la sera quando arriva già, e la la la, e la la la la la. Nuovo come nuova la stagione, e nuovo nome che la chiamerà.

voce sconosciuta che la tiene.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò.

è storia. Abbiamo sbagliato il debutto, lasciato la polvere sotto quel letto, mentre avevamo tutto.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per farlo.

se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: In blu 2000. In blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Daniele Caruso in regia. Lunedì ancora possibile un accordo con l'Iran. Ad affermarlo nella notte italiana è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Media americani riferiscono che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio, ma l'approvazione definitiva da parte dei leader di entrambe le parti potrebbe ancora richiedere giorni. Un nuovo incontro negoziale diretto potrebbe tenersi il 5 giugno a Islamabad. L'intesa includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, con una modalità però ancora da definire. E intanto Hormuz resta chiuso. Fermato un gruppo flottiglie in Libia con due italiani, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Si è attivata la Farnesina, intanto l'EDF, l'esercito israeliano, si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog ha denunciato un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, ha replicato Ben-Gvir, il ministro israeliano, ripreso nel video delle violenze e maltrattamenti nei confronti degli attivisti fermati. Andiamo in Ucraina, dura rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 morti. Per l'alta rappresentante europea Kallas, Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ieri, nella solennità di Pentecoste, compimento del tempo pasquale, Leone ha celebrato in Basilica Vaticana la messa alla presenza di 5.000 persone. Il male della guerra, ha detto il Papa, è vinto non da una superpotenza, ma dall'amore.
2: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono.

0: inesauribile.
1: Amministrative e seggi riaperti questa mattina dalle 7 alle 15 in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby, un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico e è stato operato d'urgenza. Calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter e Napoli, restano fuori il Milan, ha battuto a San Siro dal Cagliari la Juventus. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000, subito sui nostri quotidiani che puntano l'attenzione sul quasi accordo, la quasi intesa, perché nella giornata di ieri erano arrivate dichiarazioni soprattutto da parte statunitense molto positive, promettenti rispetto a un accordo dato quasi per raggiunto. Si parlava della giornata di oggi per la firma, poi invece le stesse dichiarazioni di Trump hanno evidenziato che passi avanti sono stati fatti, ma ancora l'accordo non c'è. Anche se poi i media statunitensi dicono che un nuovo incontro negoziale diretto tra le parti potrebbe tenersi il 5 giugno a Islamabad, e poi ci sono i dettagli rispetto a quello che l'accordo dovrebbe contenere per 60 giorni di tregua, durante i quali sarà aperta, riaperta Hormuz, e durante i quali saranno attivati i negoziati sul nucleare. Però a questo punto non sappiamo quanto di tutto questo sia ancora in piedi oppure no. C'è da dire che nelle scorse ore il segretario di Stato statunitense Rubio, di nuovo evidentemente c'è stato qualcosa di positivo in corso, perché ha detto che no, si potrebbe di nuovo entro oggi raggiungere l'accordo, quindi sembra un po' veramente di tornare al via. Comunque i giornali su questo stanno molto questa mattina, e l'altro scenario internazionale che occupa il primissimo piano dei quotidiani ci porta ancora una volta in Ucraina. Ieri c'è stato un durissimo attacco della Russia nei confronti di Kiev, una chiara rappresaglia rispetto al colpo messo a segno dall'Ucraina nei confronti del centro della struttura dei servizi segreti russi a Kherson, territorio ucraino occupato da Mosca. Quindi ci si interroga molto su questa fase della Russia. E poi le questioni di casa nostra in cronaca politica, in attesa della sfida per le elezioni amministrative, quasi 650 i comuni al voto, le urne si chiudono alle 15, lo spoglio sarà diretto, tra questi ci sono anche 18 capoluoghi di provincia, tra cui anche capoluoghi estremamente importanti, significativi, da Venezia a Reggio Calabria. Andiamo subito sui nostri giornali. Il Corriere della Sera titola: Trump congela l'intesa, il presidente dice non ho fretta, l'Iran parla di ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. E poi, andando nelle pagine interne, troviamo qualche elemento in più di riflessione. Viviana Mazza, corrispondente da Washington: le mosse di Donald, i repubblicani lo pressano, così si rischia il disastro, i timori che lo schema Gaza riduca la forza negoziale statunitense. Poi da Gerusalemme, Davide Frattini: Netanyahu in contropiede, spera ancora che salti tutto, so che l'America non cederà sul trasferimento dell'uranio, dice il premier israeliano. Repubblica: accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi restano Hormuz e il nucleare. Intanto fa ancora discutere, non soltanto a livello internazionale ma anche all'interno di Israele, il caso della flottiglia, il video dove il ministro Ben-Gvir sorride, dileggia gli attivisti arrestati, attivisti che hanno subito violenze, intimidazioni inaccettabili. Il presidente israeliano Herzog è intervenuto contro il ministro Ben-Gvir dicendo che Israele rischia l'imbestialimento. E poi ancora su Repubblica, il taglio centrale che ci porta in Ucraina: vendetta di Putin su Kiev, anche un supermissile.

0: è il famoso supermissile Oreshnik, che è in grado di trasportare atomiche, anche se ovviamente non aveva nell'attacco di ieri nessuna ogiva nucleare, ci mancherebbe altro. Speriamo veramente che nella follia del momento, dunque il Cremlino è chiaramente in difficoltà, non si arrivi a questo. Siamo nelle pagine interne di Repubblica, dove troviamo l'intervista alla saggista e analista statunitense Robert Kagan, che è un neocon e veniva considerato un po' il punto di riferimento in politica estera durante l'amministrazione Bush, quindi diciamo chiaramente un filo repubblicano, che dice: quella di Trump è una gestione disastrosa, gli Stati Uniti hanno perso e lo pagheranno per molti anni, i pasdaran controlleranno il petrolio mondiale, Cina e Russia adesso sanno che gli Stati Uniti possano fallire. Ora Donald punta a cambiare argomento invadendo Cuba nella speranza che gli elettori non si accorgano della sconfitta subita. Quindi da una parte emerge una critica su tutti i fronti in relazione alla procedura, il modo, diciamo, la strategia statunitense dell'amministrazione Trump, però dall'altra, da parte di Kagan, c'è, e perché non è ironico quando dice Trump adesso guarderà Cuba con la speranza che così gli statunitensi non si accorgano della sconfitta subita in Medio Oriente, è serio, quindi vuol dire che non ha grossa stima nei confronti dei cittadini statunitensi, che invece possono avere una lettura non particolarmente scientifica ma diretta di quello che succede. Questo è interessante perché ci sta dicendo non che gli statunitensi sono scemi, attenzione, ma che c'è una sorta di afflato fazionistico e messianico, per cui alla fine c'è una parte dell'America che continua a permettere, perdonare tutto a Trump. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino. USA, Iran, slitta la firma, Teheran dice questioni irrisolte. E poi anche qua è nelle pagine interne che andiamo per leggere la doppia intervista, una Valeria Talbot dell'ISPI, che dice il dialogo Stati Uniti Iran è già positivo, quindi già il fatto che si parlino è un elemento positivo, mentre l'analista internazionale della Cattolica Vittorio Emanuele Parsi dice attenzione perché basta poco per far saltare tutto, il punto più delicato è il Libano. Perché il Libano? Perché è quel fronte che Israele non vuole chiudere. La verità è questa, perché Israele anche nelle scorse ore ha detto chiaramente ci riserviamo la possibilità di agire contro Hezbollah. Quindi interessante questa annotazione che arriva da Parsi della serie: si guarda al nucleare, si guarda a Hormuz, ma in realtà tutto può saltare sulla terra dei cedri e quindi sul confine israelo-libanese. Siamo sulla Stampa. La Stampa pone al centro pagina la cronaca che arriva da Torino, la ferita del derby, gli scontri prima della partita di ieri, dove purtroppo un tifoso juventino è stato ferito gravemente. La partita di per sé è finita a pari, l'avete sentito anche dalle news, quindi la Juventus resta fuori dal derby. Ma l'apertura della Stampa ci pone su un altro fronte di guerra, quello che non sta vivendo di tregue, se non tregue assolutamente strumentali di poche ore, ovvero parliamo del confronto russo, dello scontro russo-ucraino. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea. La vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente. Interessante questa annotazione perché è come dire, guardate che più che per l'Ucraina quel missile era un segnale per l'Unione Europea, per l'Europa tutta. Troviamo poi nelle pagine interne la sempre interessante Anna Zafesova, la furia insensata dello zar sull'orlo di una crisi di nervi. Scrive Anna Zafesova: un centro commerciale, un mercato, una manciata di musei, due scuole, decine di condomini multipiano, una stazione di filtraggio delle fogne, un parcheggio, qualche magazzino, teatri, ministeri, uffici, caffetterie, ristoranti, migliaia di finestre rotte, anche negli edifici governativi in pieno centro. La lista dei danni della notte più dura di Kiev appare incredibilmente sproporzionata rispetto alla potenza senza precedenti impiegata da Mosca per colpire la metropoli ucraina con una punizione esemplare. Per fortuna la pioggia di missili di ogni genere, tipo e di droni ha provocato soltanto 4 morti tra Kiev e regione, un centinaio di feriti, per lo più non gravi. La capitale ucraina, scrive ancora Zafesova, ha visto l'alba di una notte insonne e assordante, avvolta nel fumo di numerosi incendi. Anche ammettendo che non tutti i danni dei bombardamenti siano stati resi pubblici, quello che colpisce è l'insensatezza militare di questo attacco russo, considerata la quantità e l'assortimento dei droni e dei missili lanciati. Siccome è difficile pensare che qualcuno al Cremlino continui davvero a credere di poter spezzare il morale della popolazione con le bombe, viene il sospetto che tra i bersagli di missili ci siano anche russi, ai quali il loro presidente ha appena raccontato che le forze armate ucraine sono in uno stato catastrofico. La linea del fronte del Donbass rimane ferma, gli attacchi quotidiani degli ucraini nel cuore della Russia appaiono molto più efficienti di quelli russi. È l'inquilino del Cremlino che esige questo spettacolo, lo spettacolo agghiacciante e inutile della città in fiamme, e non al caso il regista russo in esilio Andrei Zviagintsev, dal palco di Cana, dove ha vinto il Grand Prix, si rivolge direttamente a Putin: fermi questo macello. Quindi quella scena terribile che abbiamo visto a Kiev nelle scorse ore l'ha voluta Putin, in qualche modo per bagnare nel sangue l'onta ricevuta e per dare un messaggio ai cittadini russi, no? Della serie l'Ucraina ha portato qui la guerra e noi adesso la pugniamo. Il fatto però evidente è che c'è una difficoltà della Russia che è plastica a questo punto. Non che l'Ucraina stia meglio, però l'Ucraina comunque si sta continuando a difendere e la Russia non sta avanzando, quindi nonostante il prezzo altissimo che sta pagando è ovvio che è l'Ucraina che in questo momento risulta vincente, ma perché resiste anche senza l'appoggio ormai da un anno degli Stati Uniti. USA e Iran, la firma slitta, il titolo del Messaggero, che poi saluta nel taglio centrale. Roma bentornata in Champions. Siamo sul Giornale, oggi urne chiuse in 743 comuni, gli islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. Il Giornale sta battendo su questo tasto ormai da tempo, cioè della mobilitazione di alcune rappresentanze internazionali nel nostro paese, di persone che hanno anche ottenuto la cittadinanza. In modo particolare si guarda all'importante comune di Venezia, mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle. Siamo sul Fatto Quotidiano, manette e stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no e Fratelli d'Italia frena. Siamo sul Foglio, pagina di approfondimento, quella che ci viene proposta dal lunedì dal Quotidiano, che punta l'attenzione sugli scenari di guerra, quello iraniano per Trump c'è solo una via d'uscita, l'uranio, con Nicole Flamini che scrive si prepara l'intesa per poter poi negoziare un accordo con l'Iran, e poi l'attenzione su Kiev cerca i suoi morti tra le macerie delle bombe di Putin, non è una rappresaglia, è il metodo russo, metodo l'abbiamo detto da stato mafioso. E però l'attenzione punta anche sul taglio centrale con una riflessione di Edoardo Camurri rispetto il caso Garlasco, ma soprattutto al di là degli sviluppi di cronaca sul fenomeno mediatico Garlasco. Impazzire per Garlasco, perché ci interessa così tanto? Non è solo morbosità. E poi segue la riflessione di Camurri. Sole 24 ore, Festival dell'Economia di Trento in chiusura, con anche un indice del benessere per età, vincono Firenze, Bolzano e Trieste. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, è il verdetto Champions in primo piano, Milan a Juve fuori, festa Roma Como. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, l'abbiamo detto, sicuramente l'attenzione internazionale punta al Golfo per capire se arriveranno nelle prossime ore sviluppi positivi oppure no, e quindi siamo di nuovo a parlare di una quasi accordo, che accordo non diventa, ottimismo nelle scorse scorse ore è stato rilanciato dal segretario di Stato statunitense Rubio. Sappiamo che è un accordo a cui si arriva, o si arriverà se ci si arriva, mediato dal Pakistan, ma ovviamente un ruolo importante hanno avuto anche paesi del Golfo e la Turchia. Turchia che però in realtà, distratti da altri scenari internazionali, non stiamo guardando con attenzione a quello che succede all'interno della Turchia, con un Erdogan sempre più in previsione delle elezioni, un Erdogan che sta girando sempre più la vite del controllo, esercitato non solo nella contrapposizione agli oppositori, ma anche nei confronti dell'informazione, dei media. Attenzione, nel mirino non ci sono soltanto i giornalisti e la stampa turca, ma anche quella internazionale. Cerchiamo di capire meglio subito. Raggiungiamo ad Ankara Mariano Giustino, giornalista corrispondente per Radio Radicale, per Rubettino, ve lo ricordo, ha pubblicato Iran a mani nude. Buongiorno Mariano.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora Mariano, ci aiuti a capire quello che sta succedendo in Turchia e come anche tu in qualche modo sei vittima in quanto giornalista della strategia di Erdogan.
1: Ma in Turchia sta accaduto in queste ultime ore, questi ultimi giorni, un qualcosa di terribile, un qualcosa di molto molto grave. Dopo la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato nullo e invalido il congresso del Partito Repubblicano del Popolo, che è il maggior partito di opposizione in Turchia, la tensione è salita alle stelle quando l'ex leader di questo partito, l'ex presidente Kemal Kılıçdaroğlu, ha chiesto lo sgombero della sede centrale del partito ad Ankara intorno alla mezzanotte dell'altro ieri, e quindi ha chiesto l'intervento della polizia. I militanti del partito hanno vegliato tutta la notte a protezione della sede, la polizia in assetto antisommossa ha circondato la sede del Partito Repubblicano del Popolo ad Ankara, è intervenuta nella sede e i militanti e i funzionari del partito avevano bloccato tutti gli ingressi. E Kılıçdaroğlu ha chiesto che venisse espulso Özel e i suoi funzionari. Özel è il presidente eletto nel novembre del 2023 al congresso del Partito Repubblicano del Popolo, sconfiggendo lo stesso Kılıçdaroğlu, e questo appunto ha prodotto la deposizione di fatto di Özgür Özel, che ha definito questa sua estromissione dal partito come un colpo di Stato giudiziario. Özel ha abbandonato la sede centrale ieri sera di Ankara dopo l'intervento della polizia, e dunque molto probabilmente assisteremo ad una scissione dello stesso partito laico socialdemocratico fondato da Atatürk, e ancora una volta il presidente Erdogan avrà la strada spianata per il voto anticipato e per il suo terzo mandato. È una commedia questa, che ci insegna che questi personaggi come Kılıçdaroğlu sono solo delle pedine di un gioco più ampio. L'autocrazia sta crescendo nel paese, la nazione si sta dirigendo verso una vera e propria dittatura. È vero che il tramonto della giustizia e della libertà di espressione era arrivato da tempo, come stiamo documentando, ma il brutale attacco della polizia

0: insomma, nella storia, viene formulato in vari modi: in Russia è così, in Cina in un altro modo, negli Stati Uniti è così, in Israele è un altro modo ancora, insomma, e così via, insomma.
1: No, no, poi c'è una declinazione a
0: È
1: seconda dei
0: un
1: popoli,
0: problema
1: però
0: di
1: è
0: noi
1: vero che
0: uomini,
1: c'è un
0: sì.
1: nodo. Sì, no,
0: Sì.
1: su questo purtroppo la storia ce lo
0: Problema di noi
1: racconta.
0: uomini, e avremmo molto meno problemi se, insomma, le persone che hanno, insomma, non so, un po' più di amore rispetto agli altri si uniscono e si adoperino affinché, insomma, certe teorie siano contenute, quantomeno. Perlomeno non ci sia una così facile entrata da parte di queste idee corrosive di una società civile, nel mondo dell'informazione. Però se poi noi giornalisti siamo costretti a vendere, vendere, vendere informazioni, a fare sensazioni, perché te sei valutato non per la qualità del prodotto informativo che hai, ma perché devi essere il primo oppure avere più follower e così via,
1: Sì,
0: alla
1: infatti, poi lo vediamo.
0: fine, insomma, vediamo anche noi queste conseguenze, cioè siamo tutti in parte corresponsabili di tutto ciò che accade nel nostro mondo.
1: Questo è
0: Problema
1: verissimo.
0: è che molti non se ne rendono conto, o ancora peggio, se ne rendono conto e dicono: ma sai che c'è chi se ne frega, dopo di me anche il diluvio.
1: No, no, questo è sicuramente un elemento che ahimè concorre come poi al tipo di informazione che costruiamo. Grazie Vladislav, ci aggiorniamo presto, buona giornata, speriamo
0: Grazie a te,
1: così
0: ciao,
1: veramente.
0: buona giornata.
1: Vladislav Maestrov, giornalista a Kiev, e lasciamo in questo momento il fronte russo-ucraino, per la verità lasciamo proprio l'Europa perché ci spostiamo in Congo e Uganda per l'emergenza internazionale. Così è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, determinata dai focolai di Ebola. Si calcola almeno 200 morti e altri 10 paesi africani a rischio. Buongiorno e bentornato Emanuele Crespi, responsabile dell'area umanitaria di ActionAid. Buondì.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, voi siete attivi nella Repubblica Democratica del Congo già da tempo, no? Nella provincia di Ituri, se non sbaglio. Qual è la situazione?
2: Sì, confermo, noi lavoriamo ormai da anni non solo nella provincia dell'Ituri, ma anche nelle province del nord e del sud Kivu, che sono insomma, le province del Congo
1: Sì.
2: orientale. Fustigate da anni in realtà di conflitti e che ora si trovano ad affrontare all'interno di un contesto già estremamente fragile anche questa nuova crisi epidemica dovuta all'Ebola. La situazione è stata definita dai nostri colleghi in loco una bomba a orologeria pronta a esplodere e a giudicare dalle notizie che riceviamo, che abbiamo letto nel weekend, la bomba è molto facile che possa esplodere presto. Come dicevi tu, siamo già oltre a 200 decessi e più di 800 contagi rilevati, il tutto in un contesto in cui le strutture sanitarie e in generale le strutture di base già erano in grossa sofferenza per gestire altri tipi di epidemie come appunto la malaria, il morbillo, insomma è necessaria una risposta immediata da parte della comunità internazionale in questo momento.
1: Anche perché stanno continuando gli attacchi anche nei confronti dei centri di cura, quindi rendiamoci conto della difficoltà, totale del tessuto ormai completamente destabilizzato in cui operate.
2: Sì, ed è una situazione che abbiamo già visto in realtà ai tempi della pandemia da
1: Sì.
2: Covid-19. Chiaramente la popolazione in questa fase ha delle reazioni violente a quello che sta succedendo, in particolare nel momento in cui i cari delle persone, i defunti vengono, non è possibile accedere ai corpi, non è possibile in questo momento svolgere funerali. Ed è quindi fondamentale, ancor prima di pensare a un intervento dal punto di vista sanitario, mettere in piedi delle campagne forti di informazione, prevenzione e sensibilizzazione su quelli che sono i rischi in questo
1: Certo.
2: momento dell'epidemia di Ebola.
1: Sì, perché altrimenti prevale la rabbia, no? Di non poter dare neppure l'ultimo saluto al proprio caro,
2: Esattamente.
1: di non riuscire a riavere il corpo, quando addirittura sappiamo che per destabilizzare ulteriormente la popolazione viene messo anche in giro che invece di essere lì per curare siete una sorta di untori, diciamola tutta, no? Sappiamo che ci sono anche questo tipo di politiche avverse che non aiutano assolutamente. Cosa si può fare e come possiamo aiutarvi ad aiutare?
2: Allora, noi in questo momento riteniamo che sia essenziale

0: essenziale, come dicevo, lavorare innanzitutto sul tema della informazione, quindi cercare di dare più informazioni possibili alla popolazione, e noi siamo facilitati dalla nostra presenza capillare all'interno delle comunità. È fondamentale lavorare a stretto contatto con le autorità sanitarie e scolastiche a livello locale, con gli insegnanti, con i genitori, con i gruppi di donne e di giovani. In questo momento noi stiamo, come dire, cercando di rispondere all'interno delle scuole in cui noi lavoriamo, contribuendo con l'installazione di punti di lavaggio per le mani, il rafforzamento delle strutture idriche, distribuzione di kit igienici e di protezione, attività specifiche di formazione per gli insegnanti e creazione di percorsi di riferimento per gli eventuali casi sospetti. È chiaro che in questo momento è fondamentale che la risposta, come dicevo, sia a livello comunitario, sia localizzata. È necessario tenere aperte le scuole in totale sicurezza in questo momento, perché per noi comunque l'educazione rimane fondamentale. È necessario però far sì che le scuole non diventino luoghi di rischio, ma continuino a essere luoghi sicuri, in particolare per bambine e bambini e per le loro famiglie.
1: Ma cosa si dovrebbe fare, cosa si può fare per, a livello proprio internazionale, per mettere in sicurezza il territorio? Perché sappiamo che l'epidemia del Congo è già arrivata in Uganda, no? Anche in modo importante.
0: In questo momento quello che sarebbe necessario è sicuramente investire maggiori risorse nella prevenzione, così come anche nella ricerca di un potenziale vaccino. È stato creato l'anno scorso un vaccino per l'altro ceppo di Ebola, questo è un ceppo appunto sconosciuto per il quale non esistono ancora terapie. Di sicuro la decisione presa dal governo degli Stati Uniti nel 2025 di tagliare i fondi di supporto, di sostegno a USAID, all'agenzia americana di cooperazione che interveniva tantissimo in Repubblica Democratica del Congo, in particolare con campagne di vaccinazione, non sta aiutando e questo rischia di aumentare i possibili problemi in futuro. È chiaro che in questa fase ci deve essere anche la comunità internazionale tutta deve stringersi attorno alla Repubblica Democratica del Congo e far sì che si possa trovare una soluzione e un vaccino prima possibile per poter intervenire.
1: Grazie sempre per tutto quello che fate, Emanuele Crespi, responsabile area umanitaria di ActionAid.
0: Buona giornata.
1: Grazie ancora. E rientriamo in Italia, andiamo in Vaticano, perché l'avete sentito anche dalle nostre news, in realtà è qualche giorno dopo che c'è stato l'annuncio che stiamo rilanciando la notizia, finalmente ci siamo. Sarà presentata oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV, si intitola Magnifica Humanitas ed è dedicata all'intelligenza artificiale con un focus specifico sulla custodia della persona umana. E tra l'altro vi ricordo che tra l'altro oggi si apre l'82esima assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, FIDA, che si apre oggi, i lavori si concluderanno il 28 maggio con l'intervento proprio di Papa Leone. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni al Vaticanista di Avvenire, Giacomo Gambassi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: Giacomo, allora cosa sappiamo di questa prima enciclica di Leone XIV?
2: Allora, è un'enciclica che ha al centro la rivoluzione tecnologica, la quarta rivoluzione industriale come è stata definita, ma non è un'enciclica sulla intelligenza artificiale come è già stato chiarito, ma è un'enciclica sulla condizione dell'uomo, la custodia dell'uomo appunto in questo tempo dove le tecnologie in particolare le tecnologie legate al mondo digitale condizionano così tanto la nostra vita, la condizionano dal mondo del lavoro, come spesso ha accennato Papa Leone in alcuni suoi interventi, la condizionano dal punto di vista delle opinioni, la condizionano dal punto di vista delle scelte democratiche, la condizionano dal punto di vista dell'informazione, fake news o disinformazione, la condizionano dal punto di vista anche della guerra e della pace. Più volte il Papa ha ricordato che come l'intelligenza artificiale venga usata nelle nuove armi che automaticamente scelgono i loro bersagli, deresponsabilizzando di fatto chi anche invia

0: o fa partire un missile. Insomma, l'intelligenza artificiale che è una ricchezza, appunto un bene per l'umanità, ma anche un rischio. E penso che il Papa metterà in evidenza questi due poli, cioè la bontà dell'intelligenza artificiale e della rivoluzione digitale, ma anche i rischi che comporta, quindi anche chiedendo anche quello che per certi versi ha già evidenziato, e la necessità di interventi anche etici, morali, pubblici per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale.
1: Tra l'altro non è un caso che la prima enciclica di Papa Leone XIV sia nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, e si continua da parte di certi osservatori a guardare, come dire, i punti di contatto tra questi due pontificati rispetto anche il contesto sociale e culturale, no, in fermento in evoluzione.
0: Esatto, la Rerum Novarum è l'enciclica della questione sociale di fine Ottocento, che era la questione operaia. Papa Leone lo ha detto in maniera chiara, di aver mutuato il nome anche dal Leone XIII, appunto il Papa della questione sociale di fine Ottocento, e quindi questa enciclica conferma in un certo senso il nome scelto da Papa Leone stesso, affronta la questione sociale di oggi, che è appunto quella della rivoluzione digitale. Un Papa quindi attento al suo tempo, che ha messo al centro del suo pontificato, di questo primo anno di pontificato, proprio le urgenze, le sfide del nostro tempo, appunto dalla tecnologia alla guerra, dalla polarizzazione del mondo alla necessità del dialogo e della cultura negoziale. Questi sono alcuni dei suoi temi. Non dimentichiamo, ad esempio, se pensiamo anche agli ultimi recenti interventi, a quello della Terra e dei Fuochi, ad esempio al tema ambientale, la salvaguardia dell'ambiente è uno dei temi su cui Papa Leone insiste molto. La visita nella Terra dei Fuochi e ad Acerra di sabato scorso lo ha confermato.
1: Torniamo proprio a sabato scorso. È stata una visita, quella del Papa, assolutamente attesa, e il Papa ha pronunciato parole molto molto nette.
0: Esatto, era una visita attesa. Ricordiamoci che Papa Francesco aveva ipotizzato la visita a Acerra nel quinto anno della Laudato Si, l'enciclica sulla cura della casa comune. Non era stato possibile realizzare questa visita per la pandemia. Papa Leone è andato ad Acerra nell'undicesimo anniversario della Laudato Si, e ha usato parole pesanti, ad esempio, anche questo è uno dei temi sociali, contro la criminalità organizzata, sì, chiedendo appunto di fermare chi ha uno strapotere, un potere di condizionare la vita delle persone, sia con l'illegalità e anche con lo scempio dell'ambiente, e quindi con la ferita, appunto, delle ripercussioni sulla salute. Ha detto di essere in mezzo alle persone anche per ascoltare il dolore e far proprie le lacrime di chi ha perso i propri cari, in questo senso sposando anche quella che è una degli assunti che anche la Chiesa locale, la Chiesa campana, ha più volte sottolineato, o quello che l'inquinamento ambientale ha prodotto e ha causato patologie mortali, in particolare la crescita di cancro e tumori fra la popolazione. Si è rivolto appunto alle istituzioni chiedendo di intervenire per la custodia del dell'ambiente, insomma, temi e spunti molti durante questa visita.
1: E tornando in aula del Sinodo, dove questa mattina alle 11.30 è attesa la presentazione, c'è un dato su cui vorrei portare la tua attenzione, soprattutto quella dei nostri ascoltatori, cioè che questa mattina, al di là del parterre di relatori di altissimo spessore, sarà presente anche lo stesso pontefice, Leone XIV, e non è proprio usuale.
0: Esatto, anche questo in un certo senso segna una caratteristica propria del pontificato di Papa Leone. Mi permetto di analizzarla come anche un'impronta del suo background americano, come ad esempio fa a Castel Gandolfo, che quasi settimanalmente dialoga in maniera anche rapida e incisiva con i giornalisti all'uscita dalla sua residenza, appunto quando esce per rientrare in Vaticano, così ha scelto di presentare oggi la sua enciclica. E non dimentichiamolo che l'enciclica di Papa Leone sulla rivoluzione digitale è anche figlia del fatto che Papa Leone è il primo papa digitale, è il papa che ha avuto un suo profilo social prima di diventare il papa, è il papa anche che i suoi collaboratori dicono continui a usare WhatsApp per comunicare o comunque a navigare su internet e sulla rete per vedere ciò che viene pubblicato o ciò che viene scritto. Era successo anche durante il viaggio in Africa, quando lo stesso pontefice aveva commentato con noi giornalisti sull'aereo papale i suoi resoconti, delle sue prime giornate in Africa, dicendo che quello che era stato scritto non era corretto, meglio che tutte le sue parole si riferivano alla diatriba fra lui e Trump. In realtà diceva Papa Leone, i suoi interventi avevano e hanno una portata ben più vasta. Insomma, un papa che segue anche passo dopo passo e legge momento dopo momento ciò che viene scritto sulla rete.
1: Assolutamente. Beh, vedremo allora, torneremo insieme a parlarne una volta che nero su bianco avremo la possibilità di leggere, analizzare e soprattutto riflettere quello che Papa Leone ci dice con la sua enciclica. Vedremo anche la giornata di oggi. Grazie Giacomo Gambassi, buona giornata, buon lavoro al Vaticanista di Avvenire.
0: Grazie a voi di nuovo, buona giornata a voi.
1: A tra poco.

0: 5 maggio ricorre la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Pensate che in Italia sono oltre 17.000 le denunce, ma si parla comunque di un sommerso importante. Addirittura si pensa che ci corrispondano queste soltanto al 70% del totale, proprio perché ci sono tanti elementi che a me fanno sfuggire anche, no, dal conto e dall'emersione dei numeri reali che abbiamo davanti. In realtà dietro la scomparsa dei bambini ci sono tanti elementi, tante realtà diverse che si vanno in qualche modo a intrecciare, e i contesti anche diversi, perché va da sé che un contesto di guerra poi porta con sé altre motivazioni e altre dinamiche. In occasione della giornata di oggi la Fondazione SOS Telefono Azzurro ha pubblicato il dossier 2026, la scomparsa dei bambini e degli adolescenti nell'era del digitale, dell'intelligenza artificiale. Vogliamo cercare, quindi, grazie a Telefono Azzurro e con la guida di Telefono Azzurro, di capire meglio quello di cui stiamo parlando. Buongiorno e bentornato al presidente Ernesto Caffo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, quando parliamo di scomparsa dei bambini, in realtà dietro questa dicitura ci sono tantissimi fattori, no? Tantissime realtà anche molto diverse tra di loro.
1: Sì, da una parte quando uno pensa alla scomparsa pensa a un bambino sottratto, una famiglia, in realtà è una componente importante, ma diciamo come numeri marginali. L'elemento che vediamo da una parte presente, devo dire in tutti i paesi, ma soprattutto nei paesi mediterranei, ovviamente il tema di diminuzione accompagnati, che rappresenta un elemento che spesso viene sottovalutato in quello che è il percorso che dall'accoglienza porta molte volte alla scomparsa, perché l'ingresso in comunità molte volte è molto breve e i ragazzi si allontanano, ma si allontanano in un mondo fatto di grandi rischi, i rischi della tratta, i rischi della criminalità organizzata che utilizza i ragazzi a fini criminali. E poi c'è un altro grande capitolo, che è quello dei bambini, degli adolescenti, tutto, che si allontanano da casa. E sono molte volte bambini e adolescenti che vivono situazioni di disagio, di difficoltà, che non hanno una rete familiare, né educativa, né di sostegno, che sono senza tutele. Talvolta si appoggiano a casa, ma sono tendenzialmente coinvolti, inghiottiti da un mondo spesso criminale che li coinvolge. Ed è un fenomeno questo associato a parte ad alcune situazioni sempre più presenti di disagio mentale di molti ragazzi, l'uso di sostanze e situazioni talvolta paralegali o illegali. E questo porta ovviamente con l'aumento anche dell'accesso dei ragazzi molto velocemente al mondo digitale a dei rischi ulteriori. Cioè, il grooming è il tema in cui di fatto un bambino si ritrova di essere vittima di adulti che, anche con un uso di bot artificiale, coinvolto in relazioni, in situazioni che partendo dal virtuale diventano reali. Ecco, questo è uno dei rischi che vediamo. Per cui, ad esempio, molte segnalazioni avvengono proprio per la presenza di queste situazioni che sono spesso invisibili per i genitori, e quando non ci accorgiamo che il ragazzo scompare è già troppo tardi. Vuol dire che non abbiamo colto quei segnali, e poi l'intervento di recupero di un bambino, di un adolescente, è difficilissimo per tanti motivi, oltre che lascia delle ferite profonde, spesso non facilmente rimarginabili.
0: Infatti pensavo a questo: nel momento in cui è il minore, per motivi X, a decidere di scomparire, una volta che tu riesci anche a ritrovarlo, poi bisognerà lavorare per disinnescare quella molla che lo ha portato a quella decisione di andarsene, no?
1: È indubbio che è fondamentale aiutare questi ragazzi che vengono ritrovati a riprendere un cammino che non è sempre facile, anche perché le fughe ripetute sono costanti. un ragazzo che si è allontanato, tende ad allontanarsi una seconda volta se non vengono rimosse le cause per le quali non si ritrova in quella comunità e se non sono anche controllate le fonti di attrazione che i ragazzi hanno verso mondi che sono magari mondi di apparente ricchezza, di apparente benessere che li attirano. Ora, noi dobbiamo pensare però che quei bambini, se non curati, non sostenuti adeguatamente da figure adeguate, rischiano di essere persi, di perdersi in quell'invisibilità che è quella che ci preoccupa di più. Cioè, non ci rendiamo conto che quando un bambino esce dai radar, dei sistemi sociali, educativi, non è facile recuperarlo. Quindi dobbiamo assolutamente essergli vicino, perché le fragilità vanno colte all'inizio di un percorso, non quando diventano cronaca, e purtroppo sappiamo quante sono le storie di ragazzi che trovano anche magari maggiorenni, che però hanno avuto una storia sommersa per tanti anni quando erano bambini e adolescenti.
0: L'abbiamo detto, ci sono poi gli scenari di guerra che complicano e aggravano il quadro, no? Ovviamente.
1: Ma sicuramente diciamo che tutte le situazioni che sono determinate da conflitti, da eventi naturali e da povertà portano ovviamente a migrazioni, a spostamenti, ma questi spostamenti non sono purtroppo spontanei, sono guidati dai trafficanti di esseri umani che oggi sanno che un bambino, un adolescente ha un valore economico e spesso anche usando strumenti di attrazione digitale che anche in paesi lontanissimi sono fortemente funzionali e attrattivi, portano questi bambini a vivere un sogno che in realtà diventa una tragedia fatta di violenze e di abusi. Chi di fatto non ha una sua dignità, chi non ha una capacità di trovare un punto d'appoggio, è chiaro che è oggetto di essere sfruttato ulteriormente e di poi a sua volta sfruttare altri più piccoli, perché purtroppo sappiamo che il sistema che milita usa i bambini per talvolta coinvolgerne altri.
0: Ma in Italia quali sono le principali cause dietro la scomparsa di un minore, quindi, giusto per enuclearle?
1: Ma sicuramente con questa fascia molto ampia i minori stranieri accompagnati è l'elemento numericamente più elevato. Quello che vediamo emergere soprattutto verso le grandi città e invece l'allontanamento detto spontaneo, in realtà legato a tante cause, come si diceva prima, di situazioni familiari inadeguate ovviamente, e poi c'è appunto tutto un mondo di ragazzi che sono coinvolti nella criminalità organizzata tutto nelle grandi aree urbane, tutto nel Mezzogiorno, ma non solo, che sono ovviamente tanti ragazzi che non hanno più un punto di riferimento solido di diritto di tutele e che sono in aumento, soprattutto ripeto, rispetto all'uso di strumenti digitali. Questo è un po' l'andamento che non è soltanto italiano ma un po' di tutta Europa ed è il motivo per cui c'è un numero unico europeo, 116.000, c'è un'allerta europea che permette di individuare un ragazzo quando scompare con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per intervenire immediatamente.
0: Però cosa è e come si può procedere per cercare di migliorare e potenziare questi strumenti o anche di far conoscere gli strumenti che ci sono? Perché lei ha citato il 116.116000 come numero, quindi servizio gratuito, multilingue, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Io sono convinta che anche tra i miei ascoltatori in pochissimi sanno del 116.000 come numero per attivare segnalazioni di scomparsa, se ne sa poco.
1: Sicuramente vede, è un tema sommerso, motivo per cui facciamo questo incontro come ogni anno, quest'anno al Senato, ma devo dire sempre con

0: coinvolgendo tutte le istituzioni, e devo dire è una fatica parlare di questo tema nel nostro paese, come se fosse un tema più di celebrazioni e di numeri statici. In realtà dietro ogni numero c'è una storia, un dramma che noi raccogliamo nelle nostre linee piattaforme di ascolto, ed è uno degli aspetti che richiederà un impegno delle istituzioni. Noi riteniamo ad esempio che avere un numero è uno primo passo, occorre che sia diffuso, che c'è una rete di intervento immediato, certo, senza aspettare rispetto alla denuncia, cioè occorre che appena la denuncia viene fatta ci sia un'attivazione, se la richiesta è credibile, di tutte le risorse che abbiamo sul territorio, quindi vuol dire l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, ma anche quelle che sono le strutture sanitarie, che sono a contatto talvolta con ragazzi che si tagliano, che sono molte volte in difficoltà, che arrivano in ospedale. Occorre che la scuola segnali tutte quelle forme di allontanamento che portano i ragazzi a non essere più presenti nella comunità educativa. Ecco, dobbiamo aprire gli occhi e ci deve essere una formazione di tutti gli adulti, compresi quelli che lavorano soprattutto nei servizi rivolti ai ragazzi, perché quando un ragazzo si allontana anche dalla comunità a 12-13 anni, quel ragazzo è a fortissimo rischio di non essere protetto e di essere coinvolto in situazioni fortemente tossiche e pericolose. Quindi dobbiamo fare uno sforzo, ed è il motivo per cui oggi ne facciamo questa iniziativa. Abbiamo chiesto ai comuni italiani all'ANCI di
1: colorarsi di blu.
0: Sì, perché deve nascere dal basso, cioè tutti noi adulti dobbiamo renderci conto che i ragazzi vanno tutelati. Quando c'è un ragazzo che vediamo da solo, dobbiamo capire perché da solo. Se in treno vediamo un ragazzo che si allontana dagli adulti, vuol dire che c'è qualcosa che va colto. Ascoltare i ragazzi è fondamentale, perché non si perdono. Cioè, dobbiamo far uscire dall'invisibilità tanti ragazzi che spesso si devono nascondere per poter sopravvivere, ma questo non è possibile, che un ragazzo di 10-11 anni debba essere invisibile in una città, una comunità dove magari accanto passano tante persone che non lo vedono. Questo è inaccettabile, dobbiamo lavorare tutti insieme, e quindi anche eventi come il suo, questa intervista è utile per far crescere questa consapevolezza.
1: Sì, veramente quello che dobbiamo fare è proprio abbattere l'invisibilità di questi ragazzi, no? Cioè, dobbiamo essere noi in grado di vederli. E questo implica un salto culturale, empatico, di solidarietà, di capacità di accoglienza, che farebbe molto molto bene alla nostra società, oltre al fatto che sarebbe veramente di aiuto ai nostri ragazzi, quantomeno per evitare che il desiderio di scomparsa parta da loro, perché è ovvio che a quel punto abbiamo fallito tutti, no? Se un bambino vuole scomparire.
0: Non c'è dubbio, e d'altra parte la cosa che colpisce dai dati che presentiamo è che questi dati sono in aumento, in tutto il mondo, e devo dire però il silenzio attorno a questa tema resta, e quindi bisogna veramente alzare la voce, perché non è possibile, anche quando ascoltiamo queste storie drammatiche, di arrivare tardi. Deve arrivare prima, quando il ragazzo presenta dei disagi, capire perché vuole allontanarsi, capire cosa possiamo fare per lui, e questo ascolto deve essere un ascolto efficace, perché i ragazzi vogliono risposte vere, concrete, empatiche da parte di chi li sta accanto. Quindi vuol dire esserci, abbracciare questi ragazzi, accompagnarli in un cammino che talvolta è difficile, ma che richiede con il nostro aiuto un impegno di tutti, del ragazzo stesso ma anche nostro.
1: Grazie Presidente, grazie veramente, a presto, buona giornata.
0: Grazie
1: ancora. Ernesto Caffo è Presidente di Telefono Azzurro. Vi ricordo, oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi, e anche per questo che nei vostri comuni, casomai vi ve lo chiedete, vedrete all'improvviso che i monumenti e certe strutture si colorano di blu. È importante accendere l'attenzione, è importante anche essere informati e far circolare le informazioni, come appunto il 116 116000. Io sono convinta appunto che in pochissimi sapessero dell'esistenza di questo numero, di questo servizio gratuito e sempre attivo. Non l'ho detto all'inizio, però ve lo segnalo, perché casomai uno può chiedersi: ma perché il 25 maggio è stata scelta come giornata? Sapete che in questo caso sono sempre legate a delle storie, degli eventi, e in questo caso è stato scelto il 25 maggio perché nel 25 maggio del 1900 1983 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha indicato questo giorno perché il 25 maggio del 1979 scomparse a New York il piccolo Ethan Pazza, di cui non si ebbero poi più notizie. Quindi simbolicamente questa giornata ricorda questa drammatica scomparsa. Tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ultima ora insieme col nostro Buongiorno in Blu.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta chiuso, secondo i media statunitensi. C'è l'intesa su di principio, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Il segretario di Stato americano Rubio dice: o troviamo un buon accordo o dovremo trovare un'altra soluzione. Intanto l'Iran avverte: se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni di Teheran congelati, l'accordo potrà saltare. Intanto calano il prezzo di petrolio e del gas. È stato fermato un gruppo flottiglia che si muoveva via terra in Libia. Tra loro ci sarebbero anche due italiani, forse arrestati mentre negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar. È stata attivata la Farnesina. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog, il presidente, denuncia un processo di imbestialimento. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev, l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi durante i massicci bombardamenti. La Russia avrebbe utilizzato anche il missile a medio raggio Oshink, in grado di trasportare testate nucleari. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 e alla presenza del Papa la diretta su TV 2000. E sempre in Vaticano, da questo pomeriggio alle 16, nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente, Cardinal Matteo Zuppi. Termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Scontri a Torino prima del derby. Ieri sera un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano la

Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancando l'Inter campione d'Italia e il Napoli. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, chiuderanno alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: E dopo le news delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornata Giorgia Farasse, economista della Fondazione CERM del Centro Einaudi. Per Salani ha pubblicato Breve storia dell'economia. Buondì.
1: Buondì.
0: Buongiorno, allora noi vogliamo fare con Farasse questa mattina un quadro di salute economica del nostro paese, dell'Europa e del nostro paese ovviamente, che per alcuni aspetti le due cose sono interconnesse, per altre forse no. Mentre siamo in attesa di capire cosa succede a Hormuz e quindi se si raggiungerà questo accordo Stati Uniti-Iran, che la differenza la fa e come, ovviamente per tutte le implicazioni legate al caro energia, ma non solo, alla questione l'Italia poco spazio fiscale, dunque la richiesta di derogare al patto di stabilità, con la Lagarde che ieri sera ci ha di nuovo detto no e l'ha fatto proprio ai microfoni di una TV italiana. Sappiamo che, come dire, ci sono problemi e sfide che ci arrivano dal fronte internazionale che non dipendono da noi, ma ci sono poi questioni strutturali che dipendono da noi. Oggi c'è di nuovo un tavolo per l'Electrolux, sappiamo tutta la questione legata al settore auto con Stellantis, quindi abbiamo un problema enorme per la nostra manifattura, che attenzione, da una parte è in crisi e dall'altra è molto concupita da alcuni giganti come la Cina. Tutto questo, ho fatto una sintesi assolutamente, come dire, farraginosa, però per dire come siamo messi?
1: Allora, nessuno di noi muore di fame, nessuno di noi domani mattina si troverà in una condizione di disperazione. E il tenore di vita italiano è piuttosto elevato, la qualità della vita altrettanto. Questo è, diciamo, il quadro. Se poi uno ragiona storicamente, non c'è neanche termine di paragone. All'inizio degli anni 50 l'80% degli italiani aveva la licenza elementare o meno, e il 70% degli italiani non aveva il bagno in casa. Quindi il punto delle questioni è sempre lo stesso. Se uno vuole guardare le vicende come fotografia, e qui se guardi la fotografia in questo momento dell'Italia ci sono 10.000 problemi gravi. Se invece la guardi come film, cioè come sequenza di fotografie o di fotogrammi, uno vede che c'è stato un grandissimo miglioramento da ogni punto di vista.
0: Quindi bisogna un po' astrarsi dal quotidiano.
1: Dal quotidiano. Allora, se uno vuole deprimersi, guarda le fotografie. Se uno vuole tirarsi su di morale, guardi i fotogrammi in sequenza e vede che le cose sono comunque meglio di quanto non fossero 10 anni fa o 20 o 30 e così via, insomma, no? Ecco, allora, detto ciò, come premessa, diciamo, psicoestetica, non saprei come definirla, no? Però è importante, perché sennò uno si deprime. Il consiglio di guardare i film in bianco e nero sull'Italia degli anni 60, insomma, no?
0: Sì.
1: Cioè, c'è paragone, no? C'era, andavano code infinite di 500 con le valigie sul tetto, no?
0: Per sì, andare, le valigie così, di cartone.
1: Allora, sì, sarebbe questo, insomma, questo non c'è più. Allora, detto ciò, allora, le cose di cui parto dalla fondo della questione, allora i cinesi si accordano con settori industriali italiani, poi che l'Electrolux è italiana, non è vero, sono gli svedesi che hanno comprato attività precedentemente italiane, certo. Zanussi. Allora, questo cosa vuol dire? Che pezzi dell'industria italiana sono già stati acquisiti da esteri, dall'estero, cioè, è già accaduto.
0: Sì, sì.
1: Allora, perché gli svedesi sì e i cinesi no? Poi si apre qui una discussione su cui arrivo. La seconda cosa è, Stellantis è un accordo fra i francesi e gli italiani, anche qui. Quindi l'arrivo dei cinesi, che ha fatto tanta notizia, perché probabilmente sono cinesi, ma queste attività industriali italiane erano già non più italiane, o svedesi o semifrancesi, e via andando. Allora, dov'è il punto della questione? Perché i cinesi non sono più poveri come una volta, a proposito di fotografie
0: e
1: fotogrammi e di storia. Nel senso che fino a 40 anni fa, 50 anni fa, avevano, non so, la speranza di vita di 50 anni, erano miserabilissimi, avevano reddito pro capite.
0: In Cina si moriva proprio di fame, soprattutto
1: di fame,
0: nelle zone interne.
1: Letteralmente. E adesso invece, se uno si vuole, come dire, vuole rimanere meravigliato, guardi le fotografie delle grandi città.
0: Sì. Sì.
1: Io sono stato in una di queste grandi città, Shenzhen, quando ci sono stato io era un villaggio dei film cowboy. adesso è una città con 25 milioni di abitanti. E per arrivare a Shenzhen, che era orribile, mi sono fatto 3 ore di coda alla frontiera, perché non si fidavano di chi entrava e chi usciva.
0: Quindi, ma perché doveva andare a Shenzhen, glielo posso chiedere? Cioè, che era appunto questo villaggio un po' sperduto ancora.
1: Era un viaggio premio a Hong Kong, io lavoravo in finanza. Il viaggio premio era che quelli di Hong Kong ci volevano far vedere quanto miserabili fossero i loro cucini cinesi. E poi quello che è successo è che i cinesi sono mangiati loro.
0: Fantastico.
1: Quindi questa domanda non doveva farmela.
0: Invece dovevo fargliela, perché molto ci racconta, secondo me, dello spirito cinese.
1: Sì, quindi dicevano, guarda questi miseri, noi invece sotto la corona britannica, si è rigirato il mondo. Allora, ci sono queste storie qui, no? I cinesi non sono più poveri, no? Quindi non sono più quelli che fanno gli ombrellini e tu dici guarda il prodotto cinese, fanno automobili, fanno telefonini, fanno pannelli solari, insomma, sono tutto un... Quindi hanno sia il mondo high tech, che il mondo medio tech, diciamo così, che potrebbero essere i frigoriferi e le automobili, o meglio, forse i frigoriferi. Quindi hanno bisogno di esperienza. Siccome l'Italia, insieme sostanzialmente l'Europa, è l'economia della seconda rivoluzione industriale, cioè la prima è il tessile e le ferrovie, la seconda è il motore a scoppio, chimica e elettricità. E la terza sono, diciamo, i computer, per fare la conta, l'intelligenza artificiale, queste robe. Quella sarebbe forse la quarta. Comunque, noi siamo bravi in quella, siamo rimasti fermi all'inizio del Novecento e siamo bravi a fare tutte queste robe di elettricità, chimica e motori a scoppio. Venendo qui e prendendo l'esperienza di alcune imprese europee di questo genere, loro migliorano la loro capacità in questi settori, che incominciano a essere importanti perché si stanno arricchendo. Siccome diventano ricchi, vogliono avere i frigoriferi belli, non so come dire.
0: E
1: quindi è normale che dicono, dov'è che si fanno i frigoriferi belli? E uno gli dice, non lo so, nelle Marche, andiamo a vedere. Quindi se uno, come dire, toglie il mistero dalla cosa, cosa si spiega? Semplicemente, i cinesi sono più ricchi, vogliono avere prodotti migliori e questi prodotti migliori sono stati prodotti qui in Italia decenni prima, e quindi c'è una certa esperienza, tutto qua.
0: Quindi abbiamo il know-how e loro vogliono acquisire il nostro know-how.
1: Allora lì cosa succede? Che i cinesi prendono queste fabbriche che sono in Italia, quelle degli svedesi. Questa cosa non vuol dire che cacciano o licenzino, perché devono pur produrre. È probabile che sia un problema per i dirigenti, ma non per gli operai. Però attenzione anche qui. Gli conviene portare via le cose dall'Italia. Uno dice, ecco, arrivano e si portano via tutto.
0: Esatto, no, quello che temono è quello.
1: Certo. Ma il punto è, se lei fosse una cinese cinica che non ragiona come dicono i giornali o le televisioni, avrebbe tutto l'interesse a tenere queste cose in Italia, perché in questo modo lei aggira ogni eventuale sanzione futura. Le produzioni qui, il giorno che lei litiga con i cinesi, se lei avesse portato via tutto, lei metterebbe i dazi o impedirebbe l'importazione di frigoriferi una volta italiani fatti in Cina. Se invece si fanno in Italia, lei mica si mette contro i 10.000 occupati del settore italiano. Quindi è anche furbo dal punto di vista politico tenere le produzioni qua, perché così non sono aggirabili e sanzionabili.
0: Sì, possiamo dire che c'è anche, e questo è tutt'altro che secondario per lo sguardo cinese, che è capace di grandi prospettive, c'è anche un elemento, come dire, di soft power, no? Di presenza cinese, quindi ha tutto da guadagnare a mantenerlo qua.
1: La Cina, infatti, la cosa è che, perché se uno ragiona da cinese, che non è facile, uno prova a ragionare da cinese, o almeno quello che si suppone sia, io ragionamento da cinese, che nessuno non è cinese, quindi è puramente una congettura. Ma loro hanno avuto questi 100 e passa anni che chiamano gli anni della vergogna, in cui loro, che sono l'impero di mezzo, perché un titolo più pomposo di questo uno non se lo potrebbe dare, no? Dicono, beh, adesso basta ragazzi, non è che noi siamo tornati, noi ci siamo sempre stati.
0: Sì. No, pensavo a questa affinità di imperi, perché mi è stato spiegato da una sinologa anche importante che uno dei motivi per cui i cinesi mantengono uno sguardo sguardo sempre benevolo nei confronti di noi iraniani, di noi italiani, è perché ci, esatto, mamma mia, è perché ci riconoscono l'origine di Impero Romano, che ancora, cioè tra imperi comunque ci si intende.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo,
0: questo
1: certo,
0: secondo
1: infatti
0: me...
1: loro considerano gli italiani sono un'antica civiltà.
0: Esatto.
1: E gli americani ci sono dall'altro
0: da due giorni.
1: Ma questa era una battuta famosa che fu fatta a, a Mitterrand. Mm. Che era andato a Pechino prima che la Cina si industrializzasse in maniera moderna, era andato a Pechino a cantare le glorie della rivoluzione francese, dicendo dovete partecipare perché è una grande cosa, quelli, e che Chuellai, che era il ministro degli esteri, gli disse quando c'è stata la rivoluzione francese, 1789, e dopo 200 anni lei già si sente di trarre una conclusione. Ecco, questo è
0: questa
1: il cinese.
0: Sì, c'è poco da fare, c'è poco. Poi c'è una differenza, che mentre i cinesi ci studiano e ci hanno studiato benissimo, noi abbiamo sempre categorizzato i loro procedimenti mentali come nostri, no? Cioè abbiamo riportato le nostre categorie mentali a loro, e questo ci ha fatto sbagliare tutto.
1: Esatto, infatti. Poi loro non hanno mai cercato di convertirci,
0: infatti,
1: mentre noi abbiamo mandato i gesuiti a convertire loro.
0: Sì, no, è
1: complesso l'argomento.
0: Sì, nonostante Matteo Ricci lo adorino anche loro, però sicuramente
1: sì,
0: è vero.
1: Però
0: cioè...
1: è interessante, loro non hanno mandato uno qui, mentre noi abbiamo detto Matteo vai lì, che è la grande civiltà.
0: Da Matteo a Marco Polo, senza dubbio. Vabbè, e se è interessante concentrarci sulla Cina, perché l'abbiamo visto, la Cina ormai fa gli equilibri mondiali, non c'è nemmeno bisogno di tornare all'incontro pochi giorni fa, prima con Trump e poi con Putin, sicuramente. Però tornando alla nostra piccola Italia, Italietta, ecco, perché però, nonostante è vero, soltanto 50 anni fa stavamo, no, 60-70 anni fa stavamo molto peggio di oggi, perché altri paesi che non stavano certo meglio di noi, vedi la Spagna, vedi la Grecia, senza andare a disturbare altre potenze europee, perché loro meglio di noi, perché loro sì e noi no?
1: È perché è un fatto mediatico, è una questione mediatica, attenzione, perché se lei fa delle analisi da economista, queste storie non sono vere.
0: Ecco.
1: Allora, mi spiego velocissimamente. Mm. Il caso intrigante è la Spagna. Loro hanno avuto una grande crescita economica in due settori essenzialmente, nel turismo e nelle costruzioni. Come hanno riempito di persone che lavoravano in questi due, dove le hanno trovate le persone per lavorare in questi due settori? Nei latinoamericani. Qual è il vantaggio dei latinoamericani dal punto di vista spagnolo? Ragioniamo sempre in sequenza cinematografica. Che sono di lingua madre spagnola.
0: Ah certo, da quel punto di vista.
1: Cattolici, e sono cattolici.
0: Sì. Integrazione
1: quindi,
0: al 100%.
1: Facile,
0: sì.
1: Perché questi sono di madrelingua come la tua e hanno la tua stessa religione da 500 anni.
0: Che non è una questione di credo, no? È una questione di tradizione,
1: di
0: rapporto apporto valoriale. Nel senso sono proprio come te, si inseriscono facilmente.
1: Sì. Esattamente, basta fare il confronto con le banlieue di algerine marocchini a Marsiglia, dove questi non sono di madrelingua francese e sono di un'altra religione. Quindi attenzione, perché se vuole il paradosso è che incomincia a pagare la conquista dell'America Latina a distanza di secoli, volendo essere proprio cattivi.
0: Ma si torna come alla rivoluzione francese, tocca aspettare.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Hai aspettato lì, Cortés è arrivato, poi piano. Ma saltiamo questi aspetti. Quindi un aspetto è questo. Qual è il punto della questione? Che questi sono lavori pagati molto poco. D'accordo? Quindi l'economia spagnola cresce, ma non cresce il reddito pro capite, cresce il numero di persone che guadagna, il numero, ma non l'entità del guadagno singolo, perché i settori della crescita spagnola sono settori che pagano salari bassi.
0: Quindi crescono i settori poveri, diciamo così.
1: Cresce l'economia, ma crescendo i settori poveri, il livello di, diciamo così, di reddito medio spagnolo non è che vari più di tanto. Quindi attenzione, perché la Spagna cresce in questa maniera, che va benissimo, ci mancherebbe altro, no? Sto solo dicendo, non è mitologica questa crescita. Va bene, questo è per quanto riguarda la Spagna. Per quanto riguarda la Grecia, perché allora, lì la questione intanto Il debito greco fu ristrutturato a suo tempo dalla Troica, no? Come
0: sì,
1: tutti ricordano.
0: Lo ricordiamo, purtroppo.
1: Qual è il tasso di interesse che fu applicato sul debito greco nella pancia delle istituzioni non greche? Il 2%, cioè il debito greco pagava quanto il debito tedesco,
0: sì,
1: il 2%, noi passiamo al 3,5-4%, no? Quindi intanto un favore di questo genere sul rientro del debito, perché gli oneri da interesse sono una frazione degli oneri da interesse nostri.
0: Certo, infatti.
1: Però questo è un modo di vedere il punto soltanto, cioè lei vede il debito, ma non ci sono altre voci che lei guarda, e guardiamole. Allora, la Grecia è un paese che dipende dal benvolere estero, perché è deficitario nei conti esteri in maniera violenta, mentre l'Italia è in avanzo. Quindi anche qui, perché uno guarda il debito e non guarda la dipendenza dall'estero? È perché fa parte di tutto questo meccanismo mediatico per cui la polemica in Italia si fa sul debito pubblico,
0: sì,
1: per dire
0: sì,
1: che bisogna ridurlo, per dire che bisogna tagliare lo Stato sociale, per dire che la gente non paga le imposte e pipiripi pipiripa, mentre non si vedono gli altri aspetti che invece sono altrettanto importanti. Quindi attenzione, perché noi siamo nel giudizio economico trascinati da le narrazioni mediatiche.
0: Questo è molto interessante, perché veramente scompiglia completamente rispetto al dibattito invece generalista che solitamente anche noi raccontiamo. Però la domanda a questo punto, Arfaras, ci sta. Quindi noi abbiamo fatto e stiamo facendo il massimo di quello che possiamo fare, o potremmo fare di più e meglio?
1: Se fosse così semplice fare di più, allora, lei si immagini di essere la Meloni. La sua gloria futura su tutti i libri di storia è che lei cambia completamente l'Italia.

0: scusi, lei passerebbe alla storia, no?
1: No, ma certo.
0: Qui è, perché no? È perché cos'ha? Una maggioranza che ha caratteristiche particolari, interessi, rappresenta interessi particolari, più di tanto le riforme non si riescono a fare, bla bla. Questo vale per lei così come vale per l'opposizione.
1: Sicuramente.
0: Cioè, questa è la mia tesi che sto cercando di dimostrare. In parte mi ci riesco, in parte mi mancano dei pezzi, ma la mia tesi sarebbe la seguente: in Italia c'è un grande equilibrio, non sembra, perché se uno guarda la televisione tutto è fa schifo, la gente è in rivolta, invece non è vero, c'è un grande equilibrio, nel senso che il paese si muove poco perché più o meno tutti in un modo o nell'altro hanno i loro interessi e stanno più o meno bene. Questo vuol dire che le cose sono difficilmente mobilitabili, dinamizzabili, perché se tutti hanno un qualche interesse di un qualche tipo, lei non riesce a cambiare se la prenda con i tassisti. E perché? Chi sono i tassisti? Lei ha più paura dei tassisti che dell'armata di Putin.
1: No, ma è vero.
0: Ha più paura,
1: ha più paura dei balneari. Li sogno la notte.
0: Lei ha più paura dei balneari che della sesta flotta americana.
1: Sì.
0: Allora uno dovrebbe.
1: Che uno si immagina che noi siamo un paese di balneari e tassisti numericamente, poi in realtà no, e quindi ti chiedi: ma come fanno ancora a mantenere queste posizioni?
0: Perché il potere si manifesta in certe maniere. Per esempio, io conosco abbastanza bene la storia dei balneari, perché una persona che conosco ha provato a riformare il settore, e ovviamente
1: ed è ancora viva e sta bene.
0: Lui sta bene, ma diciamo si è depresso. Allora il discorso è che è molto semplice: quando sono arrivati al dunque della riforma, e tutti quando sono eletti in Versilia o nella costiera romagnola, hanno bloccato in Parlamento la riforma dei balneari. Allora quello che voglio dire è che un conto è declamare e un conto è fare.
1: Certo.
0: Quindi noi abbiamo in Italia, che sto dicendo balneari e tassisti, c'è anche il monopolio della distribuzione,
1: abbiamo citato
0: non te la prendi con i potenti, però includi anche i potenti, il sistema finanziario, tutti quanti. Allora, siccome c'è siccome c'è questo equilibrio di poteri, lei riesce a smuovere poco o niente, e il paese man mano non si rinnova, non migliora. Ma è un problema di un consenso di fatto che c'è nel sistema politico-economico. Questa è la mia tesi.
1: Questo è come allora il fatto che uno si dice: ah, l'Italia, rispetto al mondo del lavoro, il nero o comunque anche l'evasione. In realtà.
0: Ma lì è poco.
1: Sì, però per dire, in realtà è proprio culturalmente che non riusciamo a superarlo, perché alla fine è un sistema che si basa anche sull'evasione, sul lavoro nero. Quindi anche ai cittadini alla fine va bene così. Sono estrema nel dire questo.
0: Sì, però l'evasione è una piccola cosa.
1: Assolutamente.
0: Perché se lei va a vedere nel caso, per esempio in Lombardia, l'evasione è all'incirca i livelli tedeschi.
1: Sì, è vero.
0: Diventa più elevata andando in meridione, ha ragione che in meridione c'è un'economia meno moderna.
1: Esatto.
0: E diciamo così, lei usa meno la carta di credito per comprare formaggio. Quindi laddove lei ha una modernizzazione, il tasso di evasione è veramente ridotto. Altra questione è l'elusione, che è un'altra cosa,
1: sì,
0: che lei porta i capitali in Irlanda, quindi evasione e elusione sono fenomeni diversi. E il problema italiano anche che lei, mentre in Francia lei inizia a pagare il 40% in Germania del suo reddito a partire da, non so, 70.000 euro, in Italia scatta a 50.000, 40.000, eccetera. Ecco. Ci sono tutti questi problemi che però hanno a che fare con una struttura consensuale, se no chiunque riuscirebbe a cambiare il paese.
1: Sì, perché si sa quello che si deve fare. Se non si fa, a prescindere anche dal colore del governo cangiante in quel momento a Palazzo Chigi, il problema risiede in noi, non nel governo. Cioè, non le vogliamo questi cambiamenti. Alla fine ci va bene così.
0: Noi vogliamo i cambiamenti degli altri, ma non i nostri.
1: Ah, è vero, questo è ancora più.
0: È ancora più sottile.
1: Sì,
0: io vorrei che i tassisti fossero sostituiti da Uber, però non voglio che tocchino me. E siccome gli altri fanno lo stesso ragionamento.

0: regolamento. Io vorrei che Giorgio facesse non so cosa, ma non toccasse i tassisti che non vogliono Uber.
1: Alla fine, alla fine ci troviamo d'accordo e non far niente.
0: Ognuno vuole che cambino gli altri, ma nessuno vuole cambiare sé.
1: Cosa può cambiare questa situazione, Alfaraz? Oppure veramente è una sorta di condanna che ci porteremo avanti? Cioè, c'è qualcosa che possiamo immaginare vada a scardinare e a imprimere il cambiamento?
0: Beh, se prendiamo due grandi cambiamenti che sono stati con Amato nel 93-94 e 92-93-94, e se prendiamo la riforma del sistema pensionistico con Monti, com'è che si sono fatte quelle robe? C'era una crisi grave. Quindi con la crisi grave lei prende i provvedimenti che non sono però definitivi, anche qui,
1: sì, infatti,
0: perché la riforma delle pensioni parte da figure la Dini nel 95, la riforma parziale,
1: sì.
0: Però poi l'ha dovuta fare, ecco. E la storia di Amato è che c'era una crisi gravissima, quindi con le crisi lei riesce a,
1: per forza, così
0: cambiare
1: a morire
0: alcune cose, però diciamo non la filigrana delle cose minute, cioè sposta il sistema pensionistico nel tempo da retributivo a totalmente contributivo, ma non riesce nella filigrana delle cose a cambiare, per esempio fare in modo che non ci sia Uber, per dirla da comizio. Quindi è molto complesso, e bisognerebbe avere a mente che un conto è desiderare che ti cambino il mondo, e un conto è non essere ipocriti e vedere che se provano a cambiare le tue cose tu non ci stai.
1: Sì. No, perché a proposito di crisi ne abbiamo infilata una dietro l'altro, no? Quella del 2008, che poi 2011 Monti ha portato che ha portato, poi abbiamo avuto il Covid, la guerra in Ucraina, adesso Hormuz, cioè di crisi ne abbiamo davanti, però non siamo sull'orlo del precipizio, noi dobbiamo arrivare proprio lì e vedere lo strapiombo di sotto?
0: Sì, e allora a quel punto agisci e lo strapiombo però non ci cadi dentro. Attenzione però, c'è anche l'altro aspetto della questione. Tu vedi lo strapiombo, in qualche misura te la cavicchi, e a quel punto lo strapiombo non finisci. A questo punto ti abitui, e qui c'era un libro bellissimo che ho letto anni fa su questo, e che siccome poi alla fine da tutti i drammi sei sempre uscito, alla fine finisci che pensi che i drammi in fondo, come dire, passino e non siano davvero veramente drammatici. Ecco, questa è anche un'altra cosa interessante. Cioè, siccome più o meno te la sei cavata in tutte le storie, non so, una cosa mostruosa come la prima guerra mondiale, una cosa mostruosa come la seconda guerra mondiale, e via andando, no? Poi alla fine sei sempre riuscito vivo, no?
1: Sì, no, è vero.
0: Allora a questo punto dici, beh, non c'è mai nulla veramente di definitivo, e a questo punto hai una specie di ottimismo, diciamo, che ti spinge a essere meno radicale nei cambiamenti. Questa è la tesi di questo libro di uno storico inglese che non mi ricordo il titolo.
1: Molto però interessante.
0: Evidentemente mi aveva colpito, ma non fino al punto di ricordarmi il nome del libro. Però il libro, non è male la tesi.
1: No, assolutamente, anzi, vabbè, poi è ovvio che la storia, l'economia si spiegano a partire della disposizione d'animo delle persone, no? Quindi capire quello che abbiamo nella testa è essenziale. Giorgio Alfaraz ci aiuta sempre in questo, tra economia, storia e psicologia. Grazie Alfaraz, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Economista della Fondazione CERM, del Centro Einaudi, vi ricordo per Salani, breve storia dell'economia, che molto riprende anche di tutto quello che ci siamo detti. E adesso torniamo sui fronti internazionali, perché questa mattina i giornali, guardando le incognite legate al quasi accordo Iran-Stati Uniti, e vedremo se ha ragione Rubio che la giornata di oggi sarà fondamentale per arrivare a una firma oppure no, c'è già chi dice attenzione, perché comunque vada a finire quello del Golfo, sarà archiviata come, speriamo di archiviarla presto, comunque come una sconfitta degli Stati Uniti. Trump ha un'altra carta da giocarsi per risultare vincente da quale elezione di medio termine, ovvero Cuba, e le pressioni su Cuba stanno aumentando, e come, c'è chi dice è stato già preparato, proprio dopo che è uscita la notizia delle accuse, della messa in accusa del 95enne Raul Castro per fatti del 96, c'è chi dice è già pronto anche per Cuba il paradigma Venezuela. Buongiorno, bentornato a Lorenzo Piccioli, analista della redazione di Formiche, si occupa di scenari internazionali e di sicurezza. Buondì.

0: Buondì, Chiara, grazie per l'invito.
1: Grazie a te, Lorenzo, per essere tornato da noi. Allora, ci aiuti a capire quello che si sta muovendo intorno a Cuba, e mi riferisco ovviamente alla porta aerea statunitense, ma non solo.
0: Beh, quello del dispiegamento della Nimitz nell'area di Cuba è l'ultimo sviluppo di una serie di passi che in realtà coprono tanti settori, vanno da quello puramente giuridico, stavi menzionando la messa in accusa di Raul Castro, a uno più diplomatico, cioè le prese di posizione di Rubio, che si è anche rivolta direttamente alla popolazione cubana, a uno militare, appunto, l'invio di una task force, di una carrier force con una portaerei e navi di supporto. Sono tutti sviluppi che suggeriscono una maggior pressione da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'isola, e anche una possibilità di intervento, anche perché se si va a vedere questo tipo di sviluppo, di costruzione, di setup, ricalca quasi quasi al 100% quanto è avvenuto in Venezuela. E sappiamo com'è andata in Venezuela.
1: Sì.
0: Ora, bisogna capire se sarà la sicura. Quel che è certo è che non sarà l'Iran. L'Iran è una questione diversa, Hormuz, gli Stati Uniti forse hanno fatto un passo più lungo della gamba e il presidente se ne sta pentendo. A Cuba la situazione potrebbe essere diversa, è dietro gli Stati Uniti letteralmente, anche la proiezione di potere militare sarebbe più facile.
1: Non c'è dubbio.
0: Però ci sono altri ostacoli.
1: Ecco, veniamo a questi altri ostacoli che in realtà non fanno di Cuba un paradigma simmetrico del Venezuela, tutt'altro.
0: No, ci sono varie differenze. In primis il fatto che recentemente anche la Chiesa Cattolica ha stressato la differenza tra i due paesi, e a Cuba la religione ha un aspetto ancora più, non che in Venezuela non ci sia, anche il Venezuela è uno stato con una forte, dove c'è una forte percentuale della popolazione attivamente credente o praticante, ma Cuba è ancora più parte del sostrato sociale della popolazione.
1: Certo.
0: E sappiamo che Trump non ignora le questioni religiose, sia in modo costruttivo che in modo meno costruttivo, come abbiamo visto dagli ultimi scontri con Papa Leone.
1: E infatti questo sicuramente è un elemento di cui tenere conto. Quando si parla di Cuba, in realtà a livello di governo internazionale, quelli che hanno fatto sentire di più la loro voce sono stati Cina e Russia. La Russia ha anche avuto il permesso di Trump di far arrivare del petrolio a Cuba, che era veramente stretta in questa morsa invivibile per la carenza energetica. Finora, per quello che ne sappiamo, Cina e Russia si sono limitate a delle dichiarazioni, per la verità nemmeno così potenti. Da parte di Washington però c'è l'accusa che il regime cubano sia rafforzato, e sarebbe arrivata anche una partita di droni proprio da Russia / Cina.
0: Sì, verissimo, questa partita dei droni ormai penso sia una notizia confermata, anche se i droni in sé per sé, cioè non sarà questo carico di droni a cambiare gli equilibri militari, però è un segnale. Quanto è forte questo segnale però? Simili segnali li abbiamo visti, a proposito del paragone di prima, anche in Venezuela. Poco prima del blitz statunitense erano stati registrati l'invio di materiale militare o addirittura di personale militare da parte russa sia nell'isola di Cuba che in Venezuela. Ecco, non lo so, sicuramente la Russia e Cina sono due attori che vanno presi diversamente. Se la Russia parla, alla Russia piace parlare, diciamo così, tende a stressare le proprie posizioni. La Cina invece è un attore molto più legato a un principio sunzuiano, per cui le cose si fanno ma non si dicono, perché più si dicono più si prepara l'avversario a
1: certo, la contromossa. Ma c'è una questione rispetto a Cuba, un po' come il Venezuela, che va oltre, perché sicuramente è vero che da un punto di vista, diciamo così,

0: energia, di petrolio, il Venezuela non era già così importante come una volta per la Cina, no? Però è altrettanto, e anzi la Cina vanta, se non sbaglio, anche dei crediti notevoli nei confronti del Venezuela, però c'è sicuramente una questione di equilibri internazionali, di avamposti e geostrategia, perché sappiamo che la Cina si sta inserendo e sta aumentando in modo capillare e territoriale la sua presenza nell'America centrale e nell'America latina, questa proprio nella logica degli equilibri internazionali. Potrebbe la Cina e potrebbe la Russia, e qua ovviamente c'è più una pagina storica da riprendere, accettare che Cuba vada totalmente sotto il controllo degli Stati Uniti?
1: Per dare una risposta a questa domanda forse saremmo dovuti essere seduti insieme a Trump e Xi quando si sono parlati qualche settimana fa.
0: Sì.
1: Anche qui ci sono delle ipotesi, alcuni parlano di queste sfere di influenza per cui quei grandi leader di oggi vogliano ridistribuirsi su base geografica un'egemonia pressoché completa. E sul piano pratico questo si andrebbe a tradurre in una sorta di scambio: io ti lascio libero di agire in America Centrale, di fare quello che vuoi, ma non voglio lato cinese che tu interferisca su Taiwan. E ci sono stati dei piccoli segnali in questo senso al summit, o da parte russa stessa cosa: io ti faccio fare quello che vuoi a Cuba, in Venezuela o nell'emisfero che veniva coperto dalla fu dottrina Monroe, ma a me mi fai fare quello che voglio in Ucraina. E anche lì ci potrebbero essere dei segnali che suggeriscono che sia così, effettivamente.
0: Bisogna capire. Poi fare i conti con i paesi e con le popolazioni dei paesi. Questo più che per Cuba sto pensando all'Ucraina, no? Che è evidente che non ha intenzione di cedere e di assecondare, desiderata anche di Trump, non tanto meno di Putin, ci mancherebbe altro. Quindi no, non lo so, c'è poi un dato di realismo che fa venire qualche dubbio rispetto la preparazione dell'amministrazione statunitense rispetto agli scenari che sta affrontando.
1: Molti, molti dubbi. Personalmente credo che in questa amministrazione sia favorito troppo un aspetto ideologico e transazionale, sacrificando però quella preparazione necessaria. Spesso si sono verificati dei bias che non sono tipici delle democrazie, ma sono più tipici di altre forme di governo più autoritarie. Per la decisione di ricorrere allo strumento militare Hormuz, secondo me, è stata dovuta a una mancanza di cognizione da parte della leadership di come stesse effettivamente la situazione sul terreno. Un po' come quanto è successo nel 2022 in Ucraina, quando il Cremlino mirava a chiudere tutto in 3 giorni. Si aggiunge la fallacia della mano calda. Aveva pochi mesi prima, 2 mesi e mezzo prima, tre, ave, no, 2 mesi e mezzo, sì. Avevano fatto un colpo di mano su Cuba portandosi a casa soltanto i benefici senza nessun contraccolpo, e quindi pensavano che a Hormuz sarebbe stata la stessa cosa. Non è andata così, e forse questa cosa pesa anche nel processo di decisionale su Cuba. Anche se Cuba non è l'Iran,
0: No,
1: appunto, come dicevi all'inizio.
0: ci mancherebbe. Cuba non è assolutamente l'Iran. E bisogna anche capire fino a che punto, se veramente la motivazione di Trump di agire nei confronti di Cuba sia determinata anche un po' per recuperare lo smalto, no? Rispetto a Hormuz, quanto anche questi siano poi calcoli sbagliati. Io non lo so, a livello di cittadini statunitensi, come prenderebbero un attacco militare a Cuba?
1: Dipende quanto sarebbe impegnato il paese,
0: Cioè, se è
1: diciamo.
0: modello Venezuela va bene anche.
1: Esattamente, se è qualcosa di più non va bene, e già la base americana è molto molto turbata da questi ultimi sviluppi, appunto, da quanto sta accadendo nel Golfo e da come gli Stati Uniti si stiano in qualche modo impantanando in una situazione in cui non vogliono impantanarsi. Paradossalmente questa è una situazione che mette d'accordo i cittadini statunitensi su tutto lo spettro politico, perché mentre i democratici accusano Trump di aver fatto conflitti pseudo-imperialisti o di aver seguito delle logiche che non sono quelle che dovrebbe seguire un presidente statunitense, anche la sua stessa base è delusa dalle scelte del presidente Trump, perché Trump è andato al potere dicendo: io voglio sganciare gli Stati Uniti dai conflitti, io voglio far finire le guerre, io non voglio interventi militari all'estero. Eppure da quando è arrivata al potere in questo secondo mandato abbiamo avuto diverse occasioni in cui abbiamo visto come Trump non abbia problemi quando vuole a fare ricorso allo strumento bellico.
0: No, assolutamente. Vorrei tornare sul paragone che hai fatto, che calza perfettamente, dell'avvio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 22 e l'attacco contro l'Iran che ha portato alla situazione nostra. Nel 22 si era detto che appunto quello che doveva essere un blitzkrieg in realtà si basava su delle informazioni assolutamente falsate, non solo degli errori rispetto a quello che poteva succedere anche a livello di interno di Ucraina, ma proprio informazioni assolutamente errate, dunque malafede portate a Putin, che poi ha deciso quello che ha deciso, proprio perché quando tu hai il dittatore diventa complicato anche dirgli la verità delle cose, no? E la situazione per quella che è successo. Possiamo immaginare lo stesso nei confronti di Trump, posto poi che in questo caso un ruolo l'avrebbe avuto il Mossad Israele nel presentargli una partita molto più semplice di quella che poi si è rivelata, cioè della malafede nel prospettare un quadro a Trump, oppure un vero e proprio errore?
1: Entrambi i fattori secondo me vanno messi nel calcolo. L'errore è normale, qualsiasi agenzia di intelligence, anche la più strutturata di tutte, commette degli errori. Citavi il Mossad, appunto, per non andare a guardare il 7 ottobre basta pensare anche al 73, che viene considerato come l'esempio del fallimento dell'intelligence. Per il caso di Trump, personalmente credo appunto che ci sia stata una scelta condizionata dal fatto che alcuni dei sottoposti di Trump, per in qualche modo cercare di compiacere il proprio leader, gli abbiano prospettato una situazione più facile di quella che effettivamente fosse. E allo stesso tempo siano arrivate anche delle pressioni da parte del governo israeliano per entrare in azione, come era già avvenuto nel 2025. Mentre nel 2025 era bastato l'azione era stata molto limitata, era durata pochissimo, non aveva avuto contraccolpi sull'economia e sulla politica internazionale in modo negativo, adesso la situazione è ben diversa. Forse non si aspettavano una resilienza militare iraniana, eppure anche lì nessuno se l'aspettava dall'Ucraina nel 2022, ma l'Ucraina ha dimostrato che usando certi mezzi, seguendo strategie asimmetriche, sono riuscita a inchiodare quello che veniva considerato come il secondo esercito del mondo e che oggi ormai non è più neanche, non si sogna neanche di mantenere questo titolo. L'Iran, sfruttando le stesse tipologie di armi sfruttate dall'Ucraina, come i sistemi Unmanned, non ti dico che ha messo in scacco l'esercito statunitense, però sicuramente gli ha impedito di raggiungere quel risultato facile che Trump si aspettava di raggiungere in pochissimo tempo, e ora deve soltanto trovare un modo per uscirne potendosi dipingere come vincitore almeno parziale. Come farlo? Non lo so, questa è la più grande incognita di oggi.
0: Vedremo, intanto comunque le agenzie ci dicono che Teheran riconosce progressi, ma contrariamente a quello che dice Rubio l'accordo non è imminente, quindi nelle prossime ore sarà difficile aspettarsi delle svolte positive. Grazie Lorenzo Piccioli, buona giornata. Lorenzo Piccioli,
1: buona giornata.
0: Buona giornata, grazie analista della redazione di Formiche, grazie a te. Tra pochissimo sarà con noi Ugo Scali.

0: vi devo una nota, perché mi ha scritto Giorgio Arfaras quando ci parlava del libro dell'economista britannico che lo aveva colpito, regalando poi anche a tutti noi una forte suggestione, no? Rispetto al fatto che, nonostante le democrazie possano affrontare diverse crisi, il fatto poi che tu superi le crisi ti dà una sorta di fiducia, forse anche eccesso di fiducia rispetto alla necessità di produrre dei cambiamenti. Ecco, questo era un po' il discorso che facevamo poco fa e non si ricordava il titolo del libro. Ecco, il titolo, che è del politologo David Ransman, se volete recuperare il testo lo potete fare andando direttamente, lo trovate anche facilmente sul web, è della trappola della fiducia di David Ransman. E quindi grazie veramente per questa segnalazione che ci è arrivata direttamente da Giorgio Arfaras. Ora sì, è l'ora di dare il buongiorno a Ugo Scali. Buondì.
1: Ciao Chiara, un caro saluto a tutti.
0: Allora Ugo, sarebbe bello parlare soltanto di sport giocato. In realtà ancora una volta lo sport si è in qualche modo intrecciato con la violenza e con la cronaca. Il riferimento ovviamente è al derby di Torino.
1: Sì, purtroppo quello che è accaduto ieri è stata una cosa terribile, perché gli scontri sono sempre brutti, sono cose che mettono in difficoltà anche chi allo stadio vorrebbe andare soltanto per vedere la partita. Poi a un certo punto si è saputo anche di questo tifoso juventino molto grave, se è vero come è vero, che è stato portato all'ospedale e per un intervento chirurgico alla testa, e da lì è scattato qualcosa anche di particolare, ovvero i tifosi che hanno chiesto di non giocare la partita, tutto si è fermato, fatto sta che poi l'incontro, che avrebbe dovuto essere in contemporanea con le altre partite e serali, perché c'erano in ballo naturalmente Champions e quant'altro, è iniziato invece con un'ora di ritardo. Le notizie ci dicono che il tifoso resta grave, ma comunque è stato operato ed è in ospedale. I tifosi della Juventus hanno lasciato lo stadio e non hanno assistito alla partita, insomma, peggio di così non poteva terminare questo campionato così strano e così brutto, insomma, diciamolo veramente.
0: Sì, forse il più saggezza da parte dei tifosi quando hanno suggerito di saltare il derby, cioè perlomeno avrebbe dato, come dire, un messaggio importante, no? Quindi ovviamente io parlo da non sportiva e da una considerazione così.
1: Ecco. Ma mettere a ferro e fuoco comunque una città non è mai una buona idea, e immaginate anche il lavoro delle forze dell'ordine. Ripeto, certo. Poi come si possono trovare? Beh, i cittadini che si trovano nella zona e che magari del pallone non gliene importa nulla, ma poi anche quelli che legittimamente vogliono andare a vedere una partita di calcio, tra l'altro un derby che sulla carta alla fine poteva anche offrire spettacolo e comunque ha regalato ieri anche 4 gol. Però poi tutto finisce assolutamente in secondo piano.
0: Certo. Guardando al piano esclusivamente sportivo, da ieri c'è stata la sentenza Champions, perché Juve, ma anche Milan fuori, mentre invece sicuramente festeggiano Como e Roma.
1: Sì, festeggiano Como e Roma, ma in particolare devo dire Como è un colpo pazzesco, perché fino a 2 stagioni fa, se non sbaglio,

0: Era in Serie B e ora il prossimo anno si ritroverà a giocare con formazioni come il Real Madrid, Paris Saint-Germain, tanto per dire, e la Roma che torna comunque in Champions League, un piccolo capolavoro davvero dopo 7 anni, questo ritorno firmato dall'allenatore che veramente Gasperini è riuscito a fare una sorta di miracolo sportivo. Belle anche le foto che sono venute fuori ieri sera con i ragazzi che hanno segnato il gol, in particolare insomma Malen è stato veramente insomma l'uomo di questa qualifica Champions. Che dire invece del Milan, che ha iniziato davvero male questo girone di ritorno e l'ha finito anche peggio con una sconfitta che senza capo né coda si sono proprio mangiati la possibilità di andare in Champions, e tra l'altro insomma sono mangiati anche tantissimi soldi. E la Juventus stessa cosa, sarebbe bastata una vittoria nel corso dell'anno che non è arrivata, e quindi anche loro naturalmente parlano ora di rifondazione e quant'altro. Sullo sfondo anche l'addio invece al Napoli, già qualificato in Champions, dell'allenatore Conte, che potrebbe andare a guidare la nazionale. Come invece scegliere un'altra squadra, lo sapremo nei prossimi giorni forse.
1: Diamo uno sguardo anche al Giro d'Italia.
0: Sì, un Giro d'Italia che ieri, devo dire, a Milano ci attendavamo tutti un finale con lo sprint del gruppone, poi invece è successo di tutto, insomma alla fine ha vinto un norvegese, Dversen, di 29 anni, ha tra l'altro proprio fatto di un sol boccone i nostri maestri Marcellusi e Bais, insomma vabbè.

0: Garda domani si fa sul serio fino a domenica prossima a Roma con tanti arrivi in salita e vedremo sicuramente un grande spettacolo.
1: E grazie sempre Ugo Scali, buona giornata.
0: Presto.
1: E grazie a voi per averci seguiti, torniamo domani alle 7 su Inno Blu 2000.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

iraniani congelati, l'accordo potrebbe saltare. Calano stamane i prezzi di gas e petrolio. Fermato un gruppo della flottiglia che si muoveva via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due cittadini italiani arrestati a un checkpoint delle milizie di Haftar, attivata la Farnesina per accertamenti. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di tortura durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog denuncia processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica il ministro Ben-Gvir, che ha girato le immagini con gli attivisti umiliati in ginocchio e con le mani legate. Due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 a Roncoferraro, siamo nel Mantovano. Sono stati investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Voltiamo pagina, Magnifica Humanitas, è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 alla presenza del Papa. La diretta, lo ricordiamo ancora, su TV 2000. È sempre in Vaticano da questo pomeriggio, ma alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi. Si voterà, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 23 di ieri l'affluenza al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto alla votazione precedente. A proposito di numeri, chiudiamo con la Borsa di Milano che guadagna lo 0,83%. È tutto. Torniamo alle 11.

0: In Blu 2000 News.
1: Sentite ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz resta per ora chiuso. Il segretario di Stato statunitense Rubio fa sapere o si trova entro oggi un'intesa o si troverà un'altra soluzione. Teheran intanto avverte se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: E c'è anche Samira Rocchetti e lei è regia nella stanza dei bottoni. Buongiorno Max, come stai?
2: Buongiorno, benissimo. Voi come state ragazze? Tutto a posto?
1: Tutto a posto. Che poi se, insomma, noi lo conosciamo Max, dal numero di I e di S che aggiunge alla parola benissimo noi capiamo già.
2: Il messaggio subliminale non tanto nascosto, diciamo così. Vabbè ragazze, è un bel tempo, dai, diciamo così, non ci possiamo lamentare, è arrivata l'estate, tutti in giro in costume, quindi ci piace questa temperatura. Già alle 5 del mattino stamattina c'erano 22 gradi tipo dalle mie parti. Sono uscita a far colazione in infradito e costume, pensa un po',
1: pensa un po', ma che meraviglia.
2: Vabbè. Sì, beh, sì, cosa ci attende oggi nel
1: È un magazine fresco, freschissimo, almeno in queste 2:30 ti regaleremo della brezza piacevole, caro Chiato, sì. Perché lunedì abbiamo la buona scorta di belle storie che teniamo da parte, ce ne andremo ad Acqua Sparta dove di solito c'è un buon clima, quindi non dovrebbe esserci afa. E poi parleremo di un'altra cosa molto bella, insomma.
2: Ok, però non spoileriamo
1: materiale.
2: Troppo,
1: no,
2: perché
1: no,
2: poi
1: no,
2: le persone insomma cambiano stazione, non rimangono fedeli, quindi dovete restare lì sulle spine ad ascoltarci per
1: sulle
2: tutto
1: spine.
2: Il tempo. Sulle
1: in
2: spine,
1: ginocchio
2: esatto.
1: Sui ceci.
2: In ginocchio sui ceci, bravo. Come punizione, diciamo, di inizio settimana. Diretta e teradioinblu.it, vi aspettiamo con i vostri messaggi. Iniziamo subito con questo singolo bellissimo, Shocking Blues.

0: ritmo per questa Venus. Poi ne sono state fatte tante versioni successivamente, ma questa è l'originale. Vero? Del 1969, brano che peraltro ha avuto una gran fortuna perché è stato il primo singolo di una band olandese. I Shocking Blues erano appunto una band olandese a raggiungere la prima posizione nella classifica Billboard negli Stati Uniti. 1969 è l'anno da cui partiamo. Il 25 maggio di quell'anno era una domenica in classifica in Italia. Quella settimana c'era in terza posizione Eloise di Barry Ryan, secondi erano i Camaleonti con Viso d'Angelo, prima era Tutta mia la città dell'Equipe 84.
1: Tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà.
0: E non è sarò occhiato, io. Infatti, no. Non sarò occhiato. Questo lo diciamo per i nuovi ascoltatori. Sì. Cosa accade noi? Vediamo sì. Queste classifiche.
1: Accadono cose brutte.
0: Diciamo. No, siccome non sempre, cioè non possiamo ovviamente inserire in scaletta delle canzoni.
1: Beh, certo, sarebbe complicated.
0: Però ci fa piacere ricordarvi come suonava quella canzone lì, Occhiato, si presta.
1: Certo. Cioè il jukebox vivente.
0: Esatto. Che cosa vuoi di più?
1: Meglio di così, dove lo trovi? Allora, ci sono tante altre curiosità però
0: certo,
1: legate a questa giornata,
0: certo.
1: Giusto?
0: In attesa di istituire la giornata internazionale di Max Occhiato, oggi 25 maggio è la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi. Non soltanto un momento per ricordare le giovani vittime di un fenomeno straziante, ovviamente, ma anche per così continuare nelle misure di prevenzione che, almeno guardando i dati del nostro paese, stanno dando dei frutti abbastanza positivi, considerato che nel primo quadrimestre di questo anno le denunce di scomparsa di minori sono diminuite di quasi il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oggi 25 maggio è anche la giornata mondiale della tiroide, momento di partenza delle iniziative che su tutto il territorio nazionale sono in programma nell'ambito della settimana internazionale della tiroide, occasione anche per ricordare che una corretta prevenzione è sempre fondamentale per tutte le patologie, anche per quelle della tiroide. Due compleanni musicali quest'oggi, ricordiamo la nascita di Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, e di Emma Marrone.
1: Ah, auguri, auguri. Allora, grazie, mi dai l'assist giusto per parlare di canzoni, perché il Chi l'ha detto di oggi è tratto da una nota canzone capolavoro di un altro noto cantautore che ci ha lasciati, ma è sempre nella nostra memoria e nei nostri ricordi, ovvero il grandissimo Lucio Dalla. Accetta il consiglio che ti do, guarda le stelle e non aver paura, la frase da Balla Balla Ballerino, davvero un capolavoro di Lucio Dalla.
0: Splendida, grazie, che buon inizio di settimana.
1: È un piacere davvero, ma poi ci saranno tanti spunti per parlare di musica, ma non solo, tante notizie, quindi restate con noi, anche perché tra poco ci sono le Good News by Daniela Lami.
0: Ma che insolita vitalità abbiamo per essere lunedì, Max.
1: È vero, strano, mi preoccupo.

0: La voce è quella di Luis Capaldi, la sua canzone si intitola Stay Love.
1: Molto bella e naturalmente sentimento, amore, tutti insomma canoni anche da rispettare in queste belle canzoni melodiche. C'è sentimento e amore anche nelle good news di
0: ma
1: oggi,
0: sì,
1: Dani?
0: Sì, ma certo, che poi noi riempiamo sempre il magazine di good news, qualcuna in più lunedì, così tanto per caricarci al meglio.
1: Sì.
0: E allora
1: brava,
0: partiamo con qualcosa che avviene a Milano. Sappiamo che sono tantissime le associazioni che si dedicano ai più bisognosi, anche ai clochard, alle persone che vivono in strada, e forniscono supporto di varia natura, supporto diciamo vestiario, cose da mangiare, ma ci piace segnalare questo progetto che forse avevamo già segnalato, ma lo ripeto molto volentieri, ideato dalla casa di accoglienza intitolata Denzo Iannacci, che si trova proprio a Milano, che ormai da qualche tempo ha un salone di bellezza che si chiama Beauty for a Better Life. Uno spazio dove le persone ospitate nella struttura, ma anche appunto cittadini in condizioni di disagio, possono essere acconciati, cioè possono aver tagliati i capelli, le signore anche eventualmente la tinta, cioè che è una cosa che è un diritto che spetta a tutti, anche a chi vive in strada. Quindi tutti i servizi essenziali per l'igiene e la bellezza personale, 2 giorni a settimana, il martedì e il giovedì, arrivano degli operatori appositamente formati che appunto creano questo salone di bellezza, insomma, e
1: certo,
0: acconciano appunto le persone che arrivano. Mi sembra un'iniziativa molto molto bella, così come è molto bella la storia di Esther Consiglio. Lei è un'insegnante, per tantissimi anni ha vissuto a Torino, però lei è siciliana di origine e ha deciso di mollare tutto e tornare in Sicilia, e qui ha creato una scuola nel bosco. Ne esistono altre in Italia, ma in Sicilia non esisteva, e quindi ha fondato questa scuola che si chiama Scuola di Petra, che si estende per 3 ettari da Santa Croce Camerina a Punta Secca, tra l'altro non troppo distante dal mare, quindi le aule di studio dei bambini sono un po' il bosco, un po' il mare. Qui appunto i bambini dai 3 ai 6 anni svolgono le loro giornate scolastiche tra orti didattici, passeggiate nella natura, dialoghi con biologi e altri professionisti, laboratori artistici, anche in lingua inglese. Insomma, vivono sempre così all'aria aperta, ed è una cosa bellissima, e pare che questo tipo di didattica abbia davvero sui bambini di questa fascia di età delle potenzialità incredibili. Quindi è bello che lei abbia voluto creare tutto questo nella sua terra d'origine, lei è della provincia di Ragusa. Infine, sempre una notizia un po' così divertente, insomma, per noi, perché non c'eravamo lì, proprio in Australia, a Melbourne, in aeroporto, quando per quasi una mezza giornata il traffico aereo è stato bloccato perché c'è stato un allarme bomba. Capita, no? I nostri bagagli, lo sappiamo, sono ben controllati, e quindi in un bagaglio purtroppo era stato avvistato un dispositivo molto pericoloso, quindi l'aeroporto è stato bloccato. Il dispositivo sospetto poi è stato identificato, era un thermos con la cioccolata calda.
1: Ah beh, insomma, il calore forse ha sviluppato il tipo di pericolosità,
0: la forma
1: in arrivo.
0: Forse aveva
1: la forma, forse. Okay.
0: E quindi insomma, certo, pericolosa sì per la linea,
1: certo,
0: con la cioccolata calda.
1: La cioccolata
0: calda
1: è pericolosa, ma dipende dai punti di vista, appunto, come dici tu, forse per la linea, per altre cose magari
0: quindi
1: serve
0: anche
1: molto.
0: Noi sorridiamo, sì, chi è rimasto bloccato per tante ore in aeroporto un po' meno, però vabbè, dai.
1: Vabbè, dai, coraggio, almeno si sono bevuti la cioccolata.

Quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Willy Peyote, la sua Kodak.
1: Kodak, allora chissà se servirà una macchina fotografica per scattare tutto quello che c'è da vedere in questo aeroporto meraviglioso che stiamo per segnalarvi.
0: Sì, chissà se c'è qualche appassionato di Pokémon tra i nostri ascoltatori. Lo sono sicuramente i ragazzini che collezionano anche le carte Pokémon, ma anche gli adulti con quello che valgono alcune carte. Ti ricordi anche quel periodo in cui la gente andava in giro a catturare Pokémon?
1: È vero, c'è un'app apposita che si chiama Pokémon Go, che ci dà l'opportunità di virtualmente tramite l'app di vedere i Pokémon in giro.
0: Ma in questo caso vediamo un aeroporto che è interamente dedicato ai Pokémon. È il primo aeroporto al mondo, si trova, guarda un po', in Giappone.
1: Allora, il primo videogioco di Pokémon targato anni 90, 1996, quasi 30 anni dopo, Pikachu e compagni continuano a essere questo fenomeno globale. Quindi, come hai detto tu, è stato realizzato da All Nippon Airways e The Pokémon Company, un intero aeroporto dedicato

0: Ishikawa.
1: Si chiama Noto Satoyama Airport. Tra l'altro questa zona fu duramente colpita dal terremoto che colpì la penisola di Noto qualche anno fa, era il 2024, quindi un'iniziativa che segna anche una rinascita di questa zona, e una rinascita molto colorata. L'obiettivo di questo aeroporto quindi è proprio quello di rilanciare il turismo e contribuire alla ripresa economica dell'intera regione, riportando visitatori e attenzione in un'area particolarmente colpita dal sisma.
0: Esatto, ci sono praticamente questi 111 Pokémon di tipo volante che saranno disseminati all'interno del terminal, quindi compariranno sulle pareti, nelle aree di imbarco, nei corridoi, persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto, creando una sorta di caccia al tesoro interattiva per tutti i visitatori. Il simbolo principale dello scalo sarà questo gigantesco Pikachu gonfiabile, inevitabile non vederlo.
1: Esatto, ecco. È sospeso nel latro del

0: Anche una miniserie animata originale visibile anche da smartphone, e uno degli episodi racconterà proprio la storia di Bagon, il Pokémon che sogna di imparare a volare, quindi ci sta proprio tutto con l'aeroporto. Ecco.
1: E poi naturalmente una volta lì i collezionisti potranno fare incetta di gadget esclusivi e merchandising che si può trovare solo in quell'aeroporto, quindi direi che l'hanno studiata bene per attirare i turisti.
0: Però attenzione, lo dobbiamo dire ai nostri amici che ci seguono, dovete andare entro il 30 settembre del 2029 perché poi verrà smantellato tutto. Cioè tutto questo non durerà per sempre, sarà a tema Pokémon soltanto fino al 30 settembre del 2029.
1: Così a maggior ragione, insomma, incentivano, no? Perché c'è veramente una Pokémon mania in tutto il mondo.
0: Davvero.
1: Particolare, curioso.
0: E poi questo terminal dal 2030 sarà dedicato invece interamente ad Elodie. Quindi lo diciamo già in anteprima. Ci saranno le gigantografie di Elodie al posto dei Pokémon.
1: Dovrei arrivare fino al Giappone, però tu occhiato, tu che non arrivi neanche a Roma.
0: Un viaggetto me lo farei volentieri in Giappone. 11.30, cara Lami,
1: sì.
0: A quando ti dedicheranno invece un terminal vicino Roma?
1: Ma spero mai.
0: Con le tue gigantografie.
1: Spero mai. Nel frattempo io tornerei alle cose serie, cioè a Mr.
0: Sì.
1: George Michael, questo brano del 1987, ce lo riascoltiamo, uscì dalla romanità.
0: Samira, metticelo!

0: Cause I gotta have faith.
1: Bella.
2: Allora, qualcuno è già preoccupato perché hai annunciato che avremo un'altra intervista, ovviamente un'altra chiacchierata, però non ci sarà spazio forse per le schiscette. Qualcuno teme di non poterle mandare, ma anzi mandatele, perché noi ricaviamo sempre uno spazio per voi, ragazzi.
1: Figuriamoci.
2: Mancherebbe altro. Abbiamo parlato di gastronomia anche nel Rinascimento. Vuoi che non parliamo anche delle vostre schiscette? Allora, diretta a radioinblu.it, già ne arrivano, te lo dico, e cose
1: dai,
2: sfiziose arrivano.
1: Ma
2: sì,
1: che
2: buone, molto
1: meraviglia.
2: Buone.
1: E allora magari scegliamo anche qualche notizia a tema gastronomico, se ti va, così invogliamo.
2: Certo, ma a me va sempre. Quando si tratta di mangiare, a meno che non stia male di stomaco, va tutto bene. Linda Ronstadt dagli anni 70.

0: Questa è Fender Olivia Dean in questo brano che tu ami tanto e bella, ti regaliamo.
1: Bella questa canzone, tra l'altro io l'apprezzo perché è uno dei duetti di questo periodo non urlati, non esagerati, l'impasto di due voci bellissime, cioè non serve urlare per comunicare al mondo che si è bravi, e quindi questi due artisti fanno la differenza. Tra l'altro Olivia Dean è stata proprio lo scorso 22 maggio in Italia per una tappa del suo tour.
0: Bello, e se ci siete stati magari ad applaudirla, fateci sapere com'è andata. Come promesso, noi cominciamo ad addentare qualcosa e parliamo di ciliegie. Tra l'altro non distante da Milano si può passare un weekend proprio a raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi.
1: Ma ci vuole il 7.30 da presentare come al supermercato per comprarle, oppure lì è più facile, Dani? Come
0: forse
1: funziona?
0: È più facile, dai.
1: Ok. Allora, dopo i campi di tulipani e girasoli arriva anche il U-Pick più goloso della stagione. Si chiama Ciliegia Mi, appunto da Milano, ed è il nuovo maxi Ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord.
0: Qui potete passeggiare, trafilare i pieni di frutta, raccogliere le ciliegie con le vostre mani e portarvi a casa un cestino super instagrammabile, perché diciamo la verità, si va in questi posti, compresi i campi di tulipani, soprattutto per farci una foto e metterla su Instagram.
1: Influencer, certo, quelli che vanno anche lì a farsi un po' di giri e poi comunicare al mondo che hanno preso le ciliegie tipo a chilometro zero, ecco, diciamo. Due giovani agricoltori, arriva da lì l'idea, loro sono di Bergamo, hanno trasformato 10 ettari di terreno in questo enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie, cioè hanno la gallina dalle uova d'oro praticamente.
0: Esatto, e hanno avuto l'idea di questa esperienza che è molto semplice: arrivate, vi danno il cestino, vi spiegano come raccogliere i frutti e poi via libera. E potete andare a raccogliere le vostre ciliegie, quindi ideale per famiglie con bambini, gruppi di amici, insomma chiunque può andare, ma attenzione, ci sono delle regole.
1: Sì, regole principali, cioè niente zaini tra i filari mentre raccogliete le ciliegie, sì invece ai marsupi, le borse piccole, perché non vogliono certo che vi portiate via tutto il raccolto con le valigie, e preparatevi a sporcarvi un po' le mani, quindi dovete fare un po' gli agricoltori, ne vale decisamente la pena.
0: Sarà aperto questo campo tutti i weekend fino al 20 giugno, raccolta sia al mattino che al pomeriggio, e il rischio di finire il cestino prima ancora di tornare a casa è altissimo, dicono, perché effettivamente si sa, le ciliegie una tira l'altra e va da sé.
1: No, che poi ritornando ai prezzi delle ciliegie, che fa molto sorridere, ma c'è poco da sorridere al supermercato, io sono passato oltre perché ho visto il prezzo l'ultima volta e veramente ci voleva un mutuo da accendere per poter comprare un cestino di ciliegie. Adesso è paradossale dire così, però per dire che sono rincarrate a livelli allucinanti.
0: Quindi niente ciliegie.
1: Niente ciliegie, solo rugiada.
0: Solo rugiada insieme ad Arisa.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Sentito la Sing, brano del 2001 dei Travis nel nostro magazine, 11:49, 10 minuti ci separano dalle news. Nella prossima mezz'ora avremo un ospite.

0: ancora un altro ospite, tante cose belle da raccontare, c'è ancora tanta buona musica da ascoltare, anche giovane.
1: Esatto, anche giovane, con appunto lui che è arrivato secondo al Festival di Sanremo, grande successo anche per il suo album Santissimo, da cui è estratto questo nuovo singolo. Buona domenica, lui è Saif.

0: Nella prossima mezz'ora, l'ultima, oltre che a curiosare nelle schiscette, ci dedicheremo ad un'alleanza per la grande età che verrà presentata ufficialmente a Milano questo giovedì.
1: Oh, che bello, quindi non devo andare molto lontano, rimango qui nella sede milanese e vi racconteremo tutto tra poco, quindi intervenite anche voi. Vi ricordo anche di scaricare la nostra app per recuperare tutte le nostre interviste, Dani.
0: Esatto, per le 2000. All'appuntamento con l'informazione arriviamo ancora con musica italiana. La voce è quella di Nina Zilli dal 2010 con questa meravigliosa canzone.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, è in corso in Vaticano la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Presente nell'aula del Sinodo anche il Pontefice. In apertura le parole del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: E in Vaticano questo pomeriggio alle 16 l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Prosegue la trattativa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni, ma mancano ancora temi come il nucleare e il Libano. Il segretario di Stato americano Rubio avverte che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. I due attivisti italiani della flottiglia che sono stati fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi, trattati come possibili clandestini e potrebbero essere presto espulsi. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese, tra loro anche un attivista pugliese appunto e uno residente in Piemonte. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione. Si allarga l'emergenza Ebola in Africa, ma il rischio globale resta basso. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana fa sapere 10 paesi a rischio, tra cui Sud Sudan, Ruanda, Etiopia, l'epicentro in alcune aree rurali della Repubblica Democratica del Congo, dove sale ancora il numero dei decessi. È tutto. Torniamo alle 13.
3: Ciao, sono Augusto Ficele e conduco L'Arte d'Ascoltare qui su Radio In Blu 2000 ogni weekend. Si riparte con la nuova stagione per raccontarvi le mostre più interessanti in Italia attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea, dei curatori e dei direttori di musei e fondazioni con storie inedite, aneddoti e riflessioni inaspettate. Insomma, l'arte come non l'avete mai ascoltata. Vi aspetto su In Blu 2000 come ogni weekend.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: è più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: tv2000.it.
3: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.

0: Beh, direi ottimo inizio anche per l'ultima mezz'ora del nostro magazine dopo le news delle 12. Lucio Battisti con il nastro rosa, Max.
1: Esatto, e questa ultima mezz'ora è anche l'occasione per parlare e discutere di un evento che si terrà a Milano giovedì prossimo, presso Base Milano. Appuntamento con Cosa sarò da grande?
0: Esattamente, una domanda diciamo che vi risuonerà, però di solito si chiede ai bambini, no? Cosa è sarò vero. Da grande? Invece in questo caso parliamo di un'alleanza per la grande età e lo facciamo con il nostro ospite, il direttore della Fondazione Ravasi Garzanti, Felice Scalvini, che è con noi. Buongiorno e ben arrivato.
2: Buongiorno a voi, grazie per questo invito.
0: Le va innanzitutto di aiutarci a raccontare qualcosa della vostra fondazione, che da tanto tempo è in prima linea al fianco delle persone anziane?
2: La nostra fondazione è stata voluta da Livio Garzanti, l'editore che tutti conoscono, che ha lasciato un patrimonio molto significativo, affidandoci il compito di occuparci degli anziani di Milano, in particolare di quelli soli. E noi stiamo cercando di dare un'interpretazione

0: ampia di questo mandato, e come diciamo noi un po' con uno slogan forse, con la testa nelle nuvole ma anche gli stivali sul terreno, nel senso che lavoriamo sia sul piano culturale che quello della ricerca, ma anche per aumentare la quantità di servizi disponibili per le famiglie e degli anziani di Milano.
1: Quindi la grande età, diciamo così, Felice, è quella di tutta da progettare ancora, con nuovi desideri da coltivare e anche questa dimensione di vita da abitare.
0: Ma normalmente si parla di invecchiamento come una sorta di disgrazia collettiva. Noi invece siamo convinti che la longevità sia un bene comune, per certi versi ancora da esplorare, di cui prendere totalmente consapevolezza, che ovviamente comporta dei problemi, ma aver guadagnato tutti almeno una decina d'anni è stata una fortuna di questa nostra generazione e di quelle che verranno. Quindi e per riuscire a far diventare la longevità un bene comune bisogna creare uno sforzo collettivo, un'azione collettiva dove tutta la città si senta coinvolta. Ecco, noi stiamo cercando di suonare le trombe, insomma, ecco.
2: Esatto, e quello che avverrà giovedì sarà poi di fatto così il lancio di un lavoro che voi state portando avanti già da parecchio tempo, quindi voi come Fondazione Ravasi Garzanti siete un po' i promotori, ma al vostro fianco, visto che appunto è un lavoro collettivo, chi c'è?
0: Ma ci sono tre tipi di organizzazioni, altri enti della filantropia istituzionale, da Fondazione Amplifon, Fondazione Bassetti, Fondazione AM, vabbè, non vado a citare perché dopo mi dimentico magari qualcuno, e anche le grandi fondazioni milanesi, Fondazione Cariplo, Fondazione Banca del Monte e anche il Fondo Filantropico il Fondo per il Sociale d'Intesa San Paolo. Poi ci sono le istituzioni della cultura milanese, l'Università Statale, il Bicocca, il Teatro Parenti, l'Orchestra Verdi, insomma altre realtà che con noi lavorano per portare all'ordine del giorno di tutti i milanesi questa riflessione usando la cultura come veicolo. E poi ci sono gli attori operativi, dove andiamo da grosse cooperative sociali a piccole organizzazioni di volontariato, strutture di autoaiuto. Stiamo tessendo un rapporto molto costruttivo col movimento Terza Età delle Diocesi e altre realtà. Ecco, noi stiamo cercando di lanciare questo messaggio e devo dire che stiamo trovando risposte molto, molto attente e interessate di soggetti che vogliono coinvolgersi. A questi ovviamente si aggiungono l'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale, che hanno approfondito il nostro lavoro e hanno aderito, nel senso che ci riconoscono come un soggetto collettivo che può dare un importante contributo alla costruzione del welfare cittadino.
1: Perché poi lo ricordiamo, a Milano soprattutto un cittadino su quattro è over 65, quindi
0: sì, e non è che non ci siano risposte nella città. Noi non abbiamo inteso creare un nuovo servizio, ma cercare di mettere in campo una rete di sportelli territoriali che si chiama Curami e Proteggimi, dove chiunque vuole possa rivolgersi, trovare una risposta e una capacità di connessione con le numerose possibilità che comunque la città offre alle famiglie che hanno un problema legato all'invecchiamento di un loro membro.
2: Quindi quel che avverrà giovedì di fatto sarà una sorta di formalizzazione pubblica, no?
0: Una formalizzazione pubblica, nel senso che abbiamo stilato insieme alle altre organizzazioni un manifesto questo manifesto ovviamente verrà così, un po' platealmente insieme sottoscritto nel corso del programma Più Voci di questo pomeriggio, e poi sarà un manifesto che lancerà una proposta a tutta la città, e altri enti, altri soggetti potranno aderire per costruire questo disegno della longevità come bene comune della città di Milano.
2: E speriamo poi che possiate essere copiati anche da altre città, lo dico in termini interessati, io vivo a Roma, insomma è un modello che potrebbe poi essere anche preso proprio come esempio anche da altre realtà territoriali.
0: Noi stiamo già operando, in realtà sono venuti a cercarci non altre città in questa fase, ma aree interne, come si usa dire oggi, cioè territori delle Alpi, dell'Appennino, e stiamo lavorando per trasferire questo modello, che sostanzialmente è il modello di chiamare a raccolta i cittadini e le organizzazioni della cittadinanza del territorio, per mettersi insieme per costruire un tessuto comunitario più efficiente, più coeso, più consapevole, per affrontare questa straordinaria trasformazione sociale che è l'invecchiamento complessivo della popolazione.
2: Giusto, in modo che tutti possiamo rispondere alla domanda cosa sarò da grande. Allora noi vi seguiremo da giovedì in poi, visto che tutto sarà ormai ufficiale e formalizzato, insomma seguiremo i prossimi passi, pronti a raccontare quello che riterrete opportuno. Per il momento la ringraziamo Felice, grazie mille.
0: Ringrazio voi e buon lavoro, e quindi a ritrovarci.
2: A ritrovarci.
1: Speriamo,
2: certo.
1: Speriamo presto. Grazie Felice,
2: grazie.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Buona giornata. Arrivederci.
1: Continua il nostro magazine in Blu 2000, Dani, siamo pronti anche per andare per schiscette tra poco, per chiudere il nostro appuntamento come solitamente facciamo. Adesso ritorniamo ai meravigliosi anni 80, molto colorati per lei.
2: Sì, lei aveva dei capelli molto colorati, Cindy Lauper, per questa è vero, Time After Time.

0: Sono le 12:24 minuti, abbiamo il tempo per andare a curiosare nelle schiscette di oggi.
1: Esatto, cominciamo qui da Milano, come ogni buona abitudine. Io ho portato oggi una vellutata, patate e porri, mentre invece Gabriele Mileti mangerà un riso un po' pasticciato con delle verdure avanzate. Daniele Caruso ha portato anche lui risotto insieme al salmone, mentre la nostra ascoltatrice Sofia ci racconta oggi di un'ottima frittata con zucchine che ha portato al lavoro. E poi chiudiamo, almeno con la segnalazione di Aldo, che ha un'insalata mista, tieniti forte, con una... Ah, che desiderio di mangiarla! La mozzarella di bufala, quella campana doc.
0: Buonissima. Qui abbiamo sgombro con piselli per la nostra Samira Rocchetti. Io della polenta con i funghi. Poi ci ha scritto Silvia da Pescara: mangerà una piadina con insalata pomodori e fesa di tacchino. E poi Samira, che non vuole essere da meno del nostro Paolo a Corona, ha intercettato un messaggio celebre di

0: dell'Ente Rinascimento di Acqua Sparta, e poi ultimo ascoltato Felice Scalvini, che ci ha portato appunto a, mi è uscito così, alla Fondazione Ravasi Garzanti, ecco.
1: Grazie a Samira Rocchetti in regia, grazie a Max Occhiato che tornerà ovviamente a tenervi
0: forse
1: compagnia. Il duo Occhiato Lami torna invece domani dopo le news delle 10.
0: Domani vi aspettiamo, tra l'altro verremo vestiti in pandan io e Daniela, quindi preparatevi.
1: Non lo sapevo.
0: Sì, sì. E ciao.

0: comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiese e Comunità, che apriamo naturalmente con l'attesa presentazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, presentazione che è in corso in questo momento in Vaticano nell'aula nuova del Sinodo. Per capire quali sono i contenuti dell'enciclica che appunto si sta presentando e che vedrà tra poco anche l'intervento inedito di Papa Leone alla presentazione, andiamo dal nostro vaticanista Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, eccomi qua.
1: Paolo, aiutaci a entrare nei contenuti di questa enciclica così attesa, la prima, abbiamo detto, di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, anche questo insomma tema non all'avanguardia di più, visti i tempi di un'enciclica, insomma. Ecco, volevo chiederti se ci puoi un po' aiutare a entrare nei contenuti.
2: Ci proviamo, magari tu pensi di aver fatto una domanda semplice che invece non lo è per niente, perché dico subito che nell'edizione della libreria editrice Vaticana si parla di 230 pagine, è un testo lungo, però devo dire innanzitutto c'è una grande leggibilità, si legge benissimo con molta chiarezza e poi i

0: minoranze, la questione della democrazia, la questione dell'educazione dei bambini, dei ragazzi all'uso dei social, e insomma tantissimi temi, gli abusi nella Chiesa, faccio per dire. Poi c'è tutta una parte storica, una ricostruzione storica della storia, della dottrina sociale della Chiesa, proprio per far capire che questo interesse della Chiesa verso i nuovi fenomeni sociali, e l'intelligenza artificiale lo è, nasce su una tradizione già antica e anche su un metodo già collaudato da sempre. La Chiesa in qualche modo è chiamata, questa è la sua missione, mettere in dialogo i fenomeni nuovi, le res nove, le rerum novarum al genitivo di Papa Leone XIII, la famosa enciclica, metterle in dialogo con la sapienza del Vangelo, la sapienza eterna. È quello che prova a fare in questo testo Leone, però appunto ho citato un po' di temi qua e là per dare un'idea dell'ampiezza dei contenuti.
1: Eh sì, Paolo, perché tu dicevi come appunto c'è questa ampia ricostruzione storica di come si è arrivati a elaborare, diciamo, la dottrina sociale della Chiesa. Ci sono anche i fondamenti, gli elementi della dottrina sociale della Chiesa, perché in questa enciclica l'origine, la connessione con la Rerum Novarum è più che esplicita, tant'è vero che la firma è proprio nel giorno del 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Allora, da questo punto di vista, qual è la connessione? Insomma, che cosa ci dice rispetto alle sfide di oggi? Ecco.
0: La connessione era evidente, lo disse subito, addirittura la connessione c'è già nella scelta del nome che fece Papa Prevost, appena eletto, Leone XIV, ponendosi in continuità col predecessore autore di questa enciclica, la Rerum Novarum, era fine 800, da lì è nata di fatto la dottrina sociale della Chiesa. E il parallelismo vuol dire che, come a quei tempi la rivoluzione industriale aveva sconvolto di fatto il vivere sociale, aveva introdotto novità veramente mai viste prima, e così oggi sta facendo l'intelligenza artificiale, perché veramente a leggere l'enciclica si capisce che è un tema che incrocia tutte le sfere del vivere umano. La Chiesa ha già elaborato, la dottrina sociale della Chiesa col Magistero dei Papi ha già elaborato dei principi cardine, il bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia sociale. Quello che fa Papa Leone in questo testo è ridefinire questi principi applicandoli ai nuovi fenomeni che sono di fatto un'evoluzione tecnologica, cioè un'intelligenza creata dall'uomo, che però, dice bene Papa Leone, non ha un'intenzionalità, non ha una coscienza. È una frase molto molto bella, se volete la vado a ritrovare, cioè sì. La tecnologia assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa, allora deve essere sempre l'intelligenza umana, spiega Papa Leone, con la sua coscienza e la sua libertà, a stabilire l'uso e i limiti di questa tecnologia. Questo in sostanza è il senso, bisogna dare un'anima a questa tecnologia, che di per sé è neutra, può essere usata per il bene e per il male. Il capitolo più appassionato, quello dove i toni si fanno più forti, più vibranti, è l'ultimo. Leone parla di guerra. L'intelligenza artificiale viene utilizzata anche per creare delle armi. Incrocia anche il tema della corsa al riarmo. Sapete che Papa Leone non perde occasione di fatto per parlare di pace, quindi vi lascio immaginare cosa può dire Papa Leone di questo tema. Io capisco, voi mi chiedete contenuti, ma rimanderei a una lettura, anche perché è un testo lungo, sì, però scritto bene, semplice, si legge bene, davvero denso di contenuti. Penso un documento destinato, io credo, a volte tante encicliche non è che lasciano tutte lo stesso segno nella storia della Chiesa. Questa enciclica, secondo me, lo lascerà invece.
1: Certo, assolutamente, anche perché oltre alla ricchezza dei temi, allo sguardo sull'attualità, c'è proprio questo richiamo, no, al senso del limite a 360 gradi, quindi è proprio una l'ampiezza anche per capire gli spazi di azione in cui poi la responsabilità umana si gioca, e quindi governare un fenomeno proprio per riuscire a ribaltare lo sguardo. E quindi, guarda, ti ringrazio, Paolo, anche per

0: che appunto i contenuti sì, ma i contenuti poi ognuno di noi li leggerà, ma queste chiavi di lettura sono preziose e ti ringrazio di avercele date.
1: Concludo con un cenno, se posso,
0: sì?
1: Nella dottrina sociale della Chiesa un caposaldo è quello del dire non tutto quello che è tecnicamente possibile è moralmente ammissibile. Questo vale naturalmente anche per l'intelligenza artificiale e Papa Leone declina questo principio di nuovo di fronte a questi progressi straordinari della tecnologia, straordinari e ambivalenti.
0: Grazie Paolo, grazie davvero. E Alessandra Giacomucci ha intervistato proprio sulla Magnifica Humanitas il sociologo Michele Sorice, docente alla Sapienza, e gli ha chiesto innanzitutto quali sono le principali sfide dell'intelligenza artificiale evidenziate dall'enciclica. Sentiamo.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità e quindi da questo punto di vista uno strumento insieme agli altri di contributo alla crescita umana.
3: La questione del potere e la questione della verità come si intrecciano in questa enciclica?
2: La questione del potere è rilevante perché il Santo Padre ci ricorda che l'intelligenza artificiale, come in genere tutti i beni algoritmici, non possono essere la proprietà di pochi, ma devono essere in qualche modo bene comune. Questo naturalmente ha un impatto anche sulla verità. Se l'intelligenza artificiale è utilizzata come bene comune, essa non può che funzionare come strumento di crescita, di sviluppo della verità, altrimenti diventa uno strumento di manipolazione. Non è un caso che possa trasformarsi molto facilmente in uno strumento di asservimento della verità a interessi di pochi.
3: E a questo punto serve un'ecologia della comunicazione nuova con l'intelligenza artificiale?
2: È necessario che la comunicazione sia ecologica nel senso ampio, che diventi realmente integrale, come già ci aveva detto Papa Francesco qualche anno fa. E mi sembra che da questo punto di vista Papa Leone ci ricordi, in continuità col suo predecessore, che la comunicazione o è integrale o non è comunicazione, è soltanto calare dall'alto informazioni a un pubblico passivo. L'invito ad una comunicazione integrale e dunque ecologica è un invito ad una comunicazione che rimetta al centro ancora una volta i soggetti, le persone.
0: Magnifica Humanitas, come abbiamo detto, mette al centro la dignità umana anche dal punto di vista del lavoro. Alessandra Giacomucci ne ha parlato con il teologo Don Bruno Bignami, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI. Sentiamo.
4: Il lavoro è una dimensione fondamentale della vita dell'uomo e da sempre la Chiesa nelle sue encicliche sociali è intervenuta su questo, anche sul tema ovviamente delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale e tecnologia hanno oggi nel mondo del lavoro, c'è molto da dire. Una delle questioni grandi è che c'è una grandissima trasformazione in velocità del modo di lavorare. Questo chiede da una parte una capacità di recuperare la dimensione della formazione delle persone. Dall'altra c'è anche una prospettiva positiva che l'enciclica mette in rilievo, cioè il fatto che i lavori più faticosi, alcuni lavori anche ripetitivi attraverso la tecnologia possono essere alleggeriti all'uomo. Quindi diciamo che c'è una evoluzione molto importante da presidiare. Questa trasformazione però non deve neanche farci dimenticare tutte le dimensioni di manipolazione o di utilizzo dell'intelligenza artificiale per evitare la responsabilità umana. Invece, tanto più nel mondo del lavoro, è fondamentale mettere al centro la responsabilità.
3: Dignità è una parola che ricorre molto spesso anche in questa enciclica. Ecco, quale cammino di dignità dentro questo nuovo scenario?
4: La dignità è innanzitutto quella della persona umana, non a caso l'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro, proprio perché se l'evoluzione, la trasformazione tecnologica poi la si fa a scapito di alcune categorie di persone che lavorano in termini di disumanità e di non dignità umana, allora vuol dire che non è un'autentica evoluzione, ma anzi rischiamo una regressione.
0: Era la voce di Monsignor di Don Bruno Bignami. In questo momento in corso, lo ricordiamo, la presentazione della enciclica Magnifica Humanitas, ed sta parlando il Cardinal Cerni, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Poi parlerà Papa Leone. Noi vi riproporremo i contenuti di quanto Papa Leone dirà in questa occasione inedita, perché appunto non era mai accaduto che un Papa fosse presente alla presentazione di una sua enciclica. Ora però voltiamo pagina, perché il Papa sabato mattina è tornato in Campania poche settimane dalla visita a Napoli e Pompei ed è stato ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Ha incontrato in cattedrale il clero, le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e in quell'occasione ha esortato a scardinare la cultura del privilegio che ha fatto male a questa terra. Ha detto: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dalle inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Il Papa ha sottolineato come il grido della creazione dei poveri nella Terra dei Fuochi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Per questo, ha detto, serve una conversione, un grido che chiede una conversione. Tra gli incontri del Papa nella Terra dei Fuochi c'è anche quello con le mamme di Miriam, che da anni si battono contro l'inquinamento della loro terra e l'illegalità che produce. Alla Presidente Antonietta Moccia chiediamo innanzitutto com'è stato avere lì Papa Leone. Sentiamo.
5: È stato un momento veramente toccante, perché tante famiglie erano là, chi aveva perso un figlio, chi come noi, chi lo siamo ancora. Quindi stare davanti a lui è stato veramente molto emozionante per quello che rappresenta la luce. Noi questo vogliamo, che questo territorio non si spenga mai, quella luce, la speranza, il fatto di essere viste, accolte. Questo abbiamo bisogno noi famiglie. È un territorio martoriato. La sua venuta ci ha portata, come detto prima, quella speranza che attendiamo da tempo.
0: Antonietta, e voi che cosa avete potuto far arrivare al Papa? Che cosa gli avete detto, chiesto, raccontato?
5: Io, quei pochi minuti che siamo stati davanti a lui, ho detto di non abbandonarci e di darci quella speranza che da tempo attendiamo. Lui, devo dire, mi ha guardato negli occhi, sembrava come se mi scudasse nell'anima. È stato un momento veramente bellissimo. Sono stata capita e sentita.
0: Bello e forte. Sì. Antonietta, anche per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, qual è la vostra battaglia? Che cosa chiedete? Che cosa state vivendo nella vostra terra?
5: Noi, come mamme, da tempo che lottiamo per l'ambiente, perché sappiamo bene che tra malattie e ambiente innesso c'è. Mia figlia oggi ha 19 anni, l'associazione Le Mamme di Miriam è dedicata a lei perché è il simbolo della lotta, non ci siamo mai fermate. All'età di 5 anni le fu diagnosticato un medulloblastoma metastatico a quarto stadio. Ha subito 6 cicli di chemio, 2 autotrapianti e 60 radio. 3 anni fa ci sono voluto 10 anni per dire fuori pericolo, infatti nel 2023. Si è potuto dire, però mia figlia si porta tanti segni lasciati da quel mostro. i controlli continuano ancora, si faranno sempre. E io nonostante tutto sono fortunata, veramente mia figlia è stata miracolata, qua tanti bambini, tanti ragazzi che purtroppo non diventeranno mai adulti.
0: Certo, e la causa, sappiamo insomma gli sversamenti.
5: La causa è l'ambiente, perché il medulloblastoma colpisce un bambino su 1 milione di abitanti. Ad Acerra ne siamo 60.000. Nel 2011, quando mia figlia fu ricoverata al Posillipon di Napoli, erano 4 i casi e tutti e 4 di Acerra. Quindi questo ci fa capire, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono gli scienziati, non lo dico io che sono una mamma.
0: Certo, certo, è un'evidenza scientifica, certo, perché i numeri dovrebbero essere completamente diversi, non sarebbe pensabile in un territorio così piccolo.
5: Noi come mamme siamo diventate sentinelle del nostro territorio, invece di stare a casa. C'è chi non ce la fa e capisco, perché non tutti quanti reagiamo in un modo, in un solo modo. Noi dell'associazione, perché le altre mamme fortunatamente non hanno queste problematiche, però hanno sposato la causa, giriamo le nostre campagne, facciamo denunce, adesso inviamo tutto al Badalassi, il commissario della sentenza CEDU, perché io sono una delle tante firmatarie di quella sentenza. Quindi monitoriamo le nostre campagne, dove si trova di tutto ancora oggi.
0: E quanto è prezioso questo vostro lavoro per andare verso
5: noi, noi facciamo il nostro come mamme, però vorremmo che le istituzioni facciano la loro parte. Ne abbiamo bisogno, questo territorio sta morendo purtroppo. E con lui tanti figli.
0: Mamma mia, certo, certo, certo. Le chiedo un'ultima cosa, appunto, certo. Voi chiedete che le istituzioni facciano la loro parte, e in
5: sì,
0: che, in che clima?
5: Noi 20 anni fa facevamo cortei, gridavamo il nostro dolore, volevamo le bonifiche. Dopo 20 anni facciamo la stessa cosa. Quindi fa capire che in 20 anni in questo territorio non è cambiato nulla, anzi è andato a peggiorare.
0: Sì, sì, certo, certo. Se no non saremmo qui a parlarne ancora
5: infatti,
0: in questo modo.
5: Infatti.
0: Antonietta, io la ringrazio veramente tantissimo, sia per l'intervista sia per
5: questo. Voi. Ringrazio voi che ogni tanto date voce a noi senza voce. Inascoltate.
0: Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Militi in regia, vi ricordo che si apre oggi pomeriggio l'82esima assemblea generale della CEI, ve ne parleremo. A tutti voi buona giornata.
6: Chiesa e comunità.

cucinare. Non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Presentata in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, il testo dedicato all'intelligenza artificiale. In Vaticano nel pomeriggio al via l'assemblea della CEI. Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. In Ucraina massiccio attacco russo dopo i raid di Kiev. Ebola allarme in Africa, in particolare sale il numero dei morti nella Repubblica Democratica del Congo. Ultimi verdetti del campionato in Champions, Roma e Como, tafferugli prima di Toro Juventus, 8 gli arrestati, c'è un ferito grave. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Presentata in Vaticano, ancora in corso la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fucini.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza

0: fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo, però, può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sull'enciclica Magnifica Humanitas vi proponiamo in rapida successione le riflessioni del sociologo Michele Solice e del teologo Don Bruno Bignami.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
3: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: In Vaticano alle 16 al via l'assemblea della CEI con l'intervento del cardinale presidente Zuppi, lavori che termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Cerchiamo di capirne di più con Marco Burini.
4: Aperture, chiusure, frenate, accelerazioni. Il tira e molla tra americani e iraniani va avanti da settimane. Non bisogna aver fretta, il tempo è dalla nostra parte, sostiene Trump. Ma il regime di Teheran dice lo stesso. Per il segretario di Stato americano Rubio l'intesa può essere firmata anche oggi. Abbiamo fatto progressi, ma l'accordo non è imminente, ha precisato poco fa il ministero degli esteri iraniano. I dettagli non si conoscono, ma tra i punti fondamentali ci sarebbe la proroga di 2 mesi della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre resterebbe fuori il dossier nucleare, cosa che fa infuriare alcuni esponenti del Partito Repubblicano. Un compromesso generico farebbe il gioco degli ayatollah, che uscirebbero rafforzati invece che indeboliti dalla guerra. Viene da chiedersi perché sia iniziata, dice il senatore Lindsey Graham, storico alleato di Trump, che aveva fatto di tutto per convincerlo ad attaccare e non vuole negoziare alcunché, come Netanyahu, che oltre a un Iran senza bomba atomica vuole mano libera in Libano. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora in Ucraina, con il nuovo pesante attacco russo in risposta ai raid di Kiev. Alessio Orlandi.
5: La risposta di Kiev al missile balistico russo Oreshnik, che ieri ha provocato 2 morti e 87 feriti, è arrivata con un duplice attacco di droni. Il primo in direzione di Mosca, costringendo il Cremlino a chiudere per qualche ora il traffico alla periferia di Yaroslav, l'altro sia sulle regioni di confine di Belgorod e Bryansk che su Orlivka, nel Donetsk. 6 in totale le persone uccise dalle forze ucraine. A sua volta la Russia ha lanciato questa mattina raid su Kramatorsk, nel Donbass. 3 i feriti, colpiti alcuni edifici residenziali e infrastrutture civili. Intanto, al fronte, la situazione è di sostanziale stallo. Mosca avanza sempre più lentamente mentre Kiev recupera pian piano terreno. Dietro le quinte, la Casa Bianca sta lavorando anche per un cessate il fuoco a tempo indeterminato in Ucraina. Le trattative, a rilento, sono condotte dagli inviati degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, che nei prossimi giorni potrebbero tornare a Mosca. Il nodo restano sempre i territori contesi nel Donbass e le garanzie di sicurezza per Kiev, mentre il presidente finlandese Stubb si è detto pronto a rappresentare l'Europa nei colloqui di pace nel caso in cui gli venisse chiesto dagli altri stati dell'Unione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 2 giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, comune del Mantovano. L'incidente alle 5.30, il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo investendo i 2 ciclisti e finendo poi fuori strada in un fosso. Continente africano che fa i conti in questi giorni con la nuova epidemia di Ebola. Facciamo il punto con Maurizio Dischino.
6: Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno intensificato i controlli sanitari ai posti di blocco nei pressi di Bunia, nella provincia nord-orientale dell'Ituri, epicentro del nuovo ceppo di Ebola chiamato malattia da virus Bundibugyo. L'area è al confine con l'Uganda e il Sud Sudan. Mentre le attività di sorveglianza si intensificano, sono stati identificati finora oltre 900 casi sospetti, di cui 101 confermati, ha riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarando l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, anche se il rischio globale resta basso. Il virus si è diffuso in diverse province orientali congolesi e nella vicina Uganda. Gli esperti affermano che ancora non esiste un vaccino per l'Ebola causata dal ceppo Bundibugyo e che conflitti e sfollamenti stanno complicando gli sforzi per contenere l'epidemia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi di provincia. Alle 15, dicevamo, si chiudono i seggi subito dopo lo spoglio. Ieri alle 23, affluenza in calo al 46.3%. E siamo alla pagina sportiva. Una Serie A non memorabile si è chiusa ieri con qualche verdetto a sorpresa, ma soprattutto con le brutte immagini degli scontri tra le tifoserie, tra Juve e Toro. Ci sono 8 fermati fuori dallo stadio prima del derby della Mole. Andrea Domaschio.
7: Il tifoso juventino di 36 anni, seriamente ferito alla testa, resta stabile ma in prognosi riservata all'ospedale Le Molinette. In campo il derby si è chiuso 2-2, contribuendo ai verdetti per le coppe europee. In Champions, ai già qualificati Inter, campione d'Italia, e Napoli, secondo, si sono aggiunti Roma e Como. In Europa League vanno Milan e Juve, mentre l'Atalanta si giocherà il turno preliminare d'accesso alla Conference il 20 e 27 agosto. A Milano ieri pomeriggio, folle eccezionale, vittoria sorpresa del norvegese Vernes per la tappa in linea del giro, partita da Voghera, oggi riposo, col danese Vingegaard che resta in maglia rosa. Nella Formula 1 in Canada, quarto successo di fila del giovanissimo italiano Kimi Antonelli. Sulla sua McLaren ha preceduto al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Anticipo d'estate, specie al nord, in questo inizio di settimana attese temperature nettamente al di sopra della media stagionale, in particolare Milano sarà tra i centri più caldi con la colonnina di mercurio che potrà toccare anche fino a mercoledì i 35 gradi nelle massime, sole ma temperature più basse invece al sud. Un'occhiata alla borsa di Milano, più 0,83% per il FTSE MIB. È davvero tutto per l'edizione delle 13 del nostro radiogiornale. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Questa edizione può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
10: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
11: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
10: L'eco delle culture, con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
12: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio

0: Medico su TV 2000, canale 28.
1: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
2: Acqua. Il premio Lambrogino ha l'obiettivo di promuovere, consolidare e diffondere pratiche condivise di cura e gestione del territorio. È stato ufficialmente istituito nel quartiere Ponte Lambro di Milano in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Alla prima edizione del bando hanno partecipato 19 iniziative, espressione di una significativa pluralità di azioni dedicate alla tutela e alla valorizzazione del fiume Lambro, differenziate per scala, impatto e soggetti coinvolti. Oltre al premio Lambrogino, assegnato al progetto Riqualificazione delle Anse del fiume Lambro e costruzione di aule didattiche a San Donato Milanese, realizzato dal Comune di San Donato e WWF Sud Milano, tra i premi è stato conferito un encomio all'ufficio operativo AIPO di Milano per il progetto finalizzato al ripristino delle aree di espansione del corso d'acqua e alla riqualificazione degli ambienti fluviali con interventi strategici. La proposta di candidatura, trasmessa dal dirigente Marco Laveglia, ideatore dell'intervento, con la collaborazione del funzionario tecnico Stanislao Moccia, che si è occupato della progettazione di dettaglio e della realizzazione, ma anche l'ingegner Sabrina Canali, in qualità responsabile dell'ufficio operativo di Milano, è stata sintetizzata nel titolo Acquisto e demolizione di fabbricati per ridare spazio all'Ambro. L'azione proposta da AIPO, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, riguarda un'area apposta nel comune di Cologno Monzese nei pressi di Viale Europa e a lato della tangenziale, e rappresenta una significativa inversione di tendenza attraverso cui si intende recuperare spazio al fiume, demolendo dei fabbricati collocati in aree a rischio vicine appunto al fiume. Con queste attività si aggiunge il doppio obiettivo di ricostituire aree di espansione libera della corrente e di riqualificare le aree di pertinenza fluviale, con conseguenti benefici sul piano della riduzione del rischio idraulico e importanti possibilità di recupero della natura e della fruizione di questa porzione del corso dell'Ambro. Il progetto, finanziato da Regione Lombardia per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro e il cui termine dei lavori è previsto a fine giugno, punta a recuperare più spazio per restituirlo al fiume, destinando aree oggi degradate e occupate da costruzioni incompatibili con le normative sulla sicurezza idraulica. L'obiettivo è ridurre la pressione dell'uomo su un territorio già fragile, dove negli anni l'eccessiva urbanizzazione ha limitato la naturale capacità del fiume di scorrere. Nel caso del fiume Lambro, questi interventi aiuteranno a migliorare il deflusso dell'acqua e a ridurre il rischio di allagamenti.
1: Le parole della sostenibilità.

0: Fiato.
1: Siamo qui anche per questo lunedì 25 maggio, ben ritrovati in replay, l'opportunità di riascoltare anche oggi per tutta la settimana un podcast, tra quelli da voi richiesti anche attraverso la mail, quindi in diretta @radiumblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica che vi servirà anche per queste giornate per ricercare i vostri contenuti, le interviste che avete perso, quelle che vi sono più piaciute. Oggi parleremo anche di uno spazio di informazione molto interessante, quello del Mattino di Blu 2000, dalle 7 alle 10, condotto e curato da Chiara Placenti, che salutiamo e ringraziamo, che ha intervistato anche Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore, per parlare di Caro Energia. Quindi ne parleremo a tempo debito, naturalmente con il giusto mix di musica e informazione che ci riporta anche a questa data, il 25 maggio, nel passato. Quindi parleremo anche di un'uscita molto importante a livello cinematografico e poi parleremo ancora di Caro Energia, che sarà il filo conduttore dell'appuntamento di oggi. Vi ricordo da scaricare la nostra app per seguirci in streaming veramente in ogni luogo, l'app Play 2000 dallo store del vostro smartphone e anche dal sito play2000.it, dove trovate già il podcast che oggi riascolteremo, quindi l'opportunità poi di approfondirlo, perché oggi ne ascolteremo soltanto un estratto, e se vi interessa l'argomento in tutti gli altri appuntamenti ovviamente della nostra ricca programmazione. Un saluto anche a Sabino D'Alessandro in regia. Iniziamo subito con la musica, ce ne andiamo nel 1994, dove riecheggiava questa bellissima Zombie dei Cranberries.

0: tamponare il caro prezzi, noi avevamo avuto una discussione di qualche settimana intorno a un decimale di deficit, il famoso 3,1%, sì, che ha impedito al paese di uscire dalla procedura di infrazione e così via. Allora, il tema è che tutti i margini disponibili con le nuove regole di bilancio, ma soprattutto per evitare di far ulteriormente aumentare un debito pubblico che è già in crescita per i fatti suoi, sono stati utilizzati, come è abbastanza naturale che sia, dall'ultima manovra di bilancio. Il paese non ha margini di bilancio significativi per interventi in corso d'anno per questa o quella ragione, perché noi abbiamo un debito pubblico molto elevato e per di più in ulteriore crescita rispetto agli anni scorsi per l'eredità del superbonus. Finora la grande disciplina, la rigorosa disciplina fiscale portata avanti dal governo con i tagli di deficit e dei tantissimi no detti da Giorgetti e anche i suoi colleghi di governo, ci ha salvato dal fatto che tutti i rendimenti dei titoli di Stato stanno aumentando, quindi la spesa per interessi sta aumentando molto, sta aumentando anche in Italia, ma poco, perché in Italia abbiamo fatto una cura dei conti molto molto rigida, in assenza della quale probabilmente saremmo stati al centro di una nuova crisi dello spread, non dico come quella del 2012, ma insomma, certo, di un nuovo rialzo dei rendimenti, perché naturalmente con la crisi di Hormuz, i prezzi dell'energia che salgono, l'inflazione che sale, il debito pubblico torna a essere un fattore problematico e se tu ce l'hai alto il fattore è più problematico ancora.
1: Sì, infatti la questione l'hai disegnata in modo sintetico ma perfettamente. Adesso, quando Giorgetti dice che al di là della clausola di salvaguardia, no? Quella che ci permette di sforare rispetto ai parametri del patto di stabilità già prevista per le spese per la difesa, Giorgetti dice vabbè, ma non c'è solo quella, ci sono altri strumenti che possiamo attivare. A cosa fa riferimento? Tu l'hai capito? O lo sai?
0: Allora, sì, allora, prima di tutto è, come dire, un po' curioso sul piano negoziale che un governo si metta a insistere su una richiesta che giudica assolutamente irrinunciabile, però nel frattempo dice vabbè, ma amen, se non c'è quello c'è qualcos'altro.
1: Esatto.
0: Questo sul piano negoziale è piuttosto curioso, però sì, diciamo, questa curiosità intreccia una caratteristica anche del nuovo patto di stabilità, quello approvato a fine 2023, che condivide con il vecchio patto, quello che ci faceva schifo fino al Covid, quando poi l'abbiamo sospeso, il fatto di essere estremamente cervellotico. C'ha dentro di sé un'infinità di regole, tra cui il fatto che anche senza clausole di salvaguardia tu puoi sforare di un certo tot in un conto cumulato biennale se ci sono fattori rilevanti giudicati dalla Commissione. Insomma, tralasciando i dettagli tecnici che sono sostanzialmente incomprensibili anche a chi li ha scritti, c'è una possibilità di fare qualche deficit in più, di qualche decimale di PIL in più, quindi 2, 4, 5 miliardi, se la situazione lo richiede, senza conseguenze drammatiche sul piano della valutazione della Commissione europea sul rispetto delle regole fiscali, bla bla bla. Ma anche in un mondo in cui il patto di stabilità non ci fosse, non ci fosse il codice di condotta, i due regolamenti, il braccio preventivo, il braccio consultivo, tutta questa roba che piace moltissimo a Bruxelles, anche in un mondo senza regole europee, noi avremmo comunque margini di bilancio sostanzialmente uguali, perché il deficit vuol dire emissioni di titoli di Stato. L'emissione di titoli di Stato ci vuole qualcuno che li compri senza chiederti rendimenti eccessivi. Per fare in modo che il mercato li compri senza chiederti rendimenti eccessivi, devi tenere il bilancio su un binario che più o meno è quello che stiamo tenendo, miliardo più, miliardo meno.
1: Per forza, quindi non è tanto una questione, non è solo una questione di regole europee, ma di mercati.
0: Esattamente, noi
1: è la nostra credibilità e affidabilità, no? Rispetto
0: affidabilità
1: al mercato
0: necessaria a un soggetto, la Repubblica Italiana, che mette sul mercato circa 450 miliardi

0: possibilità, no, di poter fare ulteriore debito anche di un altro miliardo per tenere però, diciamo così, buoni i mercati e mantenere un fattore di credibilità e affidabilità. È importante anche capire il tipo di intervento che intende fare il governo, cioè dare semplicemente fare, come dire, debito, ulteriore debito per tamponare le accise è giustificabile da un punto di vista dei mercati?
1: No, infatti finora il governo ha tagliato le accise senza fare debito, ma facendo un esercizio sempre più acrobatico di volta in volta di
0: Sì.
1: ricerca delle coperture. Il primo taglio delle accise è stato fatto tagliando i fondi ai ministeri, sostanzialmente in modo lineare. Il secondo è stato fatto pescando una serie di entrate delle
0: Sì.
1: sanzioni dell'antitrust che non erano state utilizzate, bla bla bla. Il prossimo lo vedremo. Nel frattempo, ogni mese, grazie all'aumento dei prezzi dei carburanti, c'è un aumento del gettito IVA che viene poi dirottato il mese dopo,
0: Sì.
1: nella riduzione delle accise. Insomma, ci sono tutte queste acrobazie contabili che fanno in modo, che finora il 1,4 miliardi circa che è stato speso fin qui per alleggerire un po' i prezzi al distributore di benzina non abbia generato deficit, ma è stato tutto fatto a bilancio invariato. La stessa cosa succederà, verosimilmente venerdì, con una copertura che la ragioniera generale dello Stato tirerà fuori dal cilindro e che oggi ancora non conosciamo e verosimilmente non conosce neanche lei oggi. Dopodiché, c'è appunto la battaglia con il negoziato con l'Unione Europea per ulteriori margini di deficit che non servono alle accise però, perché
0: Sì.
1: da un punto di vista, ma servono, diciamo così, a ipotizzare misure un po' più strutturate per le imprese, per le famiglie, contro il caro bollette, eccetera. Perché da un punto di vista strettamente economico, il taglio delle accise, che è comprensibile sul piano politico, è la cosa più sbagliata che puoi fare, perché tu sei in un momento in cui i prezzi del petrolio e quindi dei carburanti stanno salendo. Se un bene sta salendo di prezzo, la domanda va frenata, non va incentivata, perché più c'è domanda, più il prezzo sale. Allora, se
0: Certo.
1: tu spendi risorse pubbliche per incentivare la domanda, questa domanda incentivata fa aumentare ulteriormente il prezzo e le risorse pubbliche vengono bruciate in un falò sostanzialmente inutile.

Brizzo Moro, niente da perdere nel pomeriggio di Blu 2000, ben ritrovati, 13.43 in replay, mettiamo indietro anche il tempo, le lancette dell'orologio per parlarvi di questa giornata del 25 maggio, ma di 49 anni fa, perché nel 1977 ci fu la prima uscita ufficiale nelle sale di Star Wars, Guerre Stellari, periodo di navi spaziali che colpiscono basi segrete, che hanno ottenuto la loro prima vittoria contro il malvagio Impero Galattico. Questo è in sintesi la trama del primo capitolo, la premessa di quello che è considerato un manifesto del cinema hollywoodiano. Verso la fine degli anni 60, il 25enne George Lucas, fresco laureato in cinema, iniziò a frequentare alcuni cineasti indipendenti che portarono avanti un nuovo modo di fare cinema sottratto al controllo delle major di Hollywood, e quindi qui strinse amicizia ad esempio con Francis Ford Coppola. Con lui nel 69 diede vita all'American Zoetrope, uno studio cinematografico indipendente ricavato in un magazzino di San Francisco. Dopo avervi girato il suo film d'esordio American Graffiti, Lucas decise di abbandonare il progetto e fondare proprio una casa propria, la Lucasfilm, per dedicarsi al suo amore di sempre, ovvero la fantascienza. E da lì, dopo vari cortometraggi, aveva in animo di buttare giù questa storia che colpisse l'immaginazione dei giovani. Ci riuscì grazie a scritti di Joseph Campbell, a cui si ispirò come indagatore delle origini del mito e delle religioni del mondo, coinvolto in prima persona nella costruzione di questo racconto dei personaggi, appunto, di Guerre Stellari. Di quest'ordine, tra i tanti narrati in Guerre Stellari, il giovane Luke Skywalker, uno dei personaggi principali, e poi Darth Vader. Durante un'avventura, questo giovane combattente prende coscienza della forza conosciuta che è in lui e di aspetti segreti della sua esistenza. Da qui è nata la mitica saga di Star Wars, che ancora oggi tra l'altro continua al cinema con un capitolo che è uscito di grande successo, una sorta di spin-off con personaggi secondari che fanno parte di una realtà appunto immersa in Star Wars, ma sicuramente per quanto riguarda una storia parallela. 13.45 di questo lunedì pomeriggio insieme arriva Sweet Home Alabama, altro grande classico anni 70.

questa canzone di Charlie Puth, il ritorno con Coco Jones per la loro Sideways. Allora c'è il nostro sito Play 2000, anche l'app Play 2000, che potete scaricare gratuitamente per il vostro smartphone, da lì andare nella sezione dei podcast dove ritroverete anche il contenuto che abbiamo riascoltato oggi, naturalmente poi richiedercelo durante la settimana oppure anche per altri contenuti che vi sono piaciuti di tutta la nostra programmazione. Tra l'altro trovate anche le ultime edizioni delle news sia per quanto riguarda la tele, quindi la TV 2000, e anche per la radio in Blu 2000.

tutti vogliono viaggiare in prima, noi viaggiamo nel pomeriggio in Blu 2000 anche grazie ai podcast, soprattutto il replay, primo appuntamento insieme, che sta per concludersi. Oggi abbiamo riascoltato un podcast del 20 maggio scorso del caro Energia all'interno del Buongiorno in Blu 2000. Naturalmente scaricando la nostra app avrete tutti i podcast, tutte le informazioni necessarie anche per scaricare il vostro contenuto on demand preferito. Siamo in chiusura, naturalmente l'ultima canzone a nostra disposizione e tra poco l'informazione, e poi ritorneremo con un nuovo appuntamento targato le classifiche di In Blu 2000 per questo lunedì pomeriggio insieme. Vi lascio con questa degli anni 60 di Van Morrison.

0: 2000 replay. In blu 2000. In blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata stamane in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custode della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo, però, può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Trattative a oltranza per cercare di arrivare a un accordo fra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che con Washington è stata raggiunta un'intesa su molte questioni, ma avverte un accordo non è imminente. Anche il segretario di Stato americano Rubio avverte Washington punta a un buon accordo, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round di negoziati in Pakistan il 5 giugno. Ucraina, due persone sono state uccise in un attacco russo nella regione di Kharkiv che ha causato anche 19 feriti. L'attacco è avvenuto dopo intensi raid russi tra sabato e domenica, in particolare su Kiev e la regione circostante, che ha causato almeno 4 morti e oltre 100 feriti. I due attivisti italiani della flottiglia di terra fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per seguire la situazione. Restano stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni ferito gravemente durante gli disordini scoppiati ieri sera prima del derby di Torino. L'uomo resta intubato nel reparto di terapia intensiva. 8 tifosi juventini sono stati intanto arrestati, ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere,

0: presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: In Blu 2000. Le classifiche.
6: Le classifiche.
5: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
7: Con le classifiche apriamo un'altra settimana insieme. In questo lunedì pomeriggio ben ritrovati, in questo 25 maggio 2026. Chi condurrà le danze oggi in regia? Ma lui, l'inimitabile, l'inconfondibile, l'insuperabile, ormai il sosia di Benson Boone, con questo baffo che si è fatto crescere, ovvero il nostro Sabrino D'Alessandro, alias Chartman Benson Boone. Ecco, possiamo chiamarlo così da oggi in poi. Stai bene comunque con il baffo, quindi non toglierlo, Sabino, mi raccomando. Noi invece raccomandiamo ai nostri amici di iscriverci a diretta@radioinblu.it, perché oggi parleremo non solo del baffo di Sabino, ma parleremo anche delle 25 posizioni di classifica della Chart Italia, quindi le canzoni made in Italy più programmate e più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Ci sono anche delle belle nuove entrate da ascoltare, quindi piatto ricco, micifico, come è il caso di dire in questo caso. E siamo pronti anche per la posizione numero 24, ma ci arriviamo. Alla 25 in discesa c'è Tommaso Paradiso con I Romantici, una delle poche canzoni ormai che resistono dall'ultimo festival di Sanremo in chart, mentre al numero 4 in discesa questa settimana la nuova romantica canzone di Biagio Antonacci. Questa è You and Me su In Blu 2000.

Bertolacci, You and Me, la canzone che scivola al 24esimo posto questa settimana tra le canzoni italiane più ascoltate in radio nella chart Italia di In Blue 2000. Allora, ci sono canzoni che hanno un unico comune denominatore in questo periodo, cioè la crisi sentimentale. Ce ne accorgeremo anche con questa e anche le prossime canzoni. New entry alla numero 23, questa è la nuova versione di Perdono dall'ultimo album in edizione deluxe di Tiziano Ferro. Questa è la collaborazione con Lazza, Tiziano Ferro e Lazza, Perdono.

siccome ho un naturalmente un esperto tecnico di fronte a me, che è il nostro Sabino, che poi dà ogni tanto le sue opinioni, no, sulle canzoni, ecco, questo rifacimento di Perdono con Lazza, che voto vogliamo dare dal punto di vista tecnico, caro Baffo? Sentiamo, ecco, la pagella del Baffo di oggi dice 6,5. Siete d'accordo col Baffo? Fateci sapere, diretta a etradioinblu.it, mandateci la vostra opinione sulla nuova versione di Perdono. Allora, era la numero 23, nuova entrata nella Chart Italia. Alla 22 scende il vincitore di Sanremo, nonché quinto classificato all'Eurovision Song Contest, ovvero Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, mentre alla numero 21 saliamo ancora per una canzone che purtroppo scende questa settimana, e dico purtroppo perché è molto bella, la canzone nuova di Fra Quintale, un brano prodotto da Meis. La canzone racconta anche in questo caso la fine di una relazione, lo stesso Fra Quintale l'ha descritta così: aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una storia appena conclusa, racconta di come questo modo sempre più amato ci abbia fatto credere che attaccare sia il modo migliore per difendersi, che fare a pezzi il passato sia la via meno dolorosa per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa, e lo si intuisce anche dal retrogusto amaro del brano, proprio retrogusto amaro, come nel caso di una buona dissetante aranciata, che in questo caso sa di amarezza per una relazione finita. Fra Quintale alla numero 21.

Ancora buon pomeriggio su In Blu 2000, le 25 posizioni di classifica della Chart Italia, dove abbiamo incontrato Aranciata di Fraquintala, la numero 21 in discesa. Sale invece una delle canzoni che ascolteremo sicuramente tutta l'estate, il nuovo singolo di Fred De Palma con Anita e Mischilla, si intitola La testa gira, in salita alla numero 20. Alla numero 19, altra canzone che abbandona, diciamo, la top 10 dopo molte settimane di permanenza, ovvero Dito nella piaga con Che fastidio, numero 19 in discesa. Alla numero 18, e qui in questo caso la relazione sentimentale va a gonfie vele, perché all'inizio, quando si sentono praticamente le farfalle nello stomaco, ed è la canzone che ci hanno proposto già da qualche settimana Cioffi e Noemi insieme, numero 18 in discesa nella Chart Italia, Farfalle.

sono ciofi, Noemi, farfalle nello stomaco, scendono alla 18 questa settimana, numero 17 in discesa anche per Paola Iezzi, con Stessa Direzione. Alla 16 un altro singolo di Tiziano Ferro, questa volta insieme a Giorgia, con Superstar, scendono anche loro. Alla 15 New Entry, la troviamo per quanto riguarda Le Cattive Abitudini featuring Salmo con la Pesce, di Mace, Salmo con la Pesce. Alla 14 scende anche Fulminacci, questa è Maledetto Me.

ha raggiunto la nostra amica Chiara, caro Sabrino D'Alessandro, che ha dato 6,5 alla nuova versione di Tiziano Ferro per due. Lei non te lo perdonerà mai, perché ha detto che secondo lei è da 8. Vabbè, ognuno ha, è giusto, anche i propri pareri, anche le proprie capacità di discernimento, diciamo così, per giudicare una canzone. Grazie alla nostra amica che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it. Abbiamo lasciato Maledetto Me di Fulminacci in discesa alla 14. Incontriamo un'altra nuova entrata, la numero 13, ma non sarà più alta, ve lo dico già. Parliamo del nuovo singolo di Elisa, che è tornata con tutta la sua poesia, l'inconfondibile scrittura con Amore è, questo singolo molto intenso, già anticipato durante il suo ultimo tour. Accanto a lei, a curare la produzione di questo brano, troviamo la firma di Dardust, che è ritornato ancora una volta a collaborare con lei. Il brano anticipa il prossimo album di inediti, atteso nei prossimi mesi, unisce una scrittura confessionale, definita così, una forte tensione elettronica, intreccia pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva che già ritroviamo in questo singolo. New Entry numero 13, c'è il nuovo di Elisa, dal titolo Amore, e questa è la Chart Italia.

0: Senti come elettronica Elisa con Amore è numero 13, new entry questa settimana nella chart Italia. Alla numero 12 troviamo il poeta Achille Lauro che scende con Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

Si intitola Come un immortali, la canzone di Achille Lauro che abbiamo incrociato sul nostro cammino del pomeriggio con le classifiche alla numero 12 della Chart Italia, in discesa rispetto a 7 giorni fa. Numero 11 scendono anche Mercomi con Baci Piano, mentre al numero 10 un'altra nuova entrata, non è ancora la più alta addirittura svetterà tra poco, l'ascolteremo insieme, ma qui ci sono i ritmi a cui ci ha abituato durante l'estate un protagonista, dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe condizionare d'obbligo, nulla di certo ancora, il prossimo giudice di X Factor. Parliamo di Rama, questa è la sua cabana.

Bossa nostra Gaia sale questa settimana nella chart Italia alla numero 8, numero 7 stabile Madame con Marrakesh per Volevo capire con Marrakesh, scende Annalisa alla numero 6 con Canzone estiva. Saliamo nella top 5 dove troviamo in salita il nuovo singolo di Saif e da Santa Margherita Ligure ci sono news, un'insegna di un bar, anzi il Santissimo Bar che richiama il titolo poi del suo disco Santissimo appena uscito sul locale. Questa è l'insegna che una volta era il baretto in Piazza Martiri della Libertà e più che un indizio è ormai una certezza, pare che Saif l'abbia acquistato insieme ad alcuni suoi amici e l'abbia rilevato per insomma festeggiare anche l'uscita del disco che si chiama proprio come questo locale, anche il bar di Sanremo dove tra l'altro Saif durante il festival si era cimentato nella preparazione dei caffè per i fan. Allora l'album, lo ricordiamo, è uscito da pochi giorni, contiene tante collaborazioni oltre la canzone sanremese Tu mi piaci tanto, 17 brani nei quali spiccano anche collaborazioni appunto con Geolier e Bresh e pare proprio che durante la fase di registrazione Saif abbia comunque trovato il tempo per dare un'occhiata anche alla nuova attività. Per ora dal suo staff non ci sono conferme ufficiali ma solo un rimando a comunicazioni successive riguardo a questo bar. Tra l'altro sempre in primo piano anche la sua Santa Margherita, località dove è cresciuto, continua a segnare anche la sua produzione artistica dopo lo scenario di Paraggi, quello di Villa Durazzo usati per il video di Tu mi piaci tanto. I fan hanno scoperto il video anche di Cosa vuoi da me dove il rapper è presente in versione animazione ma comunque pur potendolo disegnare ovunque l'ambientazione è evidentemente Piazza del Sole, quindi rimando anche in questo caso alla sua Santa Margherita. Questa invece è la sua nuova canzone, Buona Domenica, numero 5 in salita, Saif.

stanno preparando per tornare al paesello, magari al sud Italia, allora la colonna sonora ideale è questa di Brancale, Levante Delia con Il mio paese. Numero 3 questa settimana in discesa, questa è la Chart Italia, resistono in top 3, sono stati anche alla numero 1 settimana scorsa, quindi perdono la vetta ufficialmente i The Colors. Alla numero 2 c'è la loro Rolling Stones.

pronti a scoprire anche la nuova numero uno della settimana direttamente in nuova entrata, e non capita molto spesso, ne parleremo tra poco perché il nostro Sabino non vede l'ora di ascoltarla. E quindi la nuova entrata questa settimana è dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento nella Chart Italia.

dicevamo, una canzone atipica per l'estate appena pubblicata, Sorry scusa lo siento, ne abbiamo parlato anche di questi indizi disseminati dei pinguini tattici nucleari per le tre parole a livello italiano internazionale, Sorry scusa lo siento, anche in Spagna, quindi per parlare di fantasmi, amore e xenoglossia, cioè la capacità di definire i casi in cui un soggetto medianico parla o scrive una lingua a lui normalmente ignota, come scrive appunto il vocabolario Treccani. C'è anche questo ingrediente nella canzone direttamente alla numero uno questa settimana della Chart Italia, quindi hanno fatto letteralmente il botto. Poi una canzone, come lo stesso Zanotti ha raccontato, è praticamente mille lingue, non solo la nostra, una canzone piena di riferimenti dark anche nel cinema, come Silent Hill, Poltergeist, poi è citato anche lo scrittore Edgar Allan Poe, padre del gotico. In più il brano racconta una storia vestita di mistero, e Urbex, che è la passione che hanno coltivato i pinguini negli ultimi tempi, che hanno raccontato, cioè consiste nell'esplorazione praticamente di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. È un brano che va oltre l'idea della hit classica estiva da spiaggia, ma racconta un mondo alternativo con la classica energia e l'originalità della band bergamasca, veramente bella. Quindi Sorry scusa lo siento è la canzone in più alta nuova entrata, la numero uno direttamente questa settimana, i pinguini tattici nucleari. Ma ricordiamo che abbiamo anche esplorato, anzi ascoltato, nuove canzoni come Tiziano Ferro e Lazza nella nuova versione di Perdona, nuova entrata alla 23. Abbiamo incontrato anche Lisa con Amorella, numero 13 New Entry, tra le più alte alla numero 10 anche Irama con Cabana. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, grazie al nostro Sabino D'Alessandro, Chartman in regia. Ritorneremo domani.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale, la necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech, sottolinea Papa Leone alla presentazione questa mattina. Ma ascoltiamo le riflessioni del sociologo Michele Sorice e del teologo Don Bruno Bignami.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
3: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: Chiuse le urne nei 700 comuni dove si è votato per il rinnovo dei consigli comunali, fra i capoluoghi di regione al voto Venezia e Reggio Calabria prende il via in questi istanti lo spoglio. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. L'accordo con l'Iran sarà o un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, lo afferma il presidente americano Trump sul suo social Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare a un accordo che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che un'intesa non è imminente e si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve. In Ucraina due persone sono state uccise in un attacco russo nella regione di Kharkiv e altre due vittime a Kramatorsk. I raid russi avvengono dopo gli intensi attacchi tra sabato e domenica, in particolare su Kiev e la regione circostante, che hanno causato almeno 4 morti e oltre 100 feriti. Due 25enni sono morti stamani poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova, non è in pericolo di vita. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Versione del lunedì. Buon pomeriggio, ben trovati per ricominciare questa settimana insieme, sempre nel segno della tecnologia, no? Perché sfido chiunque a guardarsi intorno adesso, in questo preciso momento, perché da qualche parte vicino tutti abbiamo un pezzetto di tecnologia, che sia uno smartphone, un tablet, magari uno di quei computer piccolissimi, no? Quelli che si attaccano dietro allo schermo, o uno di quelli avanzatissimi, poi da gaming, con le luci che sembra un portale per il metaverso. Tutto normale oggi. Però c'è stato un tempo, neanche troppo lontano, una decina d'anni, neanche troppi decenni fa, mettiamola così, dove l'equazione era diversa. Cioè, se avevi confidenza con i computer, se sapevi programmare in Pascal, se sapevi usare un saldatore per montare un transistor, no? O magari preferivi la compagnia di un elfo della notte a quella dei tuoi coetanei, cioè la società aveva una casella pronta, che era emarginato, sfigato, insomma, nerd. Poi il mondo è cambiato. I nerd sono quelli che hanno inventato la Silicon Valley, che hanno colonizzato il botteghino di tutto il mondo, e improvvisamente saper configurare un server è diventato un superpotere. Ed è qui che arriviamo al 25 maggio, perché se c'è una data che incarna questa colossale rivincita culturale è proprio oggi.

Ufficialmente si chiama Geek Pride Day, la giornata dell'orgoglio geek, no? Una ricorrenza nata in Spagna, insomma, 20 anni fa, proprio 2006, che non è semplicemente un pretesto per fare, che ne so, una scorpaccia, binge watching, dicono quelli forti, no? Di una serie, quando guardi tutte le puntate una dietro l'altra, o per comprare l'ennesimo gadget inutile di tecnologia. È una dichiarazione proprio di indipendenza. Oggi l'etichetta geek è un contenitore enorme, ci finisce dentro chi sa programmare un computer, chi colleziona fumetti, chi passa le notti a discutere se il multiverso è una geniale trovata o un espediente narrativo, cioè chi gioca ai giochi di ruolo, chi legge, chi smonta o rimonta qualunque cosa abbia una vite. Questa idea circolava già dall'inizio degli anni 2000, no? Quando internet era ancora un posto dove scambiarsi idee, dove si poteva costruire una community senza che arrivasse qualcuno subito pronto a metterci dei soldi. Perché il 25 maggio da dove viene? Oggi, nel 1977, usciva nei cinema americani un film indipendente fatto con pochi soldi. Il titolo era Star Wars. Sappiamo tutti poi come è andata a finire, perché da lì in poi il concetto di geek ha smesso di essere un'etichetta da corridoio di scuola per diventare proprio un'identità culturale. Ma se scaviamo un pochino più a fondo nel cuore pulsante di questa giornata, viene fuori che l'orgoglio geek nasconde, c'ha un'anima ancora più surreale, capito? Ironica, anche filosofica a modo suo, perché sempre oggi, 25 maggio, è per antonomasia il Towel Day, il giorno dell'asciugamano. E tutto nasceva come un omaggio a Douglas Adams, questa mente geniale britannica, dietro la guida galattica per autostoppisti. No? Lui se n'è andato improvvisamente nel maggio del 2001 e i suoi fan, non sapendo bene come elaborare quel lutto, no? Per un uomo che aveva spiegato che la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, la morte, l'universo e tutto era 42, avevano deciso di fare l'unica cosa sensata secondo i loro parametri, ai loro occhi, cioè girare per strada con un asciugamano. Perché proprio un asciugamano? Chi ha letto la guida galattica per autostoppisti se lo ricorda bene, no? Che l'oggetto più utile ad un autostoppista della galassia è un asciugamano, per il suo valore pratico ma anche psicologico immenso. Adesso, senza entrare nei dettagli del racconto, l'idea è che se un uomo è capace di viaggiare in lungo e in largo per la galassia, per vivere di stenti, combattere contro avversità terribili e senza perdere di vista il suo asciugamano, allora è uno forte, è uno da tenere in considerazione. Ecco, il 25 maggio celebra esattamente questo, la capacità di non prendersi troppo sul serio, la curiosità scientifica che si mescola con il nonsense, il coraggio di rivendicare le proprie passioni insolite prima che diventassero di moda. Quindi se vi è capitato oggi di incrociare qualcuno con un asciugamano e vederlo fuori contesto, adesso sapete che non è un matto e che non stava andando in palestra e non stava andando da nessuna parte in preciso, stava soltanto dicendo al resto della galassia che lui sa esattamente dove sta il suo asciugamano e nonostante tutto non ci sono motivi per farsi prendere dal panico. Don't panic, mega citazione questa da appassionati. Le parole di In Blue 2000, parliamo anche di libri, tra pochissimo. Oggi con Stefano Sciurpi in regia siamo pronti a partire. Revin Linney con Dominic Fike.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Oggi con una storia particolare da farci raccontare, una storia vera innanzitutto, una storia che attraversa mezzo secolo, grosso modo, di scelte personali, una famiglia che nasce tra l'Italia e la Palestina. Titolo originale Crossing, A Story of Palestinian Love and Resistance, che in italiano diventa Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, di Sabrine Hasbourne. Buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio, grazie per invitarmi.
0: Docente, scrittrice, diciamo che hai una certa confidenza con le parole, no? Nata a Ramallah, padre palestinese, mamma italiana, e racconti fondamentalmente questa appartenenza a due mondi e due culture in questa storia, in questo romanzo, che mette la tua famiglia al centro.
1: Sì, e per me è sempre stato molto importante proprio mettere questo senso di famiglia al centro, ma soprattutto di collettività delle varie comunità in cui io sono nata e cresciuta. E le parole per me sono probabilmente il mezzo più importante per farlo, proprio perché a volte le parole, soprattutto in grandi momenti di crisi storiche come quello in cui viviamo, sono purtroppo usate per ferire e per disumanizzare. E quindi per me le parole e il poter scrivere questa storia familiare e personale, ma anche storica, avevo bisogno di richiamare queste parole, di riempirle di umanità. Sì.
0: A proposito di parole, c'è proprio il glossario di alcune parole, espressioni, frasi utilizzate nel libro. C'è anche un albero genealogico per ricostruire in qualche modo, provare a collegare i nomi. E ci sono pure una serie di ringraziamenti, te lo dico che io a un certo punto mi sono commosso, perché nonostante sia un libro personale, poi, se non ho capito male, è nato proprio come un progetto di dottorato quasi.
1: Sì, è nato come un progetto di dottorato. Anche quello in maniera molto informale, quasi in maniera molto personale. Io stavo facendo una magistrale in scrittura creativa qui in Inghilterra e uno dei miei tutor si era reso conto che ogni volta che scrivevo, scrivevo sempre delle stesse due tematiche. Il mio senso di lutto per la Palestina, che era una terra e che è tuttora una terra che si va perdendo e che io vorrei che non succedesse, io come molti palestinesi, e il senso di lutto per mia madre che avevo appena perso per via di un tumore. Ed è stato proprio questo tutor a incoraggiarmi a

0: esplorare queste tematiche che continuavano a tornare attraverso un libro e attraverso un progetto di dottorato che mettesse insieme la scrittura creativa e la storia. E io poi sono stata molto fortunata perché il mio tutore di dottorato è stato il professor Ilan Pappe, che è un grandissimo storico del conflitto e della pulizia etnica che c'è in Israele e in Palestina. E quindi sì, è un libro molto personale e non ho... Ho provato a non mettere nessun filtro tra le emozioni a volte molto crude che insomma ho vissuto durante la scrittura di questo libro, ma anche durante l'editing e la pubblicazione.
1: Certo. La cosa che mi affascina tantissimo è che si sente ancora quel pizzico di Toscana nell'accento italiano con cui parli.
0: Molto.
1: Appartieni a due mondi, Italia da una parte e Palestina dall'altra parte, anche da un punto di vista gastronomico, perché poi per esempio la cucina, la tavola è uno di quei posti che automaticamente è convivialità, è condivisione, è pace, no?
0: Sì, e per me il cibo è essenziale, per me e per la mia famiglia, perché è sempre stato uno strumento di comunicazione. Strumento non è la parola più giusta, lo è, diventa quasi troppo meccanico, ma è sempre stato un momento di comunicazione. E è stato anche un momento di traduzione tra una cultura e l'altra. E quindi per me anche nel libro chi lo leggerà vedrà ogni capitolo è chiamato con un cibo o con un elemento gastronomico, proprio perché il cibo ha in un certo senso scandito il ritmo delle nostre vite miste. E quindi io faccio sempre l'esempio di come la domenica ci si alzava con uno ftur palestinese con lo za'atar e nzet, che è l'olio e il timo, e poi magari facevamo un pranzo con il maglube, che è un tipico piatto palestinese, oppure con le lasagne e che poi a cena mangiavamo il hummus o una bruschetta. Per noi l'idea del cibo è sempre stato un momento di comprensione profonda.
1: Che bello. Storia di un padre e di una madre che si incontrano poi a Firenze, che è il centro nevralgico dove tuo padre veniva dalla Palestina per studiare l'arte e tua madre invece per vivere quel sogno di libertà come infermiera poi alla fine. Una scelta che ha incrociato destini, si sono conosciuti, si sono amati. Tua madre ha abbracciato proprio la causa della Palestina.
0: Sì, al 100%. Anche perché quello che io provo a scrivere nel libro è che questo abbracciare la causa palestinese non viene dal nulla, ma viene da un profondo senso politico che gli era stato già dato dalle sue generazioni precedenti, dal padre, dai nonni, durante la Seconda Guerra Mondiale. La Toscana è stata, dopo tutto, un grande centro di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Massa Marittima, che è il paese in realtà di cui parlo nel libro, anche se non lo nomino direttamente, ha vinto molte medaglie per il valore durante la resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi per mia madre, nel momento in cui è venuta a conoscere la storia palestinese, molta di quell'oppressione, di quella violenza è stata, lei l'ha riconosciuta come quella violenza dell'oppressore che la sua famiglia aveva vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Come viene fuori il titolo italiano? Cosa c'entrano le canzoni? Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono nella traduzione, l'allitterazione italiana.
0: È una bellissima storia, nel senso che il titolo, il primissimo titolo originale del libro, lo dico in inglese e poi lo traduco, era un verso del poeta Mahmoud Darwish ed era Wait for her, aspettala. Però la mia casa editrice inglese non apprezzava questo titolo perché volevano qualcosa un po' più di più corto, un po' più di
1: più ad effetto,
0: particolare,
1: insomma, certo.
0: che facesse vedere questo incrocio di culture, quindi è diventato Crossing. Ma la casa editrice italiana Feltrinelli e il team a Feltrinelli invece voleva riprendere l'idea di un titolo ispirato alla poesia di Mahmoud Darwish, e quindi dopo varie conversazioni e una approfondita lettura ci siamo resi conto che già c'era nel libro un altro

0: poesia di Mahmoud Darwish, che si chiama Il Passaporto in italiano, e Ricciarda Barbieri è quella che ha suggerito questo bellissimo verso da questa poesia, che poi è diventato il titolo del mio libro Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono.
1: A margine, all'indomani dell'Eurovision Song Contest, io ho storto il naso a vedere Israele contestato, che ha fatto secondo classificato in assoluto nella classifica finale, insomma, a proposito di canzoni. Non so dal tuo punto di vista, insomma, qual è la percezione?
0: La mia percezione, e sarò molto onesta e molto diretta, è che, come è successo con la Russia, anche Israele non doveva essere accettato durante un Eurovision, ma doveva essere parte di un boicottaggio culturale, che in questi momenti di grande violenza e brutalità il boicottaggio è uno strumento non violento di grande impatto, e come era stato usato con la Russia dovrebbe essere usato anche Israele, che sta commettendo crimini contro l'umanità, come è riconosciuto insomma dal Tribunale Internazionale.
1: Sì, altrimenti vale tutto, insomma, se non prendiamo posizione allora si può dire tutto, si può fare tutto, e non è così. La storia di un padre, di una madre, l'Italia dove si sono conosciuti, la Palestina dove hanno vissuto, e tutto parte insomma da questa casa di Ramallah che vi invito a riscoprire nelle parole di Sabrina Hasbon. Per questo libro esce per Feltrinelli, Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. Abbiamo parlato con l'autrice Sabrina Hasbon. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie mille.

0: piade che abbinate ai vari piatti. Cioè, oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori, in questo modo andremo a godere meglio a tavola e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
1: Ecco, Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi e per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio, immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
0: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione. Molte le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuna è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. Cioè, più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto potrebbe avere, dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. E il futuro è questo, anche per noi, per farsi conoscere nel mondo dell'Europa, il turismo per noi è tutto. Perché non avere e la ristorazione, le 3-4 acque adatte ai piatti che propongono. Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua.
1: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi all'ascolto, come sempre una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: In cammino. In cammino. Con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo della settimana della comunicazione 2026.
0: In cammino.
1: Custodire voci e volti umani, questo è il tema che insomma ripreso dal messaggio del Santo Padre per la giornata delle comunicazioni sociali di quest'anno, un'edizione che si è svolta nella diocesi di Albano. Andiamo in ordine, vi presento i nostri ospiti che sono già qua. Ringrazio Suor Cristina Beffa per essere tornata nei nostri studi.
2: Grazie a te per avermi invitata.
1: No, è un grande piacere, figlia di San Paolo, referente del Festival della Settimana della Comunicazione. Grazie. E poi con noi c'è anche Don Alessandro Saputo, ben trovato.
3: Buonasera a tutti.
1: Vicario episcopale per il coordinamento pastorale e la formazione permanente del clero della diocesi di Albano, l'ho detta giusta?
3: Esattamente, perfetto,
1: un premio,
3: promosso.
1: Molto bene. Allora, cominciamo a raccontare di questa bella iniziativa, Suor Cristina, ventunesima edizione.
2: Ventunesima edizione,
1: una grande
2: a partire
1: tradizione.
2: Dal 2006, certamente una grande e bella manifestazione quest'anno. Guarda, è stato un festival diffuso, abbiamo avuto le Olimpiadi di
1: certo.
2: Albano è riuscito a fare un festival diffuso la prima volta nella storia del festival.
1: In più territori della stessa diocesi.
2: In più territori della stessa diocesi, con una bella risposta, con tanta varietà. E guarda, mi pare che il vescovo
1: Viva
2: abbia centrato proprio e quasi mi ha tolto le parole, come Paolina dice: per due settimane siamo riusciti a raggiungere luoghi, persone, parrocchie, scuole, associazioni attraverso tutti i linguaggi della comunicazione, dell'arte, della fotografia, della musica, del teatro, attraverso delle conferenze, attraverso degli incontri fraterni. Siamo riusciti a dialogare con le istituzioni civili, oltre che con
1: questo è bello perché è proprio il carisma paolino che gira ogni
2: ma
1: anno una
2: pare?
1: Diocesi.
2: Io sono rimasta

0: commossa, l'avrei abbracciato, ma era troppo lontano.
1: Don Alessandro, saputo, l'entusiasmo di Suor Cristina restituisce bene probabilmente l'esperienza che avete vissuto, un'iniziativa che questa è bella, profetica da quel punto di vista dei Paolini. Ogni anno una diocesi per poter animare, in alcuni casi rianimare, tutto quello che ha a che fare con la comunicazione, le comunicazioni sociali. Poi quest'anno c'era anche un tema molto importante.
2: Beh, l'entusiasmo di Suor Cristina, l'entusiasmo della famiglia Paolina ci ha coinvolto fin dall'inizio, fin dalla preparazione del festival, ma poi ci siamo fatti anche un po' prendere la mano come diocesi. Infatti siamo riusciti a realizzare in 2 settimane quasi 50 eventi però su tutto il territorio diocesano, e il coinvolgimento è stato veramente trasversale, perché non sono state coinvolte soltanto, diciamo, i direttori della curia diocesana o le realtà associative già presenti sul territorio diocesano, ma abbiamo coinvolto molto le parrocchie, abbiamo coinvolto tutte quelle associazioni che ruotano intorno ad alcuni temi, come sono appunto i temi dell'ecologia, i temi della prossimità sociale, i temi legati alla cura del territorio, alla salvaguardia dei beni anche culturali presenti in diocesi, e abbiamo trovato una risposta che è andata, al mio parere, ben al di sopra anche delle nostre aspettative. Non ci saremmo aspettati né di riuscire a organizzare più di 50 eventi, né tantomeno che tutti questi eventi avrebbero avuto una risposta così significativa, così bella, così entusiasta. E anche tutti i nostri parroci hanno in qualche modo risposto positivamente, si sono lasciati contagiare da questo entusiasmo. Quindi alla fine di queste 2 settimane posso dire che usciamo con una ricchezza enorme, una ricchezza formativa, perché abbiamo veramente imparato tanto, abbiamo declinato il messaggio del pontefice in tanti modi, ma soprattutto una ricchezza relazionale. Noi avevamo già come diocesi da tempo cercato di sviluppare una rete di relazioni con il mondo civico, con il mondo associativo, e quelle esperienze già in atto sono state fortificate, ma ne abbiamo aperte altre che invece non avevano ancora avuto la giusta attenzione.
1: Cioè, dicevamo 21 edizioni, Suor Cristina, ogni anno un luogo, ma proprio insomma il carisma, voi siete dei missionari della comunicazione come Paolini. E qual è secondo te, Suor Cristina, la situazione, il termometro della consapevolezza della comunicazione nella Chiesa oggi?
0: Guarda, brutalmente potrei dire che la comunicazione è molto trascurata, ecco, come fatto, certo. No? Me ne accorgo quando giriamo nelle diocesi, perché per esempio l'anno dopo la stessa diocesi che fa il festival non fa altro. Però invece devo dire che un grande cammino la Chiesa lo sta facendo, tanto che ha superato i Paolini e le Paoline, questo è poco ma sicuro.
1: Vabbè, Don Alberione sarebbe contento, certo, perché
0: certamente noi siamo stati i pionieri, esatto, e poi esatto, la Chiesa va avanti. Infatti stiamo quasi scomparendo, ma perché è giusto così, deve andare avanti questo nostro carisma. E mi ricordo sempre che all'inizio della sua fondazione Don Alberione raccomandava ai suoi: bisogna che andiamo dalla gente dove la troviamo. Allora erano i bar, erano, certo, gli oratori. Adesso nel mondo digitale questo vecchiarello, ah, come gioirebbe, come ci inciterebbe, altro che, ci fustigherebbe per come dovremmo rispondere veramente a questo carisma.
1: Don Alessandro, custodire voci e volti umani, questo verbo, no, la custodia, anche attraverso la parola, attraverso il gesto che diventa relazione e quindi comunicazione, quindi comunione e comunità, questi sono tanti passaggi, no, che mettono però all'inizio il fatto di andare, di uscire, di andare, quasi di buttarsi.
2: Ma quello che ti posso dire è che questi verbi, queste parole, noi come diocesi le avevamo già declinate spesso e volentieri, e il prendersi cura in tutte le sue dimensioni dell'altro, e venivamo già da percorsi formativi destinati proprio al clero. L'anno precedente avevamo fatto proprio 2 settimane di formazione per il clero della nostra diocesi sul tema della comunicazione, e quindi abbiamo continuato a declinare. Ma ci sono state delle esperienze che ci hanno aiutato particolarmente. Mi viene adesso in mente una in particolare. Insieme con l'ASL Roma 6 abbiamo fatto una mostra fotografica legata ai pazienti oncologici dell'ospedale. E sia i pazienti sia il personale sanitario si sono messi a disposizione è venuto un fotografo professionista, ha fatto le foto dei volti dei malati che si sono raccontati. Ed è stata un'esperienza toccante. Quando è stata presentata presso l'ospedale dei Castelli Romani, io in più di un'occasione, devo dire la verità, mi sono commosso. E questo solo per dirne una, ma ce n'è stata un'altra, a mio parere molto significativa. Sul territorio della nostra diocesi c'è una zona, Aprilia, nella provincia di Latina, che è caratterizzata anche da una presenza molto massiccia di persone che vengono
0: sick,
2: esattamente. E abbiamo fatto una mostra fotografica per dare un volto a queste persone che spesso in questi contesti lavorativi vengono spersonalizzate.
1: C'è tutto il tema del caporalato, l'arco continuo, insomma.
2: E abbiamo voluto proprio sottolinearlo questo per farci prossimi di questo mondo, che è un mondo troppo spesso dimenticato da chi abita questi territori, che fa scomparire queste persone e le dimentica.
1: Ascoltiamo un brano, una canzone, arriva dal 1997 ma sembra scritta ieri, questa è una cover, eh? Era Marina Rei con il brano che si intitola Primavera.

0: Aria fresca, aria di primavera, è come aprire una finestra sulle buone notizie. Le buone notizie sono quanto di più buono c'è, magari anche proprio per in questo periodo, per il cuore, per l'animo delle persone. E qui i comunicatori, anche cattolici soprattutto, hanno una grande responsabilità. Ne stiamo parlando della settimana della comunicazione 2026 con Suor Cristina Beffa e con Don Alessandro Saputo. Suor Cristina, i giovani sono stati protagonisti, perché
1: i giovani sono stati protagonisti anche i missionari digitali
0: di Shine to Share, un bel percorso. Parlavamo di CEI, no? Che certo. Sta in qualche modo coltivando nuovi comunicatori. Questa è una bella notizia.
1: È un'ottima notizia questa. Poi devo dire che è stata un'esperienza veramente entusiasmante, penso anche per la diocesi, pur nella fatica di dover trovare spazi, luoghi. Mi ricordo, no?

0: la fatica di trovare, di risolvere tutti i problemi che si presentavano. E questi sono stati 3 giorni veramente efficaci, molto importanti. E i giovani che circolavano e hanno visitato le opere della Caritas del territorio ne sono rimasti coinvolti, entusiasti. Però una delle novità del Festival di Albano è quella di aver coinvolto le scuole, ma in modo abbastanza rilevante, perché tutti gli anni stiamo attenti alle scuole, ma quest'anno i licei, gli istituti delle superiori che hanno proprio partecipato. Pensate che all'istituto di Ciampino, adesso tu, Don Alessandro, mi puoi aiutare come si chiama questo istituto, gli studenti fanno un giornaletto che si chiama Informazione. Anche i muri parlano. Il numero di marzo e aprile è stato dedicato alla
1: Al
0: comunicazione,
1: festival, come
0: richiamando il titolo del festival, Voci e Volti, con una provocazione terribile. Ultima frontiera? Noi adulti ci siamo detti, ma non è l'ultima frontiera, però
1: però se la percezione è
0: se è la
1: questa.
0: percezione. E poi nell'editoriale, il ragazzo che fa questo editoriale scrive delle parole interessantissime, per esempio la comunicazione non è solo parlare, è lasciare tracce. Ci avevi pensato?
1: No,
0: No.
1: Scriptamanent, il famoso Scriptamanent.
0: Ma dai.
1: È interessante. Don Alessandro, ma per una diocesi come quella di Albano, cosa significano le due parole comunicazione sociale? Al di là poi delle iniziative, ma proprio il peso che si ha alla base, no?
2: Ma la nostra è una diocesi molto particolare. Noi siamo nella prima periferia di Roma, subito al sud del raccordo. Siamo una diocesi che si è andata sviluppando negli ultimi 50 anni in maniera
1: È
2: massiccia.
1: una grande diocesi,
2: È
1: anche
2: una
1: dal punto di
2: diocesi molto
1: vista
2: grande,
1: della
2: sì, è la
1: di
2: seconda nel
1: popolazione.
2: Lazio dopo Roma praticamente, per numero di abitanti, non
1: Certo.
2: per estensione territoriale, ma abbiamo anche dei centri urbani molto grandi. E può capitare, spesso io sono stato per 9 anni parroco di una parrocchia nella prima periferia di Aprilia, che è la più grande delle città del territorio diocesano, e spesso ciò che manca è proprio questa capacità di entrare in relazione, entrare in
1: Certo.
2: contatto. Si sta sullo stesso territorio, ma non si entra in contatto. La Chiesa in questi luoghi deve tornare ad essere veicolo di relazioni, di comunicazioni. Una delle cose che ci ha impressionato, per esempio, rispetto al mondo giovanile, noi ci rendiamo conto che oggi i giovani non hanno spazi di incontro, non hanno luoghi nei quali creare questa prossimità tra di loro. Spesso si chiudono in un mondo digitale, ma cercano, aspirano, desiderano anche l'incontro con il mondo delle
1: La
2: relazioni
1: vita
2: umane.
1: reale, certo.
2: E la scuola in questo senso, per esempio, è stata molto interessante perché abbiamo visto una risposta, come diceva Suor Cristina, che è andata al di sopra delle nostre aspettative. I ragazzi si sono veramente coinvolti, hanno sentito che questo tema li toccava in prima persona. Era

realtà in cui i territori, noi non viviamo lo spopolamento dei territori, ma una sovrabbondanza di popolazione che però crea delle sacche di criminalità, sacche di violenza anche. Che ci spaventano. Allora noi come diocesi abbiamo sentito proprio il bisogno che la comunicazione tornasse a parlare di pace, tornasse a parlare di giustizia, tornasse a parlare di

0: succeduti nel
1: A
0: tempo,
1: spot.
0: esatto, a spot, ma che tipo di segno, di traccia possono lasciare sui nostri
1: Sor
0: territori?
1: Cristina, che poi questa è la finalità del
0: Del
1: festival,
0: festival.
1: animare, far ripartire
0: Portare a
1: un'attività
0: consapevolezza.
1: quotidiana, no?
0: Sai che la nostra proposta è sempre quella quando proponiamo una diocesi, il Festival della Comunicazione, che il programma si snodi attraverso le cinque vie del comunicare, no? La conoscenza, i linguaggi, il linguaggio del digitale piuttosto che il
1: Certo.
0: linguaggio della foto, la solidarietà, il saper condividere e poi la bellezza. Il loro territorio era
1: Vabbè, di
0: ricco di
1: bellezza.
0: bellezze naturali e anche artistiche, quindi anche quella scia è stata da loro percorsa. Molto interessante. Mi piacerebbe ancora accennare ad un lavoro di una scuola,
1: Vai, abbiamo un minuto, prego,
0: quella di
1: prego.
0: Pomezia. Parla tu, Sì,
1: Luca.
0: il liceo Pascal. Abbiamo dato a loro la possibilità di rileggere alcuni passi biblici, in modo particolare le parabole. Rileggerle con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e di tutti i mezzi di comunicazione che potevano mettere in gioco. E sono venute fuori delle cose
1: Penso.
0: interessantissime. Una ricostruzione della Gerusalemme dell'epoca di Gesù in 3D su Minecraft. Una riscrittura di una canzone in cui il racconto della tempesta sedata veniva
1: Astronave.
0: rivisto in un'astronave, una tempesta geomagnetica. Si sono veramente sbizzarriti e sono entrati in dialogo, tanto che poi, a una settimana di distanza, hanno deciso di venire al convegno pastorale diocesano che si è svolto sabato scorso e sono stati lì ad animare le persone che arrivavano raccontando quello che avevano fatto in
1: È questo lo
0: queste
1: stupore,
0: settimane.
1: no? Che magari attività come queste possano portare, soprattutto nei più giovani. La comunicazione, 30 secondi, è uno strumento di dialogo, un ponte per parlare con i giovani?
0: Dovrebbe essere, poi se riusciamo non lo so, perché loro ormai lavorano molto sul digitale,
1: Quindi è
0: quindi si isola, però
1: una
0: noi
1: via
0: dobbiamo
1: privilegiata?
0: per noi come diocesi in questo momento sì, perlomeno l'abbiamo riconosciuto, ci siamo lasciati come stupire da
1: Certo.
0: quello che lo spirito ha fatto e sicuramente tra le cose che ci ha detto è di seguire il mondo dei giovani per la
1: Sarebbero
0: comunicazione.
1: tante le cose da raccontare, ma io vi ringrazio per la testimonianza della settimana della comunicazione 2026, vissuta quest'anno nella diocesi di Albano. Grazie a Sor Cristina Beffa, Paolina, referente del festival, e Don Alessandro Saputo, vicario episcopale per il coordinamento pastorale e la formazione permanente del clero della diocesi di Albano. Grazie per essere
0: Grazie,
1: stati con noi. Buon cammino, alla
0: alla
1: prossima!
0: prossima. Grazie a voi.
2: In cammino.
1: Poi magari quando tornano ci diranno, insomma, quale sarà la prossima diocesi. Ancora non si sa, non si sa, non si... Melfi, Melfi, oh, attenzione, abbiamo dato la notizia. Nel frattempo ringrazio chi ci ha messo in onda, grande Daniele Paggi, grazie al gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
2: In cammino.

Le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo gli legni, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Prima, a cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la Prima, la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con il Sole 24 Ore. Siamo collegati con Jean-Marie Delbo, vice direttore. Buonasera.
2: Buonasera a voi e agli ascoltatori.
1: Che cosa abbiamo in primo piano?
2: Allora, il nostro primo piano domani è dedicato alla enciclica presentata dal Papa oggi, dedichiamo una serie di approfondimenti finalizzati proprio a cercare di leggere le indicazioni che vengono in una enciclica che è allo stesso tempo, naturalmente nessuno di noi l'ha letta per intero al momento, cioè, tranne i nostri colleghi vaticanisti,
1: certo.
2: ma appare, quantomeno dalle anticipazioni, come essere da un lato legata al tema dell'intelligenza artificiale, e questo è molto importante perché se ne è parlato molto e perché è un tema pervasivo della nostra vita futura, ma anche ha tutta una serie di indicazioni che sono legate per esempio al rifiuto della guerra, al rifiuto del riarmo, legate alla dignità dell'uomo in senso ampio e alla dignità del lavoro, tutti temi che
1: certo,
2: non
1: che
2: sono
1: vengono
2: nuovi,
1: sfidati,
2: ma che vengono ribaditi ulteriormente letti anche alla luce di questo sviluppo tecnologico,
1: certo,
2: che da un lato dà opportunità, dall'altro pone degli interrogativi che sono veramente molto rilevanti.
1: Ha dei rischi anche perché sempre sulla vostra home page leggo, Jean-Marie, forse non so, l'avete già data, sai, voi aggiornate in maniera chiaramente diversa, parlate sempre di intelligenza artificiale, di cyber security e dite Anthropic e Google portano gli agenti AI, insomma dell'intelligenza artificiale, nella finanza. Che vuol dire?
2: Sì, certo, vuol dire che

0: Quindi anche nel mondo della finanza, anche nel mondo, come viene citato peraltro dal Papa, anche nel mondo della guerra. E diciamo, il problema è che la velocità di pensiero, passatemi il termine che è forse inadeguato, dell'intelligenza artificiale è così ampia da rischiare di, in alcuni casi, superare le intenzioni, andare oltre probabilmente quelle che sono le intenzioni e le possibilità di controllo.
1: Ma infatti questo, la mia domanda di questa cosa degli agenti nella finanza, gli agenti creati che operano con l'intelligenza artificiale, sono in competizione.

0: rispetto a chi
1: non
0: li
1: solo
0: usa.
1: Di essere più competitivo, ma talvolta nel momento in cui accelerano troppo provocano magari quelle cadute di mercato, i repentine improvvise, ingiustificate, che poi vengono aggiustate nel corso delle frenetiche giornate di borsa.
0: Sì, sì, sì.
1: E naturalmente, per esempio, se ne parla nella enciclica, laddove si dice che sta modificando o rischia di modificare la rivoluzione digitale anche il modo di fare le guerre. Allora, nessuno rimpiange più le guerre, che peraltro sono ancora in corso in questo modo, per esempio in Ucraina, le guerre di posizione che si conoscevano con la prima guerra mondiale, ma il rischio vero è che le guerre condotte a distanza, disumanizzate e private della sofferenza e del contatto con gli altri uomini, portino a considerare sempre più la guerra come una cosa simile a un videogame che a una realtà fatta di carne e sangue. Ecco, questa è una cosa un po' dura, ma la realtà rischia e potrebbe diventare questa.
0: Le implicazioni sono quasi in ogni settore. Le altre notizie,
1: Giammarì? E voglio dire, per dirne, ce ne sono anche positive, perché nella sanità se ne possono trarre molti e molti benefici. Proprio per questa capacità di analizzare i dati. Le altre notizie, i mercati che ci sollevano l'animo, perché la borsa di Milano va oltre il record storico e quindi diciamo cresce
0: Che cosa è successo?
1: Cresce sulla scorta probabilmente delle

0: essere stato raggiunto. Comunque, adesso io ti do la notizia. Io stamattina ho sentito un GR alla radio che in Cina hanno inventato, stanno sperimentando, poi non so quando entrerà sul mercato, robot umanoide che fa il cameriere e pulisce casa. Io mi sono prenotata. Queste sono le invenzioni, capito, geniali.
1: Ecco, questo è uno dei temi, per esempio, che è stato discusso.

0: Sì.
1: Aveva già individuato la figura del robot umanoide che faceva di tutto in casa, aiutando Alberto Sordi in tutte le vicende. Accade però che il robot, se ricordo bene la trama del film, ma credo di ricordarla bene perché colpì tutti questo film, alla fine il robot si arrabbia per la presenza di un'altra presenza vera, umana, femminile in casa, quindi era gelosa.
0: Era gelosa, l'intelligenza artificiale l'aveva creata troppo umana, capito?
1: Esatto.
0: Non se ne è fatto più niente, sono passati così tanti anni.
1: Tutto si salda, però se Leone XIV, il pontefice americano, alla sua prima enciclica tocca l'aspetto dell'intelligenza artificiale e il motto è quello di restiamo umani se possiamo, se potete, se possiamo, perché il Papa nella enciclica che è stata resa nota stamane, di cui si parlava da ieri, praticamente mette in punta il dito contro l'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, tutto ciò che è in grado di annientare l'uomo pur essendo creato dall'uomo, e soprattutto le armi legate all'intelligenza artificiale, perché la frase che ha colpito molto è: non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile.
0: Ecco, questa è stata una sottolineatura anche molto importante, perché ti ricordi le polemiche scatenate ovviamente dagli americani sul concetto di guerra giusta quando avevano attaccato il Papa Exet, mi pare, no? che aveva detto loro sono i cattivi, noi siamo i buoni, la guerra è giusta. Non l'ha detto così, ma insomma l'intenzione era, il senso era questo, e lui ha ribadito che non esiste la guerra giusta.
1: Non esiste la guerra giusta, non esiste il sostituto dell'umano al lavoro che è in grado di far perdere il posto di lavoro. Se ci pensi, tante degli interrogativi dell'ultimo periodo, quando l'intelligenza artificiale ha preso il largo in una maniera difficilmente regredibile, ma la scienza va avanti, uno dei dilemmi è stato proprio quanto inciderà l'intelligenza artificiale sulla tenuta occupazionale mondiale. E naturalmente questo è un quesito che resta aperto, perché si sa, l'automazione porta via lavoro.
0: Non c'è dubbio,
1: anche il problema di armonizzare ciò che l'uomo crea e che è regolato da un algoritmo a armonizzare con la persona umana è il tema che naturalmente il Papa, che si occupa di persone, si occupa di vita, è normale che lo facesse lui, e lo ha fatto nella maniera magistrale che si annuncia in questa enciclica.
0: Non c'è dubbio, solo che il mondo da questo punto di vista, il capitalismo, ricordati Marx, è sempre andato in questa direzione, cioè chi sta sopra non gli interessa il fatto di avere più o meno persone, gli interessa il prodotto. Se il prodotto della macchina, no? La macchina è stato, quel settore è stato il primo automatizzato.
1: Se si pensa anche alla crisi energetica creata su scala mondiale per un conflitto unilateralmente determinato, ti renderai conto ormai come il profitto, come sottolineavi, muove purtroppo il mondo, continua a muoverlo.
0: Non è questione di intelligenza artificiale, che è un altro strumento tecnologico raffinatissimo, possiamo dire, no? Ormai siamo arrivati al top, lo possiamo sempre più raffinare, ma insomma è un'intelligenza, però se tu la usi in un certo modo...
1: al quale bada bene non si può rinunciare, perché la scienza va avanti, così come
0: assolutamente
1: quando
0: non ci rinuncia.
1: Sulla rete, internet e tutto questo, si può vivere senza internet, ben si comprendeva come internet avrebbe cambiato il mondo. L'intelligenza artificiale, che è prodotta dall'uomo, ricordiamo sempre che è prodotta dall'uomo, sta cambiando il mondo.
0: Sta cambiando il mondo, e poi dopo dipende appunto come la usi, ma deve cambiare l'obiettivo, non è che cambia l'intelligenza artificiale. Insomma, questo per... Allora, noi ci fermiamo qui, ovviamente sono tantissime le notizie che poi domani i lettori leggeranno sul Mattino. Noi per questa sera ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
1: Grazie Federica, buon proseguo.
0: E noi adesso ci colleghiamo con il nostro parlamentarista Augusto Cantelmi, perché oggi, come sapete, ci sono state elezioni amministrative, si è votato in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Oltre 6 milioni di cittadini sono andati alle urne. Città principali dove si è votato: Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Augusto, buonasera.
2: Eccoci, buonasera Federica. Sì, stiamo persi tra i numeri qui, cerchiamo di capire qualcosa.
0: Persi tra i numeri.

0: Intanto c'erano, diciamo, si diceva che era un test anche per le coalizioni, perché immagino che in molti comuni, centro-sinistra e centro, soprattutto il centro-sinistra, sia andato unito.
1: Sì, in alcuni comuni è andato unito, in altri diviso, ovviamente un po' a macchia di leopardo, però diciamo che un quadro più o meno generale inizia ad emergere in questo confronto tra centrodestra e centrosinistra che sostengono poi i candidati, no? Diciamo che potrebbe essere una vigilia di quello che poi accadrà con le elezioni vere del prossimo anno, sostanzialmente crediamo tutti, nonostante qualcuno dica che ci siano degli anticipi, però diciamo tutto è proiettato al prossimo anno. E quindi diciamo un test che
0: Cioè, secondo te non è
1: qualche segnale l'ha dato, qualche
0: un'anticipazione?
1: segnato l'ha dato. No, possiamo metterla così, Federica, che complessivamente il centrodestra tiene, lo
0: Tiene.
1: possiamo dire, il centrodestra tiene, soprattutto per Venezia, perché la vigilia la davano addirittura al centrosinistra, questo dopo l'era Brugnaro passava al centrosinistra, invece no, e poi Reggio Calabria che viene strappata al centro-sinistra con una vittoria nettissima di Cannizzaro. Quindi complessivamente possiamo dire, ovviamente aspettiamo
0: Sì,
1: ancora
0: sì, sì,
1: gli
0: sì, sì.
1: eventuali ballottaggi, ricordiamo che si voterà il 7-8 giugno e
0: Sì.
1: quindi per avere un quadro più chiaro. Però politicamente possiamo dire al momento il centrodestra tiene, mentre il centrosinistra non riesce a mantenere, a cavalcare, a individuare quell'onda lunga del referendum. Ecco, mettiamola un po' così,
0: Ecco, così.
1: così
0: Salerno però
1: generico, però
0: c'è De
1: beh,
0: Luca
1: Salerno qui
0: che
1: siamo
0: ha
1: al top del top,
0: sbaragliato.
1: no? Sì, qui parliamo ormai
0: No, vabbè, è una cosa. Il principe, il
1: del
0: principato.
1: principato di
0: Lui lo
1: Salerno,
0: chiama
1: perché
0: Principato di Monaco, vuole fare lui, no?
1: Eh
0: Vuole
1: sì,
0: fare.
1: perché adesso ci aspetteremo sicuramente il Gran
0: No,
1: Premio di
0: vabbè.
1: Salerno, poi qualche master
0: È
1: di tennis, quindi vedremo
0: bellissimo.
1: Sinner, quindi forse ci dovremmo trasferire anche per una questione fiscale tutti
0: Tutti a
1: a Salerno.
0: Salerno.
1: Però diciamo
0: Comunque,
1: la
0: De
1: verità,
0: Luca
1: è
0: è
1: un
0: intanto.
1: risultato incredibile. Sì,
0: Appunto.
1: ha sbaragliato tutti al primo turno, ovviamente, diciamo anche la grande popolarità che gli hanno dato anche i social, no? Tutti, anche chi è di uno schieramento o l'altro. Tra l'altro tra i simboli non c'era il Partito Democratico, per intenderci, quindi
0: Quindi lui, ma
1: non.
0: c'era un candidato del Partito Democratico a Salerno o no?
1: Sì, c'era un candidato.

0: poca roba, qui siamo al 60%.
1: Non sappiamo neanche il nome, non l'ha neanche visto.
0: No, è andato visto. Proprio dritto, è andato, in questo caso tutti concentrati ovviamente su De Luca, che ricordiamo è un personaggio completo, no? E quindi
1: anche perché lui adesso
0: che ritorna a Salerno, perché ricordiamo che era lo sceriffo,
1: appunto, ma lui è già stato sindaco, no? Con me adesso guardo quante volte è stato lui, adesso un record.
0: È stato sindaco, poi c'è stato i due mandati come governatore della presidente.
1: Sì, ma lui mi sa che era già stato Campania, due volte sindaco.
0: Lui è stato già due volte sindaco di Salerno, mi sembra che siano i due mandati.
1: No, aspetta, per tornare, sindaco di Salerno per la quinta volta.
0: Quella quinta volta, quindi stiamo cinque volte. Quindi
1: ma non ci si crede.
0: Cioè, non mi ricordo se erano consecutivi quelle precedenti, perché non credo che ci siano... un limite, e poi ritorno quindi proprio da trionfale, quindi vedremo che cosa combinerà, perché adesso riascolteremo anche i suoi eventuali interventi sui social, non so, il mercoledì o il martedì, per parlare un po' di tutto,
1: di tutto,
0: no? Dalla città al,
1: che
0: dalla
1: però
0: città
1: poi
0: al mondo,
1: noi
0: diciamo
1: in realtà
0: così.
1: Un bilancio diciamo vero lasciamo stare Salerno, che ovviamente per carità, però è sempre una città, non è, ma come presidente di regione c'è stato un bilancio oggettivo, non fatto da lui, chiaramente?
0: Non c'è dubbio, perché ricordiamo, se ci fosse stata la possibilità di un terzo mandato l'avrebbe vinto.
1: Ah sì?
0: E quindi, avrebbe vinto, diciamo che erano tra i più popolari, si diceva sempre Zaia De Luca, no? Era sempre questo assolutamente sì, perché...
1: Quindi ha raggiunto dei risultati comunque.
0: Per avere questo seguito popolare, poi la politica la puoi ingannare una volta, due, ma se poi ottieni dei risultati elettorali significa che la gente ha apprezzato. Adesso noi nominiamo nella regione, quindi non possiamo dirlo completamente.
1: Certo,
0: da un punto di vista politico non c'è dubbio, tra l'altro l'elezione poi di Fico al suo posto è stato frutto di un lungo travaglio affinché poi De Luca potesse in qualche modo garantire quei voti a Fico.
1: A Fico.
0: Perché lui non poteva più ricandidarsi e si fosse messo di traverso.
1: Ah no, certo,
0: diciamo
1: non
0: che,
1: lo leggeva.
0: Rischiava di brutto.
1: Ma
0: se
1: sicuramente.
0: Metteva un suo candidato, non lo so.
1: Sicuramente
0: rischiava tanto, però diciamo domani sui giornali leggeremo assolutamente questo, l'effetto De Luca, sicuramente prenderà i titoli, e poi non dimentichiamo l'affluenza, che secondo me è il dato negativo, ancora una volta 5 punti in meno, considerando che sono delle amministrative e sono quelle elezioni che toccano proprio la carne viva dell'elettorato, no?
1: Purtroppo invece è sempre bassa l'affluenza, quanto è stata?
0: Al 60%, quindi 5 punti in meno rispetto alle ultime amministrative, quindi c'è stato un calo forte,
1: questo
0: in qualche modo
1: è
0: di nuovo un campanello d'allarme che noi forse col referendum eravamo un po' così.
1: Vedere che le persone vanno a votare un referendum, che era importantissimo, però insomma come tu sai
0: poi altamente politico, tutto quello che
1: politico
0: vogliamo.
1: Però comunque sì,
0: però le amministrative, che ci sia un'affluenza bassa colpisce, perché immaginiamo che all'interno delle varie candidature non so quante liste civiche vi erano, e quindi i candidati erano tantissimi, quindi più candidati e più uno pensa ci sono più elettori, no?
1: Non lo so. Quindi, noi ci dobbiamo salutare, Augusto, però domani leggeremo il resto
0: e vediamo. Comunque De Luca resta al titolo, De Luca al titolo,
1: De Luca al titolo. Augusto, grazie. Grazie. In regia Livio Cosentini. Buona la prima, torna domani.
2: Buona la prima.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Riparte una nuova settimana di Cose di musica. Ogni puntata mette insieme tre storie che parlano lo stesso linguaggio, quello musicale. E quelle di oggi riguardano una canzone, Attenti al lupo di Lucio Dalla, poi una band, i Franz Ferdinand, e infine un aneddoto che vede Donatella Rettore incidere un brano inedito di Elton John. Come sempre c'è un brano da playlist ad aprire le danze. E poi cominciamo.

0: La canzone.
1: Attenti al lupo è uno dei brani più riconoscibili di Lucio Dalla e rappresenta un momento chiave della sua carriera negli anni 90. La canzone viene pubblicata come primo singolo dell'album Cambio, segnando una svolta verso un linguaggio più diretto e pop, senza rinunciare però alla forza evocativa che ha sempre caratterizzato la scrittura di Dalla. Nonostante il brano calzi perfettamente alla sua voce e al suo stile, in realtà non è stato scritto da lui, ma da Ron, che lo aveva inizialmente composto per sé, ma decise di cederlo dopo averlo fatto ascoltare a Dalla, che ne intuì immediatamente il potenziale comunicativo.

Attenti al lupo, lo dicevamo, è un regalo che Ron fece all'amico Lucio Dalla, perché inizialmente aveva scritto la canzone per sé, ma dopo averla fatta ascoltare all'amico decise che era più adatta a lui. La scelta si rivelò decisiva. Attenti al lupo venne presentata al grande pubblico durante Fantastico 90, uno dei programmi televisivi più seguiti dell'epoca, e in poche settimane divenne un fenomeno nazionale. Il singolo raggiunse il primo posto della classifica italiana e rimase a lungo tra i brani più venduti dell'anno. Non solo, Attenti al lupo ottenne riscontri positivi anche all'estero, in particolare in America Latina, confermando la capacità di Dalla di superare i confini linguistici.

0: Anche la leggendaria Piazza Grande che abbiamo ascoltato nasce dalla collaborazione tra Lucio Dalla, che ha coscritto il testo, e Ron, autore della musica. Una sensibilità alla loro e una sinergia artistica che è ben raccontata, come abbiamo visto, da Attenti al Lupo, che nel suo essere all'apparenza quasi una filastrocca costruita su immagini quotidiane e ripetizioni martellanti, sprigiona invece una forza espressiva elevatissima, diventando metafora del pericolo, dell'inganno e della fragilità emotiva. A distanza di oltre 30 anni, Attenti al Lupo resta uno dei brani più trasmessi e riconoscibili del repertorio di Dalla, esempio perfetto di come una canzone pop possa essere semplice, ambigua e duratura allo stesso tempo. Ora però andiamo a parlarvi di una band, i Franz Ferdinand. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: La band.
1: I Franz Ferdinand sono una band rock scozzese formatasi a Glasgow nel 2002. Il gruppo nasce attorno alla figura di Alex Capranos, cantante e chitarrista affiancato da Nick McCartney, Bob Hardy e Paul Thompson nella formazione originale. Il nome della band deriva dall'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, figura storica la cui uccisione nel 1914 è considerata l'evento scatenante della Prima Guerra Mondiale, scelta che il gruppo ha dichiarato legata all'impatto esplosivo del nome più che a un intento politico. Il debutto discografico arriva nel 2004 con l'album omonimo, che ottiene un successo immediato grazie a singoli come Take Me Out, che entra nelle classifiche di numerosi paesi e diventa uno dei brani simbolo del post-punk revival dei primi anni 2000.

Take Me Out è il singolo della consacrazione dei Franz Ferdinand, inserito nel loro primo album omonimo, che si aggiudica il Mercury Prize 2004, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della musica britannica, e viene certificato disco di platino nel Regno Unito. Nel 2005 esce You Could Have It So Much Better, che grazie a singoli come Do You Want To, che stiamo per ascoltare, conferma l'identità sonora della band, caratterizzata da chitarre taglienti, ritmi ballabili e un'estetica fortemente influenzata dall'arte grafica modernista. Seguono Tonight Franz Ferdinand del 2009, orientato verso sonorità più elettroniche e dance rock, e Right Throat, Right Words, Right Action del 2013, che segna un ritorno a un suono più diretto e chitarristico.

0: Brano diretto e ballabile, Do You Want To? È il singolo che confermò il successo dei Franz Ferdinand, il cui suono è caratterizzato da chitarre secche e ritmiche, linee di basso marcate e un'impostazione fortemente danzabile, influenzata dal post-punk e dalla new wave. Un'identità dance floor che prosegue in tutti i loro lavori. Nel corso degli anni la band ha affrontato cambi di formazione, ma ha mantenuto una presenza costante nel panorama indie internazionale, spiccando come caso rilevante di gruppo capace di coniugare accessibilità pop, estetica art rock e continuità progettuale nel tempo. E ora si cambia argomento. Stiamo per parlarvi di quella volta in cui Donatella Rettore incise un brano inedito di Elton John, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: L'aneddoto.
1: Negli anni immediatamente successivi al successo ottenuto in Italia con hit come Splendido, Splendente e Cobra, Donatella Rettore si ritrovò a intrecciare la sua carriera con elementi dell'industria musicale internazionale. Tra questi c'è una connessione con il repertorio di Elton John. Il caso più noto riguarda il brano Remember, da lei inciso e pubblicato nel 1981 all'interno del disco Estasi Clamorosa. In realtà la canzone era stata composta in origine da Elton John e dal suo paroliere Bernie Taupin alla fine degli anni 70, con l'intenzione di farla incidere da Frank Sinatra. Sinatra la registrò effettivamente nel luglio 78 in California, ma quella versione non fu mai pubblicata ufficialmente e rimase inedita per decenni, finché non fu riscoperta nel 2002. Per questo in rete potete ascoltarla, ma l'audio è talmente compromesso che non è stato possibile proporvelo qui. Vi offriamo invece la versione incisa 3 anni dopo dalla Rettore.

0: qui la voce di Elton John in Remember, brano inciso in seguito da Donatella Rettore e inserito nel suo disco Estasi Clamorosa. In realtà c'è anche un'altra canzone pubblicata dalla cantante veneta nel 1983 riconducibile all'entourage di Elton John. Si intitola Sweet Horton Parade e la trovate all'interno dell'album Far West. Ma anche in questo caso non si tratta di un regalo in senso stretto, né di un pezzo scritto esclusivamente per lei, bensì dell'esecuzione di materiale composto dal team creativo di Elton John in un periodo di sperimentazione internazionale. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per essere stati con noi. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Sol, Sul, un programma di Monica Mondo. Sol, Sul.
1: Giovanni Caccamo, siciliano di Modica, barocco e cioccolato. Io ho in mente questa immagine di Modica.
2: Giusto.
1: È così?
2: Sì, sì.
1: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
2: Sì, sì, sì.
1: Ha cominciato presto. Allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano. Ma perché?
2: Perché sognavo di fare il cantautore. Diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa. Poi mio papà ha avuto un cancro.
1: È mancato presto, troppo presto.
2: Sì, è mancato presto. E questi 2 anni, diciamo, della sua vita, conclusivi della sua vita, sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza. Un po' ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita.
1: Architettura.
2: E quindi sognavo di fare il cantautore. E mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
1: Okay.
2: E io le dissi: mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura, perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo. Cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
1: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto,
2: probabilmente.
1: Non soltanto la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
2: Perché, diciamo, volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco. E questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre, e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
1: Lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa: lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
2: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
1: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
2: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
1: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo abborda.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no?
2: Sì.
1: Tra maestro e allievo.
2: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
1: Non si butti giù così.
2: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre, furibonda, mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa della gente? Questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta.
1: Non mi è andata bene.
2: Lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi tornai a casa disilluso.
1: Molto bene la voce.
2: Sì, sì.
1: Potevano fare lei il film.
2: Io, insomma, attore.
1: E la richiamò.
2: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11, spiaggia. e poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato.
1: Le ha fatto aprire i suoi concerti, sì. Le ha prodotto il primo disco.
2: Sì. E quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
1: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
2: Ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio. Ricordo, eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero. Cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine. Non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro. Più avrai successo, più ne vorrai. Ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita. Quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico. Poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno. Ma questo a te non deve interessare, perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
1: Poi c'è stato insomma un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico.
2: Sì,
1: mito.
2: Assolutamente. Caterina per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro, Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi
1: padri
2: si è concretizzato.
1: Nobili, una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche co-condurre lo Zecchino d'Oro,
2: sì.
1: Scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro.
2: Sì.
1: Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano e da frati al Papa è stato un passo veloce.
2: Ma sì, io mi sono sempre lasciato trasportare, un po' come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse. E quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
1: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare, parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lì non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante.
2: Sì.
1: E qui c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano, doc,
2: sì.
1: Cosa è nato?
2: Ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco, Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura.
1: Quindi, letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith, qualche altro siciliano noto,
2: sì,
1: Fiorello.
2: Sì, Fiorello, sì, Michele Placido, esatto. Willem Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi con la figlia Jessie, per presentare questo disco, e quella notte che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima, e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro. Cioè, cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
1: E perché secondo lei?
2: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo invece i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo poche.
1: Chi sta peggio?
2: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stato la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc Jacquet, che racconterà il viaggio di Ark of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capo Verde a Paramaribo in Suriname con 10 giovani da tutto il mondo.
1: E che avete fatto?
2: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuno di queste, di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo.
1: E a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
2: Ma forse il disarmo in questo momento. Ma sceglierne una è complicato.
1: Beh,
2: direi
1: sì.
2: Direi
1: che già con la pace avremmo una base buona per cominciare,
2: sì,
1: a mettere,
2: esatto,
1: a posto le altre,
2: esatto,
1: cose.
2: Serve quella.
1: E senta, ma Papa Francesco, che ho nominato prima in questo progetto, che c'entra?
2: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente, fuori dal mondo virtuale. E quindi nasce l'idea di riunirci, 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto, in un luogo straordinario. E quindi abbiamo pensato alla stanza della segnatura di Raffaello.
1: Così,
2: sì,
1: posto a casa.
2: Alla scuola di Atene, sì, che di fatto è un po'
1: il manifesto
2: simbolo
1: dell'umanesimo.
2: Sì.
1: Esatto.
2: E quindi sognando abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione, che alla fine è arrivata, ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della segnatura a discutere di cambiamento futuro.
1: Ma poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
2: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande. Per me, tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questa ricerca con gli altri, e c'è chi rimane invece magari un po' più imprigionato nella timidezza.
1: Il mondo le soffoca abbastanza le domande, però,
2: sì,
1: non ha,
2: esatto,
1: molta voglia.
2: Sì, sì, sì. E invece secondo me dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti, perché fanno parte del cammino.
1: So che suo papà, l'ha detto in un'intervista, era molto religioso, anche la mamma, suo papà era molto devoto anche alla Madonna di Fatima.
2: Sì.
1: Ma lei è credente?
2: Ma come si fa a non esserlo? Cioè,
1: non so.
2: È talmente.
1: Sa che la maggior parte dei giovani, anche se credono, si vergognano a dirlo?
2: Esatto, è quello.
1: Perché?
2: Cioè, penso che, allora, per me, io ho una spiritualità in divenire che è costruita.
1: Tutti.
2: Esatto.
1: Tutti.
2: Sì. Che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. C'è una cosa che bene o male accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane, e questa è l'unica responsabilità che abbiamo: agire per il bene o per il male, per il buio,
1: per il bene
2: o
1: nostro,
2: per la luce.
1: E altrui. Però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
2: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo anche arrendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine. Non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci, e dovremmo imparare ad attingere, a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza, che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione, perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè, ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane a fare, è: siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente.
1: E
2: perché
1: spendetevi per il bene, sì, non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale, esatto, in questa bolla in cui qualcuno vi ha messi, perché poi c'è sempre qualcuno a cui fa comodo. Stringere le persone. No, volevo tornare a un altro suo... Beh, innanzitutto volevo una parentesi. Lei ha scritto un libro dedicato a sua mamma, una corrispondenza con
2: lei proprio, sì.
1: Dialogo con sua mamma. Ma perché?
2: Perché a un certo punto mi sono detto: ma mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte quando effettivamente non avevo più la possibilità di porgliele, no? E quindi mi sono detto: ma effettivamente mia madre, che invece è qui accanto a me, quanto la conosco davvero? Cioè, quanto conosciamo le persone che amiamo, e quanto invece le diamo un po' per scontato? Cioè, stanno lì. E quindi solo quando poi perdiamo questi affetti, allora parte una sorta di narrazione: quante cose avrei potuto chiederle. E invece ho detto: voglio fare questa cosa adesso, e abbiamo iniziato a scriverci queste lettere e raccontarci, al di là dei ruoli, appunto, le nostre vite, le nostre verità.
1: Sarà molto orgogliosa di lei la mamma, o no?
2: Penso di sì. Sì, dai, ne sono certo.
1: Ma poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice: no.
2: Ci siamo conosciuti,
1: Night, mi piace.
2: Ci siamo conosciuti tramite un'amica, Simona. Eravamo a cena a Milano, e c'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto... ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone, Il cambiamento, con Amara, ho detto: sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì...
1: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi e le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè, si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
2: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro. Quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale, per quanto mi riguarda, o artistica. Quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto di canzoni, di armonie che poi prendono vita grazie...
1: Ma si scrive su commissione, su proposta di temi, o i temi sono suoi?
2: No, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima, delicatissima.
1: Ho detto all'inizio che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa, perché è un po' di nicchia, è abbastanza riservato, è una persona che sceglie le sue presenze, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
2: Sì, ma diciamo appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
1: Esatto.
2: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di far sì che sia autentico.
1: Sì, però deve anche essere conosciuto,
2: certo,
1: no?
2: Assolutamente. Quindi sicuramente viviamo in anni pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la quotidianità, cioè come se, diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce, perché ci aiuta a capire verso dove andare per avere una vita invece più luminosa, più serena, più consapevole. Quindi io sono convinto che ci siano, anzi sono certo che ci siano tantissime persone che hanno voglia invece di emozionarsi, di piangere, di sorridere
1: di
2: con
1: pensare.
2: La musica,
1: basterebbe
2: di pensare. Esatto.
1: C'è un album che, insomma, di cui ho ascoltato i testi uno a uno, mi ha molto colpito, che si intitola Eterno.
2: Mm-hmm.
1: Perché e che cos'è l'Eterno per lei?
2: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci, e che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi. Un amore per il creato, un amore, se si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore, l'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me, perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me. Una delle mie parole di cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente, ai miei incontri con i ragazzi e le ragazze in giro per le università, perché la morte è sorella, come direbbe qualcuno, come ha detto saggiamente qualcuno.
1: È un tuffo nell'eterno?
2: È un tuffo nell'eterno, è ciò che rende la nostra vita eterna. Cioè è quel limite posto a un numero infinito di giornate che noi avremo a disposizione, che rende quelle giornate più preziose. Ricordo i saggi che si salutavano dicendo memento mori, ed era un grande augurio. Oggi quando parliamo di morte ci tocchiamo, facciamo dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che memento mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno: ma io in vita sono realmente vivo?
1: Ma soprattutto perché sono qui e che cosa
2: perché
1: serve?
2: Qual è la mia missione di vita?
1: Vivere.
2: Esatto, sì.
1: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa scegli?
2: Ma in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica, che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'alba dentro l'imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di The Ark of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chiesa e Comunità racconta il cammino di una Chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie, l'esperienza di una Chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana, da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

sopporterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole, in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
2: In Blue Social Club.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.